0: semplicità. Gianni Morandi diventa il simbolo di un'Italia giovane, spensierata e piena di speranza. E questa canzone ancora oggi conserva tutta la sua freschezza e la sua allegria. Bastano le prime note per ritrovarsi in un pomeriggio d'estate, con il sole negli occhi e la voglia di innamorarsi. Nancy e Alfio con Tanto affetto, Gianni Morandi con Fatmi andare dalla mamma a prendere il latte.
1: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

E alla fine quel latte è diventato il pretesto più famoso della musica italiana. Gianni Morandi ci ricorda che a volte le scuse più semplici sono proprio quelle capaci di far nascere le storie più belle. È pronto a regalarci un'altra emozione, ce l'ha dedicata con grande affetto a un caro amico e bravissimo musicista, Peppe Gargiulio, una persona speciale, una di quelle che la musica non si limita ad ascoltarla, la vive, la respira e la porta dentro il cuore. Un'avventura rappresenta uno dei momenti più luminosi della straordinaria carriera di Lucio Battisti. È il suono di un'Italia che cambia, che guarda al futuro con entusiasmo e che scopre una nuova libertà musicale grazie all'incontro straordinario tra la sensibilità dei testi di Mogol e l'inconfondibile voce di Battisti. Dentro questa canzone c'è l'emozione di un amore che arriva all'improvviso, la voglia di lasciarsi sorprendere dalla vita e il coraggio di seguire il cuore senza fare troppi calcoli. Sono passati tanti anni, ma questa melodia continua ancora oggi a emozionare come fosse la prima volta. Per il nostro amico Peppe Gargiulio, con grande affetto, Lucio Battisti con Un'avventura.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Eccoci di nuovo insieme, pronte a continuare il nostro viaggio nella musica degli anni 60, 70 e 80, quindi sistematevi comodi, alzate il volume quanto basta per non far scappare il gatto di casa e lasciate che la magia delle nostre canzoni vi riporti quel sorriso che solo la musica sa regalare, perché il bello del giradischi è proprio questo: ogni brano apre una porta verso un ricordo, un'emozione, una persona speciale. E ripartiamo con una richiesta che arriva con tanto affetto. Questa arriva su richiesta di Tony Sciutri e della sua compagna Samantha, ai quale mandiamo un caro saluto. Ci sono canzoni che sembrano aprire un sipario ancora prima che inizi la musica, e Applausi è proprio una di quelle. Fin dalle prime note si sente il profumo di un'epoca che sta cambiando, con la musica italiana che diventa più ricca, più elegante e sempre più vicina alle grandi emozioni raccontate come in un film. Nel 68 i Camaleonti firmano uno dei loro brani più amati, costruito su un arrangiamento raffinato e su una melodia che cresce lentamente fino ad arrivare a quel ritornello che tutti almeno una volta abbiamo cantato. È una storia d'amore raccontata tra luci e ombre, tra il palcoscenico e la vita vera, dove ogni emozione sembra meritare davvero un applauso. E allora Tony e Samantha, questo è il vostro momento, dal nostro giradischi I Camaleonti con Applausi.

e gli applausi continuano a riecheggiare anche quando l'ultima nota si spegne. Grazie Tony e Samantha per questa splendida richiesta che ci ha riportato dentro una delle grandi emozioni della musica italiana, ma il sipario non cala. Il giradischi continua il suo viaggio e un'altra storia è già pronta a entrare in scena. Questa è una richiesta di Anna Lopresto, che salutiamo con grande affetto. Appena partono le prime note de Il gatto e la volpe, si capisce subito che non siamo davanti a una semplice canzone. Siamo nel 77 e Edoardo Bennato prende due personaggi conosciutissimi di Pinocchio per raccontare con intelligenza e una buona dose di ironia un mondo popolato da chi promette meraviglie, vende illusioni e trova sempre qualcuno disposto a credere alle sue parole. È una satira brillante, costruita su una chitarra incalzante, un'armonica irresistibile e una voce inconfondibile che sorride mentre racconta verità che fanno ancora riflettere. Bennato non ci fa la predica, semplicemente ci invita ad aprire gli occhi. Anna, questa è per te. Una canzone che dopo tanti anni continua a essere incredibilmente attuale. Edoardo Bennato con Il gatto e la volpe.

e il gatto e la volpe continuano ancora oggi a camminare tra noi con il loro sorriso rassicurante e qualche promessa di troppo. Benato li aveva riconosciuti con grande anticipo ed è proprio per questo che questa canzone continua a farci sorridere e pensare. Ma il giradischi continua il suo viaggio, perché ora arriva una voce, un'immagine e un carattere che hanno fatto la storia della musica italiana su richiesta della nostra ascoltatrice Mimma, e porta con sé tutta la forza di un'epoca che stava cambiando. La bambola non entra semplicemente in scena, arriva e cattura l'attenzione. Nel 68 Patti Pravo non si limita a interpretarla, la vive, la domina e la trasforma in un piccolo manifesto di carattere e indipendenza. La sua voce profonda, elegante e quasi misteriosa racconta una donna che non vuole essere considerata un oggetto, una presenza da mettere in mostra, ma una persona con la propria dignità, la propria forza e il proprio spazio. È una canzone di fierezza, libertà, è quella sottile ribellione che Patti sapeva esprimere senza mai perdere classe e raffinatezza. Ogni volta che parte sembra quasi di vedere una figura uscire dall'ombra, prendere la propria forma e dire al mondo: eccomi, sono io. Mimma, questa è per te, Patti Pravo con La bambola.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Ah, eccoci di nuovo insieme dopo la pausa pubblicitaria. Spero che in questi minuti nessuno abbia pensato di spostare i mobili del salotto per improvvisare una pista da ballo, anche se conoscendo le nostre canzoni sarebbe stato assolutamente comprensibile, perché questa è la magia della musica. Basta una melodia e improvvisamente torniamo giovani, con un ricordo, un sorriso e magari anche qualche passo di danza improvvisato. E adesso ripartiamo con una canzone che porta con sé una città intera, una generazione intera e un'infinità di emozioni. Sotto il segno dei pesci è Roma, è gioventù, è il desiderio di cambiare il mondo. Antonello Venditti racconta una generazione che cercava risposte, che aveva grandi sogni e che viveva tra speranze enormi e inevitabili delusioni. La sua voce è calda, ruvida, piena di verità, mentre la melodia scorre come una strada romana al tramonto, tra ricordi, amicizie, amori e momenti che sembravano non finire mai. È una canzone che parla di errori, di scelte, di quella voglia di vivere tutto e subito che appartiene soltanto a certi anni della nostra vita. Un brano pieno di nostalgia ma anche di energia, perché ogni volta che parte sembra di tornare indietro nel tempo, in una Roma piena di ragazzi che credevano davvero di poter cambiare le cose. Antonello Venditti con Sotto il segno dei pesci.

e quel segno resta ancora inciso nei nostri ricordi. Grazie Venditti per aver raccontato così bene una generazione con i suoi sogni, le sue battaglie e le sue emozioni. Ma il giradischi continua a girare e adesso arriva una storia che forse tutti abbiamo vissuto almeno una volta. Una storia fatta di primi amori, timidezze e batticuori, perché ci sono canzoni che non hanno bisogno di spiegazioni. Basta una nota e siamo già lì. Questo piccolo grande amore è forse la storia d'amore più cantata d'Italia. Claudio Baglioni racconta un amore giovane, tenero, imperfetto e proprio per questo meraviglioso. Un amore fatto di prime volte, di emozioni immense, di quei momenti che da ragazzi sembrano piccoli, ma che poi rimangono dentro per tutta la vita. La sua voce è luminosa e sincera, mentre la melodia scorre come un ricordo che torna sempre a farci visita. È stata la colonna sonora di generazioni intere, di incontri, di promesse, di separazioni e di quei momenti in cui una semplice mano sfiorata poteva sembrare il gesto più importante del mondo. Ogni volta che parte sembra di riaprire una vecchia fotografia della nostra adolescenza. Claudio Baglioni con Questo piccolo grande amore.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Bentornati a Giradischi, insieme dopo la pausa, e proprio durante questi pochi minuti sono arrivati tanti messaggi bellissimi. Grazie di cuore a tutti voi che ci scrivete, che condividete i vostri ricordi, alle vostre emozioni e i piccoli frammenti della vostra vita. Sapete una cosa? Giradischi non sarebbe lo stesso senza di voi, anzi siete proprio voi a dargli un'anima. Io mi limito soltanto a mettere i dischi sul piatto, ma siete voi che con i vostri ricordi fate suonare davvero questa trasmissione. E adesso comincia già a profumare d'estate. La prossima canzone è dedicata con tanto affetto a Enza e Sam. Se c'è un brano capace di farci sentire il profumo del mare ancora prima che arrivi l'estate, è proprio questo. Un'estate al mare è molto più di un successo, è un piccolo gioiello della musica italiana. Giuni Russo sfoggia una voce straordinaria, capace di raggiungere note incredibili con una naturalezza che ancora oggi lascia senza fiato. Dietro il ritmo leggero si nasconde il desiderio di libertà, la voglia di lasciarsi alle spalle la routine e ritrovare il sole, il vento e il rumore delle onde. Ogni volta che questa canzone inizia è come aprire la porta dell'estate. Per Enzuccia e Sam e per tutti voi che ci state ascoltando, Giuni Russo con Un'estate al mare.

con il profumo del mare, il vento tra i capelli e la straordinaria voce di Giuni Russo, si conclude anche il nostro viaggio di oggi. Grazie di cuore a tutti voi che ci avete tenuto compagnia con le vostre dediche, i vostri messaggi e i vostri ricordi. Ogni domenica fate di giradischi qualcosa di speciale, perché la vera colonna sonora siete voi. Io sono Ross Surage e vi saluto dagli studi di Radio Italiana 531 a Hindmarsh. Vi auguro una splendida settimana ricca di serenità, salute e naturalmente di buona musica. L'appuntamento è per domenica prossima alla stessa ora, sempre qui con Giradischi, perché le canzoni finiscono ma i ricordi che ci regalano continuano a suonare per sempre. Un abbraccio a tutte e ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
2: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
4: Radio Italiana 531.
5: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
6: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
7: Grazie, Claudia! Mi sento proprio bella! Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
6: Beata te! Io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
7: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
6: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
7: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
6: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
8: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
9: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

Vorrei solo che fossi qui. Ti ho visto con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti la mia e ti porto con me. Macchina blindata, così nessuno da ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la strada per te e tu lo faresti per me.

Benvenuti alla celebrazione della Santa Messa nella chiesa di Madre Cristi. Celebriamo oggi la 19ª domenica del tempo ordinario e, stando in piedi, ci uniamo al coro che anima questa celebrazione

0: Morfettese, kick and go.
1: Non c'è niente andare, ma da un morfettese, sono da parlare che è successo in due mondo, andare alla ricetta per mangiare un morfettese e due dolce. Tune in at 5 p.m.
0: every Saturday.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Ed eccoci riuniti insieme come famiglia di Dio e la prima cosa che facciamo, riconosciamo i nostri peccati. Offriremo questa messa per Graham e Teresa Dawson, che sono deceduti tragicamente 11 anni fa come oggi. Ricorderemo la signora Emilia Criserà, Carmela Faranda, Antonio Basilio Faranda. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito dei figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio.

Dal primo libro del Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quand'ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: esci e fermati sul monte della presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì Elia, si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio.

0: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
0: Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
0: Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi traceranno il cammino.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno la donazione ai figli, la gloria e l'alleanza, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parole di Dio.
3: Andiamo.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte e gli sparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde, il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» E gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro allora gli disse: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù, ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio!» È parola del Signore.

Forse qualcuno di voi ha saputo che questa reliquia di San Carlo Acutis, questo giovane che è deceduto nel 2006, è canonizzato lo scorso anno insieme per Giorgio Frassati da Papa Leone il 7 di settembre 2025. Questa reliquia di primo grado è stata portata qui in Adelaide per alcuni giorni, è stata la chiesa della cattedrale, è stata alla chiesa dei Penem, la chiesa cattolica di Puraca in questa mattina oggi, e al pomeriggio ritornerà in cattedrale. Questa sera ci sarà la messa alle 6 con la reliquia, alle 7 fino alle 9 ci sarà la venerazione di questa reliquia. Non so se qualcuno di voi ha avuto modo di andare magari alla chiesa di Peinem nella giornata di ieri per venerare questa reliquia. Faccio riferimento a questo giovane che è morto a 15-16 anni nel 2006 perché ha una grande conoscenza, ha avuto una grande conoscenza e ha detto delle cose non solo con le parole ma con la sua vita. L'autostrada del paradiso è l'Eucaristia che stiamo celebrando, ma questo ragazzo aveva qualche cosa di speciale perché non solo frequentava l'Eucaristia regolarmente tutti i giorni, ma anche si intratteneva dopo la messa, quando finita la messa, si intratteneva a fare un po' di ringraziamento, cose che noi riduciamo al minimo, perché magari qualche volta veniamo in ritardo, magari per motivi personali. Farò riferimento nella mia omelia anche alla festa che abbiamo celebrato ieri nella Chiesa Cattolica. Una volta si celebrava la festa di San Domenico, qualcuno di voi si chiama Domenico, ma ieri era la festa della prima santa australiana, Santa Mary MacKillop, Santa Maria della Croce MacKillop. Allora parliamo brevemente di Gesù che ha congedato la folla. Vi ricordate dove abbiamo lasciato Gesù? Lì dove aveva, per così dire, moltiplicato il pane, i pani e i pesci. Allora provate a pensare quante ceste sono state raccolte di pezzi avanzati. 12, perché 12 erano gli apostoli. Ma non si parla di pesci avanzati, li hanno mangiati tutti sti pesci? No, il pane, moltiplicazione dei pani e dei pesci. Dove sono andati a finire questi pisciolini avanzati? Non lo so, perché il pesce era Gesù, per così dire, tanto è vero che nei primi secoli del cristianesimo Gesù veniva raffigurato come un pesce in tante iconografie. Il pesce vuol dire Gesù, e la parola pesce in lingua greca, ichthys, vuol dire Gesù Cristo. Le iniziali sono 5 lettere, Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore. Ichthys, Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore. Allora parliamo di questa tempesta sedata. Se Gesù ha congedato la folla ed era sera, perché ha detto andatele via, dicevano gli apostoli, vadano perché ormai è tardi, e allora vuol dire che li ha congedati di sera, vuol dire che hanno fatto il percorso di ritorno alle loro case di notte, non lo so. Dice qui di Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva finché non avesse congedato la folla. Quindi questa folla è tornata a casa di notte. Forse no, perché ho detto che qui non si parla di moltiplicazione di pani e di pesci, ma
del contributo che qualcuno ha dato con questi 5 pani e 2 pesci, e questi Gesù li ha benedetti e sono stati moltiplicati dalla generosità di questa persona. Non so se era una persona o più persone che hanno contribuito, ma questo è una lezione di catechismo più che altro. Allora anche questa della tempesta sedata, calmata, forse qualcuno di voi avrà navigato venendo in Australia sulla una nave. Non so se avete avuto bel tempo o cattivo tempo, se avete avuto mal di mare o avete avuto un viaggio tranquillo. Comunque qui si parla di tempesta calmata, è la tempesta, e dire che questi pescatori erano abituati a queste cose, non era la prima volta che attraversavano quel lago, ma questa barca agitata è un'immagine di tante cose. Non è soltanto una notte burrascosa sul lago, è un'immagine di tante cose. Può indicare la nostra vita turbata da venti contrari. A volte ci sentiamo come sballottati e incapaci di trovare un senso a ciò che accade anche nella nostra vita. Per esempio, quando uno arriva a una certa età, 80, 85 anni, e magari la salute non è al 100%, e magari i figli o i nipoti li vedi ogni morte di papa, magari ti fanno una telefonata e uno si dice ma è qui, non è paura, è senso, mancanza di riconoscenza. Parliamo di paura come uno dei tanti sentimenti che noi proviamo, ma ci sono altri sentimenti. Anche Gesù ha provato ingratitudine. Vi ricordate la storia dei 10 lebbrosi, tutti guariti? Vi ricordate? E di 10 uno solo è tornato indietro, e lui ha detto agli altri 9 dove sono? Il senso della ingratitudine, e Gesù è rimasto un po' amareggiato. Ora, qui si parla di paura, ma ci sono altri sentimenti che ci sono nel nostro cuore. La barca poi è stata considerata l'immagine della Chiesa, non solo di una vita personale. Nel mondo ci sono malattie, c'è povertà, guerre, e quindi questa barca è proprio simbolo dell'umanità in balia a questa tempesta. È la Chiesa che attraversa il mare della storia, agitata da problemi, errori, peccati, scandali, eresie. Io vi sto parlando di cose negative che qualche volta anche voi mi accennate, magari in conversazione. L'agitazione, insomma, è una situazione abbastanza frequente nella nostra vita, magari personale, e anche vita della Chiesa. Ecco perché, più che sognare un viaggio tranquillo, sereno, senza ostacoli, senza turbolenze, la vita è senz'altro è un gestire le onde agitate, anche perché il Signore non ci lascia mai soli in questa navigazione, in questo attraversamento da una sponda all'altra sponda. Il Vangelo inquadra 4 atteggiamenti possibili quando la nostra barca è agitata. Il primo, qual è? Di sentire il Signore un po' lontano. Lui è bello tranquillo là in paradiso e noi siamo qui a combattere con i nostri problemi. La scena inizia con il Signore che prega solo sul monte e i discepoli impauriti sulla barca. Qualche volta il silenzio di Dio di fronte alle sofferenze umane è pesante. E dire, e Dio, ci sono tanti salmi che parlano di questo, Gesù, Dio, fatti sentire se ci sei.
Anche Gesù sulla croce ha sperimentato questo, ha preso il Salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato, quindi lui stava recitando una preghiera, un salmo che sapeva a memoria. La fede è fatta anche di questi momenti di silenzio, Dio non parla, non si fa sentire, di buio, che ci fanno misurare quanto siamo piccoli senza il Signore, quanto abbiamo bisogno di Lui. L'abbiamo sperimentato qualche anno fa con il Covid, Noi pensavamo, uomini, che andiamo sulla Luna, conquistiamo, facciamo delle scoperte scientifiche che ci lasciano una bocca aperta, e poi di fronte a un virus invisibile ci sentiamo incapaci. Abbiamo bisogno di Dio, Questo è la prima reazione. E poi il Vangelo fotografa un secondo atteggiamento quando i discepoli vedono Gesù camminare verso di loro sul mare e gridano: è un fantasma. Questa parola fantasma viene da fantasia. Fantasma significa che una cosa è creata, non è reale. È una cosa creata dalla nostra fantasia, è una proiezione delle nostre paure interiori. E chi è che non ha paura? Infatti i discepoli gridano dalla paura. Per qualcuno Dio a volte assomiglia a un fantasma, Dio che fa paura. Non solo Dio distante, ma un Dio che fa paura. Un Dio che ti castiga, quante volte l'abbiamo sentite, Per quanto Gesù abbia presentato e predicato un Dio che ci vuole bene, che fa crescere, fa piovere, mantiene, ci dà l'aria, ci dà il cibo, prevale qualche volta nelle persone l'idea di un Dio che esista solo per punire, per batterti con il bastone in testa, Forse quando siamo cresciuti da bambini abbiamo tutti sperimentato questo, E Dio ti castiga, specialmente i nostri genitori qualche volta, o anche i catechisti, Dio che fa paura, Dio che ti castiga, e sappiamo che questo non corrisponde a verità. Poi Gesù li assicura con quelle tre parole: coraggio, sono io, non abbiate paura. Quante volte nella scrittura si sente ripetere questa frase: non avere paura, non dubitare, non avere paura, guardatemi, sono proprio io, quel Gesù che poco tempo fa ha moltiplicato il pane e i pesci, li ha benedetti e distribuiti, sono proprio io. E Pietro si lancia con una sfida: Signore, se sei tu, comandami di venire a te sulle acque. E Pietro non si fida del tutto, vuole mettere delle condizioni. Se sei veramente tu, se sei davvero Dio, mi devi per forza esaudire, fare il miracolo. Uno che dice, io sono ammalato. Se ci sei, Signore, devi per forza intervenire, fare qualche cosa. Ma Gesù non ci sta. Sembra accontentare Pietro, poi lo lascia affondare nelle acque della sua poca fede. La fede non è un contratto con Dio. La fede, Signore, io ti do un'ora del mio tempo la domenica e tu mi devi dare. No, questa non è fede. Fede vuol dire soprattutto affidarsi, consegnarsi, avere fiducia. E questo è l'ultimo atteggiamento che spiega, che esprime una piena: Signore, salvami, Signore, tu ci sei, io ci sono, io ho bisogno di te. E Gesù tende la mano, non elimina il pericolo, ma aiuta Pietro a risalire. Solo quando Pietro, cioè ciascuno di noi, rinuncia alle proprie false sicurezze, si affida unicamente a Dio, allora c'è veramente Dio, c'è fede e Dio ti dà una mano. Come si dice in italiano, a me piacciono da morire i proverbi: aiutati che Dio ti aiuta. Aiutati che Dio ti aiuta.
Dio ti dà più che una mano. E questo lo vediamo soprattutto riflesso nella vita di santi come Mary McKillop, di cui voglio brevemente parlare. Mary McKillop è nata più o meno allo stesso tempo di San Giovanni Battista Scalabrini. Lei è nata 3 anni dopo, 1842, a Melbourne, da genitori scozzesi, la prima santa australiana. Ha vissuto una esistenza straordinaria, ma profondamente travagliata, sbattuta, segnata da un'infanzia difficile, ristrettezze economiche, duri conflitti con le gerarchie ecclesiastiche. La famiglia era un po' instabile. Suo padre, colto, era molto colto, anzi doveva diventare prete, ma incapace di gestire il denaro, lasciò la famiglia in gravi difficoltà finanziarie, suo padre. Quindi ha avuto un'adolescenza di dolore a causa dei debiti paterni e della perdita della proprietà di famiglia. Mary, che poi è diventata Mary of the Cross, visse la giovinezza come un periodo di tristezza e lavorò fin da giovane per aiutare la madre e i fratelli. E poi sappiamo che è venuta qui, in una zona poco distante da Adelaide a Penola, dove ha fondato la sua congregazione religiosa con l'aiuto di Father Julian Tennyson Wood, Fontola e le suore di San Giuseppe del Sacro Cuore, per educare i figli dei poveri, più poveri nelle aree rurali dell'Australia. E poi è stata anche scomunicata per tensioni con la gerarchia ecclesiastica, e poi questo provvedimento della scomunica è stato ritirato poco prima che il vescovo Lawrence Scheel morisse, e lei insisteva sempre con le sue suore: abbiamo fiducia nel Signore, anche nelle grandi difficoltà, e di difficoltà ne ha avute forse più di voi e forse anche più di me. All'età di 60 anni fu colpita da un ictus che la lasciò paralizzata sul lato destro, costringendola sulla sedia a rotelle per il resto della sua vita. È morta verso 67-70 anni, Continuò a guidare spiritualmente le sue suore e a scrivere lettere di incoraggiamento fino alla morte, avvenuta l'8 di agosto del 1909, quindi 117 anni fa. Volevo leggervi alcune espressioni che il primo ministro di allora, Paul Keating, ha usato quando è venuto Giovanni Paolo II a Melbourne per la sua beatificazione. Poi è stata canonizzata da Papa Benedetto il 17 di ottobre del 2010. Vi leggo quelle di Papa Benedetto, alcune frasi. Ve le leggo in inglese. She dedicated herself as a young woman to the education of the poor in the difficult and demanding terrain of rural Australia, inspiring other women to join her in the first women community of religious sisters of that country. She attended to the needs of each young person entrusted to her without regard for station or wealth, providing both intellectual and spiritual formation. Despite many challenges, her prayers to Saint Joseph e la fiducia che aveva in questo santo della provvidenza, her prayers to Saint Joseph and her unflagging devotion to the Sacred Heart of Jesus, to whom she dedicated her new congregation, gave this holy woman the graces needed to remain faithful to God and to the Church. È un esempio di miracoli ne ha fatti mentre era viva e anche dopo, ma soprattutto la sua resilienza, la sua fiducia
Nel buono e nel cattivo tempo, soprattutto di cattivo tempo lei ne ha avuto, dicevo, più di voi e più di me. Allora stiamo magari con questo pensiero che il Signore non ci abbandona, non ci abbandona mai, è con noi sempre. Lui cammina, è sulla stessa, siamo nella stessa barca di Gesù. Gesù è guida della barca della Chiesa con il suo Spirito. Leggevo ai vecchietti l'altro giorno, venerdì, e accresci lo Spirito in noi di figli adottivi, vuol dire accresci in noi lo Spirito di fiducia in Te, oh Signore.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio vero da Dio vero, generato, non creato. In mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, disceso dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo, per il perdono dei peccati. Sorelle e fratelli, preghiamo il Signore perché si faccia presente nella nostra vita e ci guidi a riconoscerlo negli avvenimenti che hanno la nostra quotidianità. Preghiamo, diciamo, ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, barca degli Apostoli, perché sappia affrontare le tempeste della storia rispondendo piena fiducia in Cristo, suo Signore e Salvatore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi attraversa la tempesta, i malati, i disoccupati e chi sente la propria fede vacillare, possa la mano di Cristo scorrerli e donare loro serenità di cuore. Preghiamo. Per la nostra comunità, non si chiudi in se stessa, ma impari a riconoscere il Signore presente anche nelle situazioni inattese e talvolta spaventose, accogliendolo come fonte di salvezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi qui, riuniti, perché il dono dell'Eucaristia sia rafforzi nella fede e ci renda testimoni fiduciosi dell'amore di Dio nel mondo. Preghiamo.
0: Preghiamo per coloro che sono qualche volta disperati, perché Dio non si fa sentire mai nella loro vita, neanche con l'aiuto, un incoraggiamento delle persone familiari. Preghiamo anche per gli anziani della nostra comunità, presenti, assenti, quelli che vivono in case di riposo. Preghiamo anche per noi stessi, perché rinnoviamo la nostra fiducia nella presenza di questo Gesù che è il nostro compagno di viaggio e non ci abbandona mai. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per le persone defunte, specialmente per Graham, Teresa, Emilia, Carmela, Antonio, Basilio e per tutte le persone che sono morte recentemente, anche giovani, non solo, ma anche anziani. L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, splenda essi la loro presenza.
0: Preghiamo anche per le suore, specialmente per le suore fondate da Mary McKillop, Mary of the Cross, perché siano un segno, una presenza nella nostra Chiesa di persone che si curano soprattutto di quelli che sono più bisognosi e più poveri. Signore, che hai il potere di far cessare i venti e calmare le acque, accresci la nostra fede e vieni incontro a noi nei momenti difficili, anche nei momenti difficili soprattutto della nostra vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Sorelle e fratelli, pregate stando ora in piedi perché il mio e il vostro sacrificio sia veramente gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta con bontà, o Signore, i doni della Tua Chiesa, nella Tua misericordia li hai posti nelle nostre mani, con la Tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella Sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la Sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli, gli arcangeli, i troni, le dominazioni e con tutte le schiere celesti cantiamo senza fine l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, santifica questi doni del pane e del vino con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci portati alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, specialmente la Chiesa perseguitata, la Chiesa dimenticata, la Chiesa povera. In unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Patrick, i presbiteri e i diaconi, ricordati dei nostri fratelli e sorelle, sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di Graham, Teresa, Emilia, Carmela, Antonio, Basilio e di tutte le persone che abbiamo perso recentemente. Ammetti la luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, con Santa Maria della Croce MacKillop, con San Lorenzo, con Santa Chiara d'Assisi, con San Massimiliano Kolbe, con tutti i santi e i martiri che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo eternamente la tua lode e la tua gloria.

e rinnoviamo la nostra fiducia. Magari Gesù ha detto ai suoi discepoli: gente di poca fede, ma anche poca può crescere, no? Come tante cose crescono, come gli anni crescono, gli acciacchi crescono, la nostra fede in Dio che vede e provvede dovrebbe crescere. Preghiamo obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento.

0: abbandonarci alla tentazione,
1: liberaci,
0: oh Signore, da tutti i mali. Concedi pace ai nostri giorni, con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Prima di ricevere la comunione, scambiatevi un gesto di comunione fraterna fra di voi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola e io sarò santo.

Domani è San Lorenzo, il grande difensore dei poveri nella chiesa primitiva di Roma. Dice: i miei tesori sono questi poveri. Okay. E poi lunedì c'è... martedì sera è la sera del censimento. Se parlate con qualcuno che anche magari non viene in chiesa per qualche ragione, ricordateli di mettere un segno Catholic, se siete cattolici.

gli anni, quanti siamo il mese di maggio, e poi non si vede nessuna conclusione. Se si fa un censimento, si fa per qualche ragione, quindi speriamo che da questo censimento ci siano dei risultati. Ecco, volevo dire solo questo. Vi ho già detto di Carlo Acutis e la reliquia, questa sera la messa in cattedrale alle 6 e la venerazione finirà verso le 9. Se qualcuno di voi non ha potuto partecipare ieri o l'altro ieri, può partecipare questa sera. Oh, siete bravi, qualcuno di voi è bravissimo. Io il mio name tag ce l'ho. Ah, va bene, ma io continuo a battere il chiodo finché un giorno bravo Mario, non voglio rimproverare nessuno, voglio solo incoraggiare quelli che non portano il name tag a portarlo. Se non ce l'avete, fatelo. E così ci conosciamo un po'. Come si chiama quel signore là? Ciccio! Ma io lo conosco perché è mio vicino di casa. Ma lui lo porta sempre il nome. Stamattina ha cambiato la giacca, non ce l'ha. E montagna. E dove l'hai lasciato tu, la montagna? Raffaella. Va bene. Non vi rimprovero, vi incoraggio a portare il name tag e a conoscerci un po' di più tra di noi. Se siamo famiglia, che io non conosco i miei fratelli e le mie sorelle, è una grave mancanza di carità. Buona domenica, buon pranzo, buona settimana. E non dimenticatevi di pregare gli uni per gli altri. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace, buon pranzo. Questo è, ricorda tuo fratello, devi sapere come si chiama la tua sorella.

Hi. Okay. Go.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie! Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mira San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.

definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:02.
2: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival, entra anche tu a far parte della festa.
3: Radio Italiana 531.

0: Nubini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Stand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
7: Domenica 16 agosto a Five Dock

0: Arriva la festa italiana più attesa dell'anno!
1: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
0: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
1: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
0: Profumi? Ma come profumi?
1: Sì, sì, anche i profumi.
0: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
4: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 0438 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
5: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:03.
2: Speed camera locations per domenica 9 agosto. Osmond Terrace, Norwood, Glenburn Road, Burnside, Clayson Road, Salisbury, McGill Road, McGill and Fullerton Road, Adelaide.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
7: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
6: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama!
7: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
6: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
7: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
6: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
7: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
8: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
6: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
8: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
6: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
8: L'iscrizione alla competizione costa $50.
6: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
8: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
6: Che vinca il miglior salame!
0: Radio Italiana 531.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nosti Vini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
3: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
4: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
3: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
4: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
3: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
4: Profumi? Ma come profumi?
3: Sì, sì, anche i profumi.
4: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!

0: Partita è da noi sempre restata con il suo mambo italiano. Che mambo!
1: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
2: Mi ha lasciato con l'amore in bocca, senza farlo apposta. Sono le ultime gocce di pioggia, scivoliamo sopra tetti prima di cadere a pezzi. Ma l'amaro torna ed è la prima volta

0: prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park, cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rosseva, Atherstone, Lockridge, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno Solemare, 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
4: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mira San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 4 minuti.
2: Speed camera locations per domenica 9 agosto. Osmond Terrace, Norwood, Glenburn Road, Burnside, Clayson Road, Salisbury, McGill Road, McGill and Fullerton Road, Adelaide.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
7: Radio Italiana 531.
8: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: You're listening to Radio Italiana 531.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di Dio.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna ti porta con sé.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io. Peter, io ragazzi, e Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
5: Io sono Rosalia.
6: Io sono Angela.
7: E io sono Lilian.
8: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
9: Un po' di informazione, un po' di musica
10: e anche un po' di gossip.
11: Vi aspettiamo ogni mercoledì
10: dalle 2 alle 4
11: su Radio Italiana 531.
8: The best of the best.

0: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tild presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto. Come

0: 531.
1: Radio Italiana 531.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal Migration Agents.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
5: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
4: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
5: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
4: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
5: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
4: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batta tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latte.

le chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Speed camera locations per domenica 9 agosto. Osman Terrace, Norwood, Glenburn Road, Burnside, Clayson Road, Salisbury, McGill Road, McGill and Fullerton Road, Adelaide.
3: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: Unisciti a noi per il National Pyjama Day. Mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
6: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
5: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
6: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, no, no, io vengo in jeans.
5: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
6: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
5: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
6: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
7: La tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531. Aiutami a...

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
4: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition!
3: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
4: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna Cucina.
3: L'iscrizione alla competizione costa $50.
4: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
3: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
4: Che vinca il miglior salame!

senti che bello amore. Sei lì, cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

0: Nini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.
3: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: Radio Italiana 531.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide

0: fun. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
1: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
2: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
3: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
1: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesaypresident@gmail.com.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:03.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Domenica 9 agosto. Osmond Terrace, Norwood, Glenburn Road, Burnside, Clayson Road, Salisbury, McGill Road, McGill and Fullerton Road, Adelaide. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey, honour the legacy, share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
5: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
6: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
5: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
6: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
5: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
6: Profumi? Ma come profumi?
5: Sì, sì, anche i profumi.
6: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
8: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
9: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
1: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
1: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
1: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiore informazione visita a tasteofitalygriffith.com.au.
1: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
3: sì?
1: Tu, ci vai tu.
3: Ci vado io.
1: Peter,
3: io
1: ragazzi,
3: e Peter, Clara.
1: A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith.
4: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello.

0: How. Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
1: Intrattenimento musicale con
0: Angela Cutri,
1: Domenico Greco,
0: Rocco Carpentieri
1: e Mira San Gregorio and the Boys.
0: Non mancare, domenica 13 settembre.
1: Festa in onore della Madonna di Crochi.
0: 19 Susan Street, Virginia.
1: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
2: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
4: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
6: In qualche modo sono scelte tue.

0: buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai,
1: stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Domenica 9 agosto. Osmond Terrace, Norwood, Glenburn Road, Burnside, Clayson Road, Salisbury, McGill Road, McGill and Fullerton Road, Adelaide. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono scattati dalla mezzanotte i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura è stata adottata da Madrid in risposta ai controlli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Al momento non si registrano particolari disagi, le verifiche vengono effettuate a campione su una quota compresa tra il 5 e il 10% dei passeggeri. La Farnesina ha comunque rafforzato l'assistenza consolare. Bruxelles prova intanto a mediare. Il commissario europeo Magnus Brunner ha avuto contatti con i ministri dell'interno dei due paesi, sottolineando che le misure sono temporanee e che la fiducia tra gli stati membri resta fondamentale. Mattarella richiama tutti al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Tensioni e accuse politiche durante la commemorazione per i 70 anni della tragedia di Marcinelle. Fratelli d'Italia aveva accusato la CGIL di essersi voltata alle spalle mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa leggeva il messaggio di Sergio Mattarella. Il segretario Maurizio Landini ha negato l'episodio. Successivamente il sindacato belga FGTB ha precisato che a voltarsi erano stati i propri rappresentanti, spiegando che si tratta di una protesta contro Fratelli d'Italia. La premier Giorgia Meloni aveva definito il gesto grave e vergognoso. Le opposizioni accusano invece il governo di aver strumentalizzato una cerimonia dedicata alle vittime della miniera. Nuove modifiche al codice della strada, lo studio del Ministero dei Trasporti. Tra le 15 ipotesi principali c'è la possibilità di conseguire la patente già a 17 anni. Per le cosiddette super bici a propulsione, spesso utilizzate dai rider, potrebbero diventare obbligatori casco e contrassegno. Si valuta anche la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade tre corsie. Sul fronte delle sanzioni allo studio, multe proporzionate all'entità del superamento dei limiti di velocità. In autostrada si ipotizzano 10 euro in più per ogni chilometro orario oltre il limite previsto. Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Ischia dopo aver aggredito la moglie e coltellato il figlio. A dare l'allarme è stata la donna, che si è presentata al commissariato in evidente stato di agitazione raccontando quanto accaduto. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il figlio ha indicato il padre spiegando di essere stato colpito con un coltello. L'uomo ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto e bloccato. Nell'abitazione sono stati trovati due coltelli a serramanico, uno dei quali sarebbe stato utilizzato durante l'aggressione. Weekend da bollino nero sulle strade italiane per il grande esodo verso le località di vacanza. Sono circa 25 milioni gli italiani attesi in viaggio nei giorni che precedono Ferragosto. Pesano anche i rincari di carburanti. Secondo il Codacons, rispetto allo scorso anno, il pieno costerà complessivamente circa 370 milioni di euro in più. La benzina viaggia intorno a 1,99 euro al litro, il gasolio supera i 2,07 euro. Resta intenso anche il caldo, con 19 città da bollino rosso. Qualche temporale al nord porterà un sollievo temporaneo, ma dalla prossima settimana l'alta pressione tornerà a dominare su tutta l'Italia, con temperature vicine ai 40 gradi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAIA Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
2: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
2: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
1: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
2: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
1: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
2: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
3: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
9: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
8: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
9: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
8: L'iscrizione alla competizione costa $50.
9: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
8: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
9: Che vinca il miglior salame!
10: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
11: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
12: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

prima di assumere, leggere attentamente, indicato per i casi di paura ricorrente, ansia persistente, distacco dal presente, cuore accelerato sotto il peso della mente, per chi dorme male, sogna peggio, poi si sveglia stanco e gli sembra enorme il letto se non c'è nessuno accanto, perché quando si fa buio, i pensieri più pesanti, l'amore poi diventa il migliore dei calmanti, può causare dipendenza a chi non sa vivere senza, a chi già si sente oltre la sua data di scadenza, a chi cerca un equilibrio, almeno un punto di partenza, e sogna di essere normale, soltanto

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romain Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockridge, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno sole mare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day, I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. Guardianfinancebrokers.com.au. Station sponsor.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Unisciti a noi per il National Pyjama Day. Mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
5: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
4: Con soli $20, goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
5: In pigiama.

0: Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci! Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.
1: Radio Italiana 531.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: Gagami's, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagani's,
6: a proudly family-owned business established in 1971,
5: has been providing the finest quality foods.
6: You can find Gagani's products in all
5: Romeo's,
6: Drake's,
5: Foodland's,
6: Coles,
5: IGA,
6: the Central Market,
5: Delicatessens,
6: and fruit and vegetable stores.
5: And if you're making tomato sauce, wine,
6: or other traditional preserves and sausages,
5: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
6: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
5: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
6: and Tipo 00 flour made with South Australian wheat, and the famous spice Nostamini.
5: Gagami's, flavors from around the world.
7: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!

0: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
3: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Gentili radioascoltatori, buonasera e bentrovati sui canali di Radio Italiana 531 con il programma Paradossi, questa sera ancora con Nicola Moffa e Michele Giglio. Buonasera Michele.
1: Buonasera Nicola, buonasera a tutti voi ascoltatori. Noi qui dallo studio Sanremo di Hindmarch trasmettiamo in tutto il mondo. E probabilmente ci sono dei nostri amici che ascoltano in Italia.
0: Dall'Italia, sì, sì, sì, assolutamente.
1: Bene, allora salutiamo anche loro e naturalmente mantenetevi freschi. Qua fresco c'è, anzi fa pure freddo, anzi piove ancora.
0: Sembra inverno.
1: Sembra inverno, invece in Italia state i fiumi sono prosciugati. Tant'è vero che quando vanno a pescare sul Po vanno praticamente 100 metri dentro per trovare un po' d'acqua. È una cosa incredibile, quest'anno è stato veramente...
0: Quest'anno molto caldo, molto caldo.
1: E sono sciolti i ghiacciai.
0: È un argomento di cui possiamo parlare, però preferirei farlo un'altra puntata.
1: Assolutamente, oggi se volete chiamarci parleremo oggi del censimento.
0: Oggi parliamo del censimento, parliamo delle città più popolose del mondo, tanto per stare un po' in tema.
1: E avrete qualche sorpresa.
0: Naturalmente.
1: E se voleste contattarci siamo qui a Radio Italiana 531, Paradossi il programma, Michele e naturalmente Nicola, 8340-7700.
0: Per quanto riguarda invece la musica, vi riproponiamo stasera la musica anni 70, 80 e 90, remissata, significa che praticamente musica riadattata in chiave moderna, però degli anni passati. Il primo brano che vi facciamo ascoltare adesso sarà il titolo di questo brano è Santa Allegria e originariamente cantato da Ornella Valoni e quindi remissata dal DJ Tommy. Eccolo a voi.

0: E dopo Santa Allegria di Ornella Vanoni è andato l'estate, sta finendo, dei Righeira, come sicuramente saprete. Allora, Michele, stiamo parlando stasera di censimento, perché c'è stato hanno mandato a tutti, credo, una lettera dove si può fare il censimento via internet. Quelli che poi non lo faranno via internet avranno la possibilità, possibilmente, sì, probabilmente verrà qualcuno per cercare di farlo, di aiutare le persone che non sono riuscite a farlo via internet, perché chiaramente non tutti hanno diciamo l'internet, soprattutto le persone magari più anziane, anche se ormai, Michele, adesso pure le persone anziane sono nate
1: mano a mano che morono restano quelli che capiscono il computer.
0: E poi comunque ci sono tantissime persone che lo fanno magari per conto delle persone più anziane. Comunque il censimento è un praticamente dovrete andare sul sito del censimento. Io ce l'avevo messo qua e mo mi è scomparso, eccolo qua. Allora, ogni 5 anni l'Istituto Nazionale di Statistica, Australian Bureau of Statistics, effettua un conteggio delle persone e dei nuclei abitativi presenti in Australia. Questa operazione è definita censimento della popolazione e delle abitazioni. Il censimento pone domande su diversi aspetti, tra cui l'età, il paese di nascita, il background culturale, la situazione abitativa, il lavoro e l'istruzione delle persone.
1: E quanto guadagni?
0: E quanto guadagni, sempre, sempre.
1: Perché sotto sotto, come originariamente il censimento lo facevano anche i romani, anzi, se vi ricordate bene, Giuseppe e Maria dovettero andare a fare il censimento, appunto, perché c'era
0: il pretore romano.
1: Era appunto il censimento romano, perché i romani volevano sapere chi sei, dove sei, che cosa fai, perché? E perché dovevano pigliare tasse.
0: Certo.
1: Non è che gli interessava quante persone fossero, ma quante persone potessero pagare. Il censimento, che è una rilevazione statistica diretta, serve a contare gli elementi di una popolazione e naturalmente conoscere animali e beni. Vuole sapere, certo, che beni avete pure, perché poi vi danno giù con le tasse, ovviamente. Non vi danno giù, ma intanto se eravate scappati prima, non scappate adesso. E ai tempi dei romani era così.
0: Sì, sì, beh, poi chiaramente comunque quelli che Michele, quelli che fanno comunque la dichiarazione dei redditi, no? Quando gli viene chiesta la domanda, non credo che mettono meno o più di quello che...
1: No, non posso.
0: Perché chiaramente faranno probabilmente il confronto,
1: certo.
0: Quindi se qualcuno non ha dichiarato il massimo, sicuramente non dichiarerà
1: comunque
0: il massimo.
1: Comunque la parola censire deriva dal latino censere, che significa valutare, cioè è una valutazione, ecco, di chi della persona con cui si vuole parlare, di cui si vuole parlare. Perciò, se non avete fatto questo form, verranno a casa, mi pare, vero?
0: Sì, chiaramente, siccome è obbligatorio, tutti devono fare il censimento, allora chiaramente dai risultati, perché è stato fatto, questa cosa viene fatta via internet, e quindi chiaramente tutte le abitazioni, perché il censimento in effetti lo fanno praticamente sull'abitazione e sulle persone che abitano in quel, certo, in quel posto. Nei centri, diciamo, di raccolta, in un certo senso, nei centri dove ci sono persone che non hanno casa, lo faranno le organizzazioni praticamente. E comunque è una statistica che viene fatta su appunto per vedere quanti abitanti ci sono, e poi chiaramente anche sulle attività che fanno le persone, insomma fanno una statistica, alla fine vengono fatte le statistiche, perché questo è appunto
1: l'11 agosto è la data,
0: sì,
1: fissata
0: la data fissata, praticamente si vuole sapere la sera il giorno e la sera, la notte dell'11 agosto, chi sta nella casa di quella giornata, chi è dentro e chi è fuori. Quindi se uno va per esempio a Sydney l'11 agosto, dorme,
1: lo vogliono sapere,
0: quindi bisogna metterlo appunto sul censimento.
1: E potrebbero anche venire a casa, mi pare, vero? L'11 agosto, l'11 sera.
0: Sì, potrebbero anche venire, chiaramente, ma è sempre normalmente il censimento.
1: Viene
0: aspettano, perché... perché non è detto che bisogna farlo per forza entro l'11 agosto, bisogna farlo entro venerdì prossimo, che sarebbe il 14 agosto.
1: Venerdì prossimo è il 14, sì.
0: Entro venerdì. Se entro venerdì non sono stati ricevuti tutti i dati di tutte le abitazioni, allora cominciano le visite degli ufficiali, di quelli che vengono a fare appunto a casa, a controllare, a vedere se c'è qualcuno. Questo, e fare la
1: ogni cinque anni in Australia.
0: Ogni cinque anni. Benissimo, adesso...
1: Dobbiamo vedere se siamo cresciuti. Adesso c'è un po' di pubblicità.
0: Sì, facciamo un break e poi ritorniamo sul censimento.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
6: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
5: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
6: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
5: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
6: Profumi? Ma come profumi?
5: Sì, sì, anche i profumi.
6: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!

0: avete capito che cosa vi stiamo mandando in onda come musica, praticamente tipo come essere in discoteca, però con brani disco, ma con missati, e quindi comunque di brani appunto degli anni 70-80. E questo che avete quello che avete ascoltato prima era Rumore di Raffaella Carrà, e questa qui adesso era Abbronzatissima da Edoardo Vianello. Quindi insomma, ecco, questa sera vi facciamo ascoltare questo tipo di musica. Allora, andiamo.
1: Vi ricordiamo che siete in ascolto del programma Paradossi di Radio Italiana 531 dallo studio Sanremo con Nicola e Michele, e naturalmente qualora voleste telefonarci 8340 7700. Qual è il paradosso del censo, Nico?
0: Il paradosso è il fatto che insomma che noi dobbiamo dare conto al di quello che facciamo, che siamo controllati, ecco, in un certo senso.
1: È un po' una seccatura.
0: Ma non è proprio una seccatura, perché alla fine è un dovere dei cittadini di fare questo. Il paradosso viene nel momento nel quale il censimento poi viene utilizzato per altri scopi. Ma chiaramente questo censimento è ormai una cosa che avviene in tutto il mondo, quasi in tutto il mondo. E come appena accennato prima, i romani lo facevano nell'impero romano, non solo a Roma ma in tutto l'impero
1: era importante, insomma, per le tasse soprattutto, ma era anche importante per sapere quanti cittadini c'erano, dove erano, anche per vedere di cosa avevano bisogno, perché in effetti c'è anche quello, anche il bisogno dei cittadini. Se tu pensi, una città come Roma a quei tempi aveva più di 1.200.000 abitanti. Insomma, sì. Dovevi pure sapere dove stava tutta
0: era la città più grande del mondo. Ecco per quale motivo vi parleremo anche delle città più grandi del mondo, che praticamente sarete probabilmente esterrefatti nel sapere quali sono le città più grandi del mondo, perché è qualcosa che anche noi, io e Michele, nel
1: siamo
0: leggere...
1: rimasti. Io ero rimasto a una città che invece è numero 3 o 4.
0: Sì, insomma, che poi chiaramente diciamo il censimento della popolazione appunto in queste città dipende poi dall'area metropolitana, dai confini, dai bordi praticamente dell'area metropolitana. Bisogna chiaramente poi possono cambiare, ecco, sono variabili. Poi chiaramente ci sono delle città dove c'è un grandissimo flusso migratorio a entrare e uscire, anche quelle diventa difficile da censire,
1: certo,
0: praticamente.
1: Certo, sì.
0: Comunque nel questionario bisogna includere chiunque si troverà a casa tua la sera del censimento. E la sera del censimento, vi ripetiamo, che è martedì 11 agosto 2026, quindi dopodomani, e tutte le persone che si trovano in Australia la sera del censimento, appunto martedì 11 agosto 2026, devono essere incluse nel questionario, compresi i titolari di visto, i visitatori internazionali, gli studenti internazionali, quindi tutto. Però non devono essere inclusi i residenti australiani che si trovano all'estero la sera del censimento, né i diplomatici stranieri e i loro familiari residenti in Australia. Quindi questi sono quelli che sono esclusi dal censimento. Se avete un parente praticamente che è andato in Italia, per esempio, o in qualche altro posto, e chiaramente quelli non vanno censiti perché non si trovano in Australia in quel momento. Bisogna includere chiunque, però, e il censimento è obbligatorio ai sensi della legge sul censimento e le statistiche del 1905.
1: Altrimenti, se non si riempiono o non si danno tutte le risposte, c'è una multa di più di $300.
0: Sì, beh, c'è una multa, chiaramente, che poi dipende da penso, non lo so di quant'è la multa, però le informazioni comunque sono personali e sono tutelate dalla legge e non verranno condivise con nessun soggetto terzo, incluse agenzie governative. Dicono così, però poi non si sa, perché tra l'altro una delle domande che fanno alla fine del censimento, perché io l'ho fatto, è quella se dopo 99 anni vuoi che il tuo nome possa essere pubblicato, possa essere utilizzato.
1: Non l'ho vista questa.
0: E alla fine.
1: Non l'ho notato.
0: Alla fine, cioè, puoi rispondere sì o no, oppure puoi anche non rispondere.
1: Okay.
0: Insomma, però è l'ultima domanda del...
1: Che sarebbe?
0: Se vuoi che i dati possano essere...
1: mantenuti?
0: Vengono mantenuti i dati, ma poi se dopo 99 anni possono essere resi pubblici praticamente.
1: Ah, ecco, ho capito.
0: Quindi diciamo che...
1: Sono vivo, sì. Guarda, sicuramente, se sono vivo dopo 99 anni, fate quello che volete.
0: Però non ti dà la possibilità di dire se sono vivo, sì. Devi dire o sì o no.
1: Ho capito.
0: E comunque, come si compila il censimento? Il censimento si può compilare online, in formato cartaceo o con l'assistenza del Bureau of Statistics, appunto. Poi a partire, questo già a partire dalla fine di luglio 2026, sono state inoltrate tutte le istruzioni per compilare il censimento, e quindi già, come sicuramente avrete ricevuto la lettera che vi dà la possibilità di farlo online, e poi chiaramente ci sono tutta una serie di cose che possono essere fatte. Il censimento comporta anche una password, bisogna cambiarla, insomma c'è una procedura da seguire. E la maggior parte dei nuclei abitativi riceverà una lettera per posta, che ho già ricevuto, che contiene un numero identificativo unico di 16 cifre e una password temporanea per compilare il censimento online. Se preferisci compilare il questionario in formato cartaceo, puoi richiedere un modulo sulla pagina web, che è in inglese. Alcuni indirizzi riceveranno una copia cartacea. Una volta compilato il modulo, puoi spedirlo nella busta francata allegata. Il modulo conterrà le istruzioni per compilare il censimento online, qualora tu preferissi questa modalità.
1: Insomma, ci sono due nuove domande, e una di queste include il genere e l'orientamento sessuale.
0: Sì, dice il sesso e il genere.
1: Ma insomma, dico, una volta era o maschio o femmina, adesso ci sono diverse varietà.
0: Devi dire genere maschile o femminile
1: o altro,
0: oppure poi devi dire
1: tutte e due,
0: uomo, donna o qualche altra cosa. Insomma, è un po' ambiguo in un certo senso, però così adesso è la legge, adesso bisogna fare questo distinguo. Si dà la possibilità praticamente alle persone che hanno diversi orientamenti di genere, non
1: come
0: diciamo
1: LGBT, whatever it is.
0: Sì, ci sono diversi diciamo diverse cose, il fluido, quello di identificazione in determinate cose o animali. Insomma, c'è un po' di tutto. Comunque, chiaramente queste cose possono essere dichiarate nel censimento, e quindi anche per questo il censimento, poi alla fine verranno pubblicate le statistiche e diranno, forse sapremo anche quante persone sono di un sesso, però si sentono di un altro genere. Ecco.
1: Mamma mia.
0: Benissimo, allora...
1: Io e te non cambiamo per il momento, vero?
0: No, poi
1: veramente, col tempo vedremo, quando ci avrò 99 anni può darsi che...
0: Veramente poi dopo del break vorrei accennare una cosa che purtroppo l'ho ritenuta un po' di cattivo gusto, direi così. Una pubblicità che hanno fatto a televisione, che fanno ancora a televisione.
1: Sì, la fanno ancora, sì, è vero.
0: Che,
1: è molto brutta quella pubblicità. A me non piace.
0: Forse hai capito di qual è. Allora sì. Diciamo, lasciamo i nostri radioascoltatori in bilico, ve lo diciamo dopo il break.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per domenica 9 agosto. Osmond Terrace, Norwood, Glenburn Road, Burnside, Clayson Road, Salisbury, McGill Road, McGill and Fullerton Road, Adelaide.
4: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
5: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
4: Ah, sì. E cosa fanno?
5: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con...

0: Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: E quindi stiamo andando appunto con questa, con questo sistema praticamente di musica missata, così che praticamente poi possiamo andare da una canzone a un'altra. Questo mi mette un po' in difficoltà con i titoli. Adesso chiaramente questa era un'estate al mare, prima era Tintarella di Luna, la prossima sarà La Bambola. Di Patti Pravo. Comunque sono missate, praticamente sono missate nel senso che non solo sono adattate per musica da discoteca, ma sono anche diciamo miscelate, ecco, che sfumano quella di prima e immettono, certo, quella di dopo, per far sì, praticamente potremmo andare con la musica così, senza non ha fine, ecco, continua, la musica continua sempre, va, sfuma una e inizia un'altra direttamente. Comunque vi stiamo parlando di censimento e vi stiamo parlando appunto di quello che cosa bisogna fare. Praticamente c'è tempo fino al 13, quindi entro il 14 agosto tutti i dati devono essere presi. E se questo non avviene, sicuramente riceverete in qualche modo o una visita o una telefonata, insomma qualcosa, perché chiaramente tutti i moduli sono tutti registrati, quindi li hanno mandati a tutte le abitazioni. L'abitazione che non è ritornata, diciamo così, allora andranno a controllare perché non è ritornata, se ci sono persone che abitano dentro o no, insomma, in qualche modo comunque il censimento deve essere completato in maniera esaustiva, quindi deve essere fatto tutto. Chiaramente insomma c'è tempo appunto fino a venerdì, ma diciamo fino a giovedì sera, perché quello che si vuol sapere proprio la sera dove siete, il giorno e la sera, la notte quindi, dell'11 agosto, di martedì 11 agosto, di dopodomani, ecco, per fissarlo a quella data, perché chiaramente il censimento deve essere fatto sulla base di un determinato momento, perché la gente viaggia, no? E quindi chi sta fuori, chi sta dentro, chiaramente chi sta all'estero, e quindi il censimento vuole catturare, diciamo, tutte le casistiche, quindi dire anche l'11 di agosto c'erano tante persone in casa, tante persone fuori casa, tanti erano andati per lavoro, tanti erano andati per holiday, per vacanze, insomma ci sono questo tipo di domande, e le domande le vedrete insomma appunto su questo modulo che potrete fare, come abbiamo detto, online. È abbastanza veloce, è semplice, non è niente di eccezionale, quindi non c'è niente di trascendentale, ecco, diciamo così. Praticamente anche per quanto riguarda quello che si guadagna, in effetti a fasce, non è che bisogna dire io guadagno 85.756 dollari, non è che bisogna mettere insomma la cifra, ci sono delle fasce, e chiaramente le fasce sono più o meno da una certa cifra a 20-30 mila dollari in più, quindi insomma è abbastanza facile, insomma, in quella fascia. Se uno sta al limite tra una fascia e un'altra, non ha importanza se mette quella superiore o quella inferiore, perché alla fine insomma è una statistica che raccoglie i dati così in maniera abbastanza superficiale, perché alla fine i dati che vengono pubblicati dicono in Adelaide, praticamente in Australia, perché questo è di tutta l'Australia, però faranno anche le statistiche di ogni stato.
1: Sì, certo.
0: E quindi diranno in Adelaide ci sono il 2% delle persone che guadagnano più di 200.000 dollari all'anno.
1: Mamma mia!
0: Che ne so, poi ci sono un altro 10% che guadagnano da 150 a 200.000 dollari, poi c'è un altro 50% che guadagna, insomma, e quindi fanno più o meno questo tipo di statistica. Chiaramente non chiedono il massimo, se non sbaglio è circa 200.000 dollari, adesso mi ricordo,
1: sì,
0: 190.
1: Sì, sì, mi pare, sì.
0: Quindi se uno guadagna un milione di dollari
1: non lo deve dire.
0: Non lo deve dire, però dice che guadagna di più di quella cifra lì, ecco. Quindi chiaramente è abbastanza è abbastanza semplice, ecco. E quindi fate questo censimento. La cosa di cui vi ho accennato prima, Michele, scusa se io continuo a dire.
1: Vai, continua perché sei più informato di me. Io ho riempito il modulo e ho anche la ricevuta.
0: Sì.
1: E mi hanno detto che era ok, quindi sono
0: sì,
1: a posto.
0: Sì, no, se ti hanno mandato la ricevuta vuol dire che sei a posto. E comunque la cosa che diciamo mi ha un po', non so se dire infastidito o un po' turbato, diciamo così, è il fatto che hanno fatto una pubblicità, e sicuramente molti di voi l'avranno vista, dove invitano a dire, dice, tu puoi dire che sei di nessuna religione, quasi come se un po' a invogliare un po' la gente a dire di essere di nessuna religione.
1: Una volta che sei battezzato, per esempio, sei cattolico.
0: No, ma uno può anche essere, diciamo, redimersi e quindi non essere più di quella religione. Però perché fare la pubblicità solo per quella cosa? Cioè, fai la pubblicità e dici, puoi mettere nessuna religione, puoi mettere Islam, puoi mettere cattolico, puoi mettere indù, puoi mettere certo, buddista, certo. Puoi mettere quello che te pare. Non dire soltanto, puoi mettere di nessuna religione, perché cioè è un po' invogliare
1: la gente a dire, mettere nessuna sono religione. Sono agnostico, sì. Perché comunque c'è la lista, indù, musulmano. Cioè,
0: sì, puoi scegliere. Se non c'è proprio la tua religione, puoi mettere quella che perché altra religione puoi mettere quella che tu hai trovato, se non sbaglio, qualche religione strana sui censimenti passati, quindi insomma è abbastanza, si può mettere qualunque religione, ecco.
1: Nel 2011 dicevano, per la risposta, 60.000 persone hanno scritto che erano Jedi. Quindi non si sa che ero bene.
0: Ma io penso che c'è molta gente anche che forse non dichiara, perché poi non credo che uno viene punito se non dice la verità, diciamo così.
1: Dicono che devi essere...
0: Certo, bisogna essere sincero. Di non fare false dichiarazioni, è logico. Però leggere cose magari, chi lo sa se la gente segue, come dire, molto... precisamente le istruzioni, ecco. Allora, Michele, quindi ho detto quello che mi sembrava un po' fuori luogo, appunto questa pubblicità.
1: E adesso facciamo la pubblicità.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives. Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
5: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
4: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
5: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
4: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
5: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
4: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
5: sì?
4: Tu, ci vai tu.
5: Ci vado io. Peter, io ragazzi, e Peter, Clara.
4: A Taste of Italy Griffith.
5: Experience Italy in the heart of Griffith.
6: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: E con il sottofondo di questo è la luna bussò, vi diamo le previsioni del tempo. Allora, cominciamo da domani. Domani
1: piove? No.
0: Domani piove secondo le previsioni meno di oggi.
1: Ma oggi è stato un disastro, mamma mia.
0: Oggi c'è
1: io volevo
0: c'è
1: uscire, stati, fare due passi, ma dove vai?
0: Da 10 a 20 mm di acqua, quindi di pioggia. Quindi
1: per le fave è una mano santa.
0: Ecco, vedi.
1: E anche per le sterpaglie pure, un casino, mamma mia.
0: E comunque domani, insomma, ci saranno un po' di piogge con meno di un millimetro, secondo le previsioni, con temperatura minima di 9 gradi e massima di 15 gradi, quindi insomma sarà una giornata uggiosa, diciamo così, umida piuttosto. Poi andiamo a martedì. Martedì ci saranno delle piogge verso la sera da 1 a 5 mm, quindi nel pomeriggio sera, e la temperatura minima sarà di 9 gradi, la massima sarà di 17 gradi. Andiamo poi a mercoledì. Mercoledì ha anche possibilità di piogge, 70% di possibilità, con 9 gradi la temperatura minima e 15 la temperatura massima, però con qualche sprazzo di sole durante la giornata. E idem per giovedì, sempre con circa un millimetro di pioggia, temperatura minima 10 gradi, temperatura massima 16 gradi, possibilità appunto qualche pioggerella, sempre una giornata così un po' umidiccia con qualche raggio di sole. Poi giovedì ci sarà ancora pioggia, lo porta qui al 90%, anche se secondo le previsioni qui è meno di un millimetro di pioggia, quindi sarà, diciamo, come si dice al mio paese, stizzicazzichia, sai come si dice al mio paese? Sì. Si dice così quando non piove, non, insomma, fa qualche goccetta così, ma non fa niente di particolare. E comunque questo è venerdì. Venerdì la temperatura minima sarà 9 gradi, la massima sarà di 17 gradi. Sabato, anche sabato, pioggia nel pomeriggio sera, con un 40% di possibilità, quindi insomma meno possibilità di pioggia, ma comunque ci sarà possibilmente un millimetro di pioggia. La temperatura minima sarà di 10 gradi, la temperatura massima sarà di 17 gradi. Poi andiamo a domenica, anche domenica qualche pioggerella, sempre 50% di possibilità, con 7 gradi la temperatura minima e 14 gradi la temperatura massima. Naturalmente, mentre vi stavo parlando, se n'è andato qui lo schermo. Comunque, ecco, è ritornato. Infatti, la temperatura massima adesso me l'ha messa a 17 gradi giovedì, 7 gradi la minima e 17 la massima.
1: Ma 17 non è male, insomma.
0: No, 17 non è male. Però tutte queste, durante la settimana, in effetti, le temperature sono 15, 17, 15, 16, 17, 17, 17.
1: Non fa quindi tutto sto freddo, dire.
0: No, non è tanto freddo. Eppure le minime, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 7, domenica prossima. La temperatura minima.
1: L'assunta?
0: È il 16 agosto. L'assunta è
1: domenica prossima.
0: È sabato. Sabato è,
1: ah, sì, sabato è
0: il 15 agosto, sì. L'assunta, che invece in Italia Ferragosto, ci sono tanti posti dove si fanno delle manifestazioni particolari. Ci sono la festa dell'assunta.
1: È importantissima.
0: È molto importante. Mia sorella, ma per esempio, sta a Fermo, lì fanno il palio dell'assunta, sì, con i cavalli, ma poi pure a Siena non lo fanno l'assunta,
1: no,
0: lo fanno a
1: lo
0: settembre.
1: Lo fanno più tardi, sì.
0: Ma la corsa dei cavalli che si fa a Fermo è qualcosa di spettacolare, perché è nel circuito per cittadino.
1: Ah, pure?
0: Sì, è nel circuito cittadino, è in salita e in discesa. Quindi fanno un circuito.
1: Poveri cavalli.
0: Sulle pietre, il selciato. Però il selciato lo riempiono di sabbia, fanno sabbia.
1: Meno male, altrimenti i cavalli si spezzano le gambe.
0: Sì, no, ma lo riempiono. Viene preparato, costa un sacco di soldi al comune di Fermo per farlo. Però è spettacolare, la gente che c'è, insomma, è spettacolare, molto bello. Poi il palio dell'assunta in un paese, in provincia di Benevento, per esempio, fanno a Foglianise, fanno la sfilata dei carri fatti con il grano.
1: Hai capito?
0: Sì, fanno. È molto bello, è molto. Questa è a Foglianise, in provincia di Benevento. Insomma, in tanti posti fanno delle cose molto belle il giorno dell'assunto. Purtroppo qua piove e quindi non possiamo.
1: Niente
0: fare
1: corse.
0: Niente corse.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19:01.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono scattati dalla mezzanotte i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura è stata adottata da Madrid in risposta ai controlli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Al momento non si registrano particolari disagi, le verifiche vengono effettuate a campione su una quota compresa tra il 5 e il 10% dei passeggeri. La Farnesina ha comunque rafforzato l'assistenza consolare. Bruxelles prova intanto a mediare. Il commissario europeo Magnus Brunner ha avuto contatti con i ministri dell'interno dei due paesi, sottolineando che le misure sono temporanee e che la fiducia tra gli stati membri resta fondamentale. Mattarella richiama tutti al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Tensioni e accuse politiche durante la commemorazione per i 70 anni della tragedia di Marcinelle. Fratelli d'Italia aveva accusato la CGIL di essersi voltata di spalle mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa leggeva il messaggio di Sergio Mattarella. Il segretario Maurizio Landini ha negato l'episodio. Successivamente il sindacato belga FGTB ha precisato che a voltarsi erano stati i propri rappresentanti, spiegando che si trattava di una protesta contro Fratelli d'Italia. La premier Giorgia Meloni aveva definito il gesto grave e vergognoso. Le opposizioni accusano invece il governo di aver strumentalizzato una cerimonia dedicata alle vittime della miniera. Nuove modifiche al codice della strada, lo studio del Ministero dei Trasporti. Tra le 15 ipotesi principali c'è la possibilità di conseguire la patente già a 17 anni. Per le cosiddette super bici a propulsione, spesso utilizzate dai rider, potrebbero diventare obbligatori casco e contrassegno. Si valuta anche la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade tre corsie. Sul fronte delle sanzioni allo studio, multe proporzionate all'entità del superamento dei limiti di velocità. In autostrada si ipotizzano 10 euro in più per ogni chilometro orario oltre il limite previsto. Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Ischia dopo aver aggredito la moglie e accoltellato il figlio. A dare l'allarme è stata la donna, che si è presentata al commissariato in evidente stato di agitazione raccontando quanto accaduto. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il figlio ha indicato il padre spiegando di essere stato colpito con un coltello. L'uomo ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto e bloccato nell'abitazione. Sono stati trovati due coltelli a serramanico, uno dei quali sarebbe stato utilizzato durante l'aggressione. Weekend da bollino nero sulle strade italiane per il grande esodo verso le località di vacanza. Sono circa 25 milioni gli italiani attesi in viaggio nei giorni che precedono Ferragosto. Pesano anche i rincari di carburanti. Secondo il Codacons, rispetto allo scorso anno, il pieno costerà complessivamente circa 370 milioni di euro in più. La benzina viaggia intorno a 1,99 euro al litro, il gasolio supera i 2,07 euro. Resta intenso anche il caldo, con 19 città da bollino rosso. Qualche temporale al nord porterà un sollievo temporaneo, ma dalla prossima settimana l'alta pressione tornerà a dominare su tutta l'Italia, con temperature vicine ai 40 gradi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364, sito internet www.aussiefast.com.au.
7: Festa in onore della Madonna di Crochi.
8: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
7: 19 Susan Street, Virginia.
8: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
7: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
8: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
7: Intrattenimento musicale con
8: Angela Cutri,
7: Domenico Greco,
8: Rocco Carpentieri
7: e Mila San Gregorio and the Boys.
8: Non mancare, domenica 13 settembre.
7: Festa in onore della Madonna di Crochi.
8: 19 Susan Street, Virginia.
7: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
9: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante 20 funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
8: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
10: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
8: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
10: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
8: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
10: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
8: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
10: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
11: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: E questo qui era la mia banda Sony Rock di Ivano Fossati. Poi il prossimo brano sicuramente lo riconoscerete perché è un brano di Adriano Celentano, ma adesso vi parliamo, visto che abbiamo parlato di censimento, quindi censimento della popolazione, vediamo quali sono le città più popolose al mondo.
1: Allora, io sapevo, prima che appunto me lo rivelassi tu, perché è stata una rivelazione, che Tokyo era la città più popolosa del mondo, mi pare che c'aveva circa 30 milioni di persone. Adesso invece vieni fuori con qualcosa di...
0: Decca è la metropoli più densamente popolata tra le città più popolose del mondo, con un picco estremo che supera le 45.000 persone per chilometro quadrato.
1: Stanno uno sopra l'altro.
0: All'interno dei suoi quartieri centrali. La città di Dhaka è di 36,6 milioni di abitanti.
1: Dhaka
0: in Bangladesh.
1: Bangladesh.
0: Ma attenzione, perché Dhaka è la città con la più alta densità di popolazione, ma la città più popolosa del mondo, udite udite, è in Indonesia ed è Jakarta,
1: mamma mia,
0: con un incredibile numero di abitanti che è 42 milioni. 42 milioni di abitanti in un'unica città. Pensate un po', praticamente tutta l'Australia non arriva a 30 milioni. Adesso lo vedremo.
1: 30 milioni.
0: Vedremo quanto sarà anzi, adesso farò una ricerca, vedo l'ultimo censimento. Poi con questo censimento sapremo come praticamente quanto è la popolazione australiana all'11 di agosto del 2026.
1: Anche perché città come Melbourne e Sydney hanno quasi lo stesso numero di abitanti, perché prima Sydney era la città più popolosa d'Australia, ma adesso sembra che Melbourne sia quasi a livello.
0: In questo momento, secondo questo World Meter, la popolazione in Australia è di 27,49 milioni, quindi 27 milioni 490 mila abitanti in tutta l'Australia. Attenzione, in tutta
1: entriamo
0: l'Australia.
1: Due volte a Jakarta.
0: Quindi pensate un po' che Jakarta invece ha una popolazione, solo Jakarta, di 42 milioni di abitanti. Ma prima di proseguire, di darvi qualche altra notizia sulle città più popolose del mondo, andiamo un altro break e ci sentiamo tra qualche istante.
2: Radio Italiana 531. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
3: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
2: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
3: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
2: L'iscrizione alla competizione costa $50.
3: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
2: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
3: Che vinca il miglior salame!
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
6: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
7: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
6: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
7: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
6: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
7: Profumi? Ma come profumi?
6: Sì, sì, anche i profumi.
7: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!

0: Questo è un altro mix del ragazzo della Via Gluck di Adriano Celentano, l'avete sicuramente riconosciuto, in versione disco.
1: Non lo
0: stasera si balla. Stasera
1: non l'ho riconosciuto. Vi ricordo che siete in ascolto del programma Paradossi di Radio Italiana 531, che trasmette dagli studi Sanremo, e sono le 7:24 minuti con Nicola e Michele. Se volete telefonarci, qualora abbiate questa grande urgenza di telefonarci e di portarci una pizza, il numero è 83407700.
0: C'hai fame, Michele?
1: No, ho detto qualora.
0: Qualora?
1: Nico, fa freddo fuori.
0: Quindi qualcuno ti dovrebbe portare una pizza.
1: Ma sì, qualcuno una pizza e Filippo un bicchiere, una bottiglia di vino, insomma qualcosa. E mo il suo famoso
0: da là fino a qua, frattanto che arriva qua finiamo il programma. Però giustamente dici tu, finiamo il programma, si trova preciso alla fine del programma.
1: È giusto, arriverebbe proprio con mezz'ora
0: proprio preciso,
1: ci arriva qua.
0: Proprio
1: Filippo
0: preciso.
1: Non ti preoccupare, statene tranquillo, stai al caldo. Comunque, Filippo Assunta è stato compleanno di Assunta
0: l'altro giorno,
1: scorsa.
0: Sì, auguri posticipati. Io glielo ho fatti però gli auguri su Facebook.
1: Sì, ovviamente sì.
0: Però, sì.
1: Il tempo passa.
0: Il tempo passa. Anche lei ha i suoi 50 anni, quindi auguri.
1: Come ahimè, c'ha un anno meno di me.
0: Ok, allora, stiamo parlando delle città più popolose del mondo. E vi abbiamo detto che Giacarta ha una popolazione di 42 milioni di abitanti, quindi al primo posto. Al secondo posto Dhaka nel Bangladesh con 36,6 milioni di abitanti. Al terzo posto invece, quello che tu credevi era
1: Tokyo.
0: Tokyo con 33,4 milioni di abitanti, quindi non è che ancora più abitanti di tutta l'Australia, perché tutta l'Australia abbiamo detto sono 27 milioni e 490 mila abitanti.
1: Quest'anno direi che saranno molti di più.
0: Poi vi dirò la popolazione di Adelaide, anche quella mi ha sorpreso.
1: È aumentata?
0: Sì, però poi te la dico quant'è. Poi al quarto posto c'è Delhi in India con 30,2 milioni di abitanti.
1: E Shanghai?
0: Shanghai 29,5 milioni di abitanti.
1: Ho capito.
0: Queste città hanno tutte più abitanti di tutta l'Australia, quindi pensate un po', una sola città con tutti gli abitanti d'Australia.
1: Siamo pochi.
0: Ma la cosa, la densità abitativa, quella più sorprendente chiaramente è quella di Bangladesh, perché 45.000 persone per chilometro quadrato è una cifra, cioè vivono proprio
1: orripilante.
0: È orripilante, sì, assolutamente incredibile.
1: Per chilometro quadrato significa che vivono uno
0: mille
1: sopra l'altro.
0: 1.000 metri, 45.000 abitanti.
1: Vivono uno sopra l'altro?
0: Eh sì.
1: Un chilometro quadrato è quando il parco davanti a casa mia, insomma. Ci
0: sì,
1: mette, neanche in piedi ci stanno 45 milioni.
0: Eh no, è logico, perché ci stanno palazzi 40, lì e fanno tutti 45. appartamenti poi piccolini, con 30-40 metri quadrati ci abitano 5-6 persone facilmente. Questo io l'ho visto anche, non ho visto a Giacarta o a Dhaka.
1: L'hai visto in Cina?
0: Però l'ho visto in Cina. In Cina ci sono degli appartamentini 45 metri quadrati dove ci abitano 6-7 persone.
1: Mamma mia.
0: Capito, quindi però sono molto organizzati, c'hanno il verde, c'hanno insomma la città, questi palazzi nuovi alti 30-40 piani, tutti numerati, insomma ogni palazzo c'ha il suo negozietto, c'ha la parte verde, c'ha i parcheggi,
1: anche i parcheggi,
0: sì, i parcheggi, e c'hanno il sistema, sì sì, hanno il sistema di trasporto pubblico molto efficiente, insomma, poi i cinesi sono molto ligi, sono molto precisi, quindi insomma riescono a vivere in quella maniera.
1: Però hanno fatto scappare il Covid.
0: Vabbè, lì poi è tutta un'altra storia. Comunque, invece, per quanto riguarda la città di Adelaide, udite, udite, la popolazione di Adelaide è stata stimata, perché lo sapremo con più precisione con il censimento, però la popolazione di Adelaide è stimata in 1.491.015 residenti, quindi 1.500.000 di abitanti.
1: Come Roma, per essere poco, e anche come Parigi.
0: No, Roma ne fa di più.
1: No.
0: Ah no?
1: Controlla. Roma e Parigi quasi... ti sorprenderà.
0: Visto che ci troviamo, perché Roma è più grande di Parigi.
1: Ma non tanto.
0: Poco.
1: Parigi sembra che sia... quando alla fine dei conti avrà 1.3 milioni, 1.4 milioni, non di più. Non è come Londra, Londra è enorme.
0: No, penso che... Adesso lo guardo. Allora, gli abitanti di Roma sono 2.743.000 abitanti.
1: Ah già, c'è anche
0: Wikipedia. No, questo parliamo entro il raccordo anulare. Quindi Ostia non c'entra.
1: No, Ostia è parte di Roma.
0: Parte del raccordo anulare, dentro il raccordo anulare.
1: Ostia è parte di Roma, c'ha quasi mezzo milione di abitanti.
0: No, adesso mi
1: Ostia c'ha quasi mezzo milione di abitanti. Comunque, io ci vado spesso anche.
0: Roma è c'ha 2.743.000.
1: È più grande di Parigi.
0: Parigi non lo so, perché Parigi forse è più piccola di Roma. Perché
1: assolutamente.
0: Come superficie, il comune di Roma è terzo in Europa, solo dopo Berlino e Madrid. Ha una superficie di 1.287,36 km quadrati ed è il comune più esteso dell'Unione Europea. Il quinto, quinto del continente.
1: Ho detto, perché siccome c'è Ostia sta a 30 km da Roma, e quindi tutto il comprensorio da Roma a Ostia fa parte di Roma. Quindi Acilia, tutta quella zona lì che va sulla la via del mare, è tutta compresa nella popolazione. E anche quindi per questa ragione è molto estesa. Perché Roma va fino al mare. Al mare ancora è Roma. Quindi... La parte che appunto che arriva a Ostia, tutta quella strada, tutto ciò che è compreso sulla via del mare, è tutto Roma.
0: E, insomma, comunque l'abitazione di Roma è 2.700.000, 2.800.000, quindi... Ma noi parliamo dell'abitazione di Adelaide, l'abitazione di Adelaide abbiamo detto che è circa 1.500.000 di abitanti, perché secondo questa stima è di 1.491.015 abitanti, quindi parliamo di un altro 9.000 abitanti e diventa di 1.500.000.
1: Abbiamo consigli per gli acquisti da Radio Italiana 531, Paradossi con Nicola e Michele.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility da oltre 30 anni crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
5: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
6: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito SAIA.

0: Grazie Michele, anche il tempo se ne va. Il tempo se ne va. E comunque questo è un brano che era di Adriano Celentano, naturalmente. Prima vi abbiamo fatto ascoltare Il ragazzo della via Gluck, poi questo Il tempo se ne va, però sempre in chiave, ecco, da disco. E questo è stato un brano da un gruppo, praticamente, infatti la voce era di una donna che cantava questa canzone di Adriano Celentano, molto ritmata, appunto, da discoteca. Ecco, stasera vi facciamo ascoltare questa musica. Allora,
1: tempo se ne va, anche, se ne va. Anche il nostro
0: siamo arrivati alle 7:40 e quindi, insomma, anche a noi il tempo è volato via oggi. Vi abbiamo parlato di diverse cose. Comunque vi stiamo adesso parlando delle popolazioni, della popolazione dei vari posti. Vi abbiamo parlato delle città più grandi del mondo, vi abbiamo parlato della popolazione, anche la popolazione di Roma, quella d'Australia, quella di Adelaide.
1: E quella mondiale, penso che l'India abbia superato la Cina, o siamo lì?
0: Sì, no, l'India ha superato la Cina. L'India ha superato la Cina e naturalmente l'ha superata già anche da un bel po' di tempo, perché è la nascita, praticamente, come si dice?
1: La limitazione.

0: persone che hanno fatto
1: l'incremento
0: in Cina.
1: Sì, in Cina hanno fatto una grande limitazione, praticamente solo una persona,
0: solo un bambino ogni coppia.
1: Ma insomma, adesso ormai nel 2011 la popolazione mondiale ha superato i 7 miliardi. Pensa che la popolazione mondiale solo nel 1950 era poco più di 3 miliardi, quindi è più che raddoppiata in 70 anni.
0: Abbiamo le risorse per sfamare tutta questa gente?
1: Ma la terra ha risorse. Quando parliamo di queste cose, Michè, certo che si può sfamare la gente del mondo, perché la terra è fatta per sfamare tutti. Poi se c'è chi mangia di più e c'è chi mangia di meno, però la terra,
0: e anche chi non mangia proprio,
1: anche se diventa 15 miliardi di persone, ci sarà sempre in qualche modo da mangiare, perché la terra non può. Però chiaramente diventa una specie di autodistruzione. Comunque qualcosa succederà, non lo so che cosa, ma l'umanità, così come è nata, finirà, perché così come qualunque altro essere vivente sulla terra ha avuto un breve periodo di vita, di tutti i tipi, che poi si sono estinti alla fine. Insomma,
0: è un ciclo
1: che si ripete. Comunque la popolazione adesso è estimata in 8,23 miliardi di persone. Questo,
0: mamma mia,
1: questo, la crescita annuale è dello 0,85% all'anno. E praticamente ogni anno aumenta di circa 70 milioni di persone. Ecco, per dire.
0: Anche perché la mortalità è calata.
1: La mortalità è calata. Poi ci sono dei paesi dove l'indice di natalità è molto alto, come appunto l'India.
0: E il Bangladesh.
1: E il Bangladesh, certo. Quindi quei paesi di quell'area lì sono paesi popolatissimi. L'India ha superato la Cina. E adesso lo voglio vedere, popolazione dell'India. Praticamente la popolazione dell'India su questo che ancora non mesce. Ecco, è venuto fuori. Allora, la popolazione dell'India, lo share dell'India è del 17,8%.
0: Della popolazione mondiale.
1: Della popolazione mondiale.
0: 17%?
1: 17,8%, quasi il 20% praticamente. E poi seguito dalla Cina. E la popolazione dell'India è cresciuta in maniera esponenziale nel corso degli anni, in maniera proprio forse esagerata, e nel 2026 ha raggiunto 1.467.231 abitanti, 467 milioni 231.210 abitanti, con un incremento dello 0,87%. Ed è abbassato l'incremento, perché prima, negli anni precedenti, nel 2024 era 0,89, nel 2023 era 0,92.
0: Stiamo lì,
1: vabbè, insomma, poco al di sotto dell'1% all'anno. Ma l'1% su un miliardo,
0: è assai.
1: Eh sì, su 10 milioni.
0: Mamma mia.
1: Cioè, noi parliamo di l'1% di un miliardo, praticamente. Se noi dovessimo guadagnare l'1% di un miliardo, sarebbero
0: prima 10 bisognerebbe milioni. Averlo.
1: Prima bisogna averlo. E quindi,
0: comunque,
1: insomma,
0: a prescindere tutto, siamo tanti.
1: Siamo tanti, forse siamo troppi. Come dicevo prima, comunque la popolazione in qualche modo poi comincerà un decremento della popolazione in un modo o nell'altro, che già è iniziato, perché questo forse è anche il paradosso un po' della popolazione, già è iniziato proprio perché sono cominciate a entrare queste altre cose della asessualità. la gente sta diventando asessuale.
0: Meno male, altrimenti aumenterebbe ancora
1: meno
0: di più.
1: Fanno meno figli. Però ci sono ancora quelle popolazioni che sono in fase di crescita.
0: Non credo che in India gli chiedano niente. Che no, sesso però, sei, che non sei.
1: No, però secondo me prima o poi anche lì cominceranno a venire fuori problemi di fertilità, eccetera, perché la fertilità è diminuita nel frattempo. Quindi le popolazioni saranno inferiori. In Australia, in effetti, in Adelaide, siamo arrivati a 1,5 milioni di abitanti, non tanto perché è cresciuta tanta, perché sono nati tanti bambini, ma perché ne sono entrati tanti. Sono venuti non solo dall'estero, ma anche da Sydney e Melbourne, perché fino a qualche anno fa le abitazioni erano più a buon mercato.
0: Adesso, diciamo, io lo vedo quando mettono le tasse sulla casa, aumentano subito il valore della casa per aumentarti anche le rates, ovviamente.
1: Sì, purtroppo sì.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
6: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
5: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
6: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
5: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
6: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
7: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

0: E allora siamo ormai giunti alla fine di questo programma. E naturalmente queste musiche sono un po' missate, quindi stavate ascoltando un poco di tutto, diciamo così. E comunque abbiamo appena vi abbiamo parlato oggi di una serie di cose, tra le quali il censimento. Vi abbiamo parlato del censimento e vi abbiamo detto che il censimento c'è in questo periodo e bisogna censire la popolazione alla data dell'11 agosto.
1: Ed è obbligatorio, quindi è obbligatorio. Non derogate qualcun altro, perché è tutto vostro. Poi se avete bisogno di interpreti, cose, ci pensano loro, non c'è problema.
0: Sì, praticamente in un modo o nell'altro sarà, insomma, verrà qualcuno nel caso non avete fatto il censimento, perché, come abbiamo detto, è obbligatorio e quindi bisogna fare in modo che si fa questa cosa. E naturalmente non so perché è partito un po' di musica, Michele, ma
1: facciamo partire. Dobbiamo partire pure noi.
0: Non fa niente. Allora,
1: non è arrivata la pizza, ma pazienza.
0: No, vabbè, ormai è tardi, Michele. Tu stasera mangi qualcosa?
1: No? Faccio digiuno.
0: Ah, sì?
1: Ho messo un po' di peso.
0: No, io non faccio digiuno stasera, Michele.
1: Se no non dormi.
0: No, e se no dormo male.
1: Oggi ho fatto una matriciana umma.
0: Chi va a letto senza cena tutta la notte si dimena.
1: Veramente?
0: Così è il proverbio.
1: Lo so, ma questi sono gli affamati. Comunque, a prescindere...
0: Si vede che hai mangiato. Tu hai detto che hai fatto una matriciana mista a carbonara.
1: Sì, ho fatto... Che non sapeva né di uno né di un altro. Però avevo un po' di tutto.
0: Ma che
1: e
0: ci
1: due.
0: Hai messo, scusa?
1: Ci ho messo... naturalmente la pancetta, non la pancetta, il guanciale. Ho messo il guanciale, ho messo un po' d'aglio, ho messo i pomodorini e poi alla fine ci ho aggiunto un uovo, quindi ho fatto un casino. Ma mia moglie diceva che era buono, si è mangiato tutto, quindi e vabbè, come dicevo, poi ne ho fatto un po' di più, quindi durante la settimana faccio il bis. Se la prossima volta vuoi lo posso rifare di nuovo, vediamo un po' che viene fuori.
0: Ma o amatriciano o carbonara.
1: È vero, ma io ho fatto un miscuglio.
0: Ci hai messo l'uovo comunque nella matriciana.
1: Ci ho messo l'uovo nella matriciana. È un peccato mortale. Ho detto proviamo, vediamo che succede.
0: Meno male che non dirlo
1: nessuno
0: più,
1: è morto
0: Michele,
1: ancora.
0: Non dirlo più, se ti sente qualche romano secondo me.
1: Sì, mi sparano, specialmente i miei amici che sono di Amatrice, ci tengono. Loro hanno due matriciane, quella con il pomodoro e quella senza.
0: Ah.
1: Sì, beh, la vera matriciana...
0: La matriciana è col pomodoro.
1: È col pomodoro, però prima quello c'era la gricia. La gricia era quella che facevano pomodoro prima che arrivassero i pomodori. E la gricia è la matriciana senza pomodoro. È buonissima. Anche quella è buona.
0: A me piace la pasta bianca, insomma, senza...
1: Ti piace solo quella?
0: No. piace di tutto,
1: comunque,
0: purtroppo.
1: Comunque noi siamo dallo studio Sanremo, quindi parlare di pasta è una cosa normale per noi.
0: Sì.
1: Poi adesso ci hanno messo vicino pure i panini Brothers, quindi cannoli, pasta, cannoli, pizze, fanno anche le pizze molto buone.
0: Di tutto di più. Ormai poi qui in Australia, Michele, ormai per quanto riguarda l'arte culinaria, insomma,
1: non ci guarda nessuno, non ci batte nessuno.
0: No, ormai penso che siamo proprio tra i migliori, perché con tutte le cucine che sono entrate, perché poi non è soltanto la cucina italiana, chiaramente secondo me è la regina,
1: sì.
0: Però ci sono molte cucine di altri posti, anche quelle africane,
1: etiopi.
0: Sì, quelle
1: io africane, ho mangiato al ristorante etiopi,
0: quelle del Medio Oriente, sai, quelle cose come il falafel, lo Iros, che sarebbe quello greco,
1: anche turco.
0: È anche turco, però poi quando giri verso sud-ovest, chiaramente poi diventa Felafel, diventa quello del Medio Oriente, no?
1: Ah, sì, sì, sì.
0: È che è una specie di Iros, è simile, però è...
1: Non l'ho mai mangiato.
0: E beh, in Italia, quando vai in Italia, vedi che ci stanno parecchi...
1: Ma ci saranno pure qua.
0: Ah, sì, sicuramente. No, non è che però, secondo me, però siccome qui ci sono molti più greci, greci che libanesi o sì, insomma che allora chiaramente, perché i libanesi per esempio mangiano il falafel, che
1: ma adesso fanno anche le pizze.
0: Quelle da un sacco di tempo, perché poi tra l'altro il pane è nato proprio da quelle zone lì, il pane è quello piatto, quello
1: sì è vero.
0: E quindi, insomma...
1: Comunque, gentile ascoltatore, speriamo che queste due ore le abbiate passate come noi abbiamo intenzione, in compagnia, e che vi ha fatto piacere ascoltarci.
0: E noi chiaramente ormai siamo giunti alla fine del programma, e quindi vi facciamo stasera, invece di smorze e lights normalmente,
1: no
0: stasera no.
1: Non smorzame e light.
0: No,
1: però qui allo studio bisogna smorzare.
0: Ce l'ho grigio sullo schermo, quindi invece di smorze e lights vi faccio ascoltare Tullio De Piscopo.
1: Ah, che, beh, fantastico.
0: Stop Bayon, la sigla finale di quest'oggi. Allora, sì, vi abbiamo parlato appunto di censimento della popolazione mondiale.
1: Mi raccomando di fare il censimento
0: della popolazione di Adelaide, che è 1,5 milioni di abitanti, quindi molti di più di quelli che veramente avevo pensato, a dire la verità, perché io ero rimasto a 1,2 milioni, invece la popolazione di Adelaide è 1,5 milioni.
1: Quella del Sud Australia sarà 2 milioni.
0: Sì, 1,910,600. Questo al 31 dicembre 2025, secondo l'Australian Bureau of Statistics. E c'ha una crescita annuale dell'1%.
1: Sì,
0: sì, c'è una l'ultima, diciamo, quella trimestrale, la crescita trimestrale è di 19.700 persone.
1: E da dove vengono sta gente?
0: Vengono un po' dappertutto. Benissimo, allora grazie a tutti per essere stati con noi.
1: Passate una buona settimana e mi raccomando, giovedì prossimo non ci sarò. Ci saremo domenica prossima.
0: Allora, da Radio Italiana 531, dal programma Paradossi, da Nicola Moffa e Michele Giglio, buonasera e grazie per essere stati con noi. Ciao.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20.
2: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su TryBooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Tempo di salame da Banquet Foods!
5: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
6: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
5: Veneto,
6: abruzzese,
5: calabrese,
6: dolce o piccante.
5: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
6: e tutto il necessario come il budello,
5: sale,
6: pepe,
5: finocchio,
6: spago per legare
5: e vari tipi di peperoncino.
6: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
4: È tempo di salame da Banquet Foods!
7: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Rai Radio 1, la tua finestra sul mondo.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Scontro Roma-Madrid, controlli ai turisti italiani che arrivano in Spagna, Bruxelles, la sospensione di Schengen è temporanea, allarme dei servizi, a Ceuta possibile l'infiltrazione di fondamentalisti islamici. Tajani al GR1, non possiamo sottovalutare il rischio terrorismo, immigrazione clandestina, fino a Ferragosto trattato sospeso, poi vedremo. Codice della strada, allo studio nuove regole, dalla patente a 17 anni, alle multe proporzionate all'eccesso di velocità, si ragiona sul sorpasso a destra nelle autostrade a tre corsie. Il grande caldo, breve tregua al nord per i temporali, ma poi fino al 15 resta l'afa, l'Inghilterra mai così bollente dal 1836, a Parigi cinema all'aperto per chi resta in città. Calcio, telenovela azzurra, botta e risposta tra Maldini e Malagò, l'ex direttore tecnico, la nomina del nuovo CT spettava a me, il presidente della FIGC, ho fatto scelte giuste. MotoGP, tra poco la gara a Silverstone, lo spagnolo Martin in pole position, di Gian Antonio parte quarto, Bezzecchi quinto, diretta alle 14 su questa rete. La musica d'agosto, il mese più torrido dell'anno, celebrato in tante canzoni, viaggio fra i brani diventati hit e tormentoni estivi. Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Le tensioni Roma-Madrid, primi controlli per gli italiani in arrivo in Spagna dopo la sospensione di Schengen da parte del nostro paese a seguito della crisi migratoria di Ceuta. L'intelligence lancia l'allarme sul rischio di infiltrazione di terroristi islamici mentre Bruxelles tenta una mediazione tra Italia e Spagna. L'inviato.
3: Security of our external... Resta alta la tensione nell'area di Schengen. Da Bruxelles prova a mediare il commissario agli affari interni, Brunner, che ha sentito al telefono i ministri dell'interno italiano e spagnolo, dopo che anche Madrid ha reintrodotto i controlli alle frontiere con l'Italia. 200 i passeggeri atterrati dal nostro paese che sono stati controllati nella giornata di ieri. Ma ad alimentare i timori italiani, adesso è un rapporto dell'intelligence inviato al governo, parla di un'allerta per terrorismo islamista a Ceuta. Gli 007 spagnoli stanno monitorando con attenzione i canali social che parlano di un nuovo arrivo di massa. Potrebbe svolgersi già domani o dopodomani. A complicare la situazione anche la Germania, che sta iniziando a rimandare in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. Repubblica rivela che una ragazza somala che si trova attualmente in Baviera ha già ricevuto la comunicazione. Sarà espulsa tra 10 giorni. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: E lo scontro tra Italia e Spagna al centro del confronto politico e sul tema, per ribadire la posizione italiana, è intervenuto al giornale radio il ministro degli esteri Tajani.
4: La linea del governo non cambia, la sospensione di Schengen resterà almeno fino al 15 agosto. A chiarirlo il ministro degli esteri Antonio Tajani, è prevista dai trattati, spiega.
5: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Dopo, quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
4: Quello che è incomprensibile e inaccettabile è la reazione spagnola, prosegue Tajani. Dello stesso avviso Fratelli d'Italia e il leader della Lega Matteo Salvini, che attacca. Sanchez sfiora il ridicolo, noi difendiamo i confini europei, la Spagna non lo ha fatto. Per le opposizioni il governo ha scatenato una crisi diplomatica contro un paese amico, un autogol per l'esecutivo, accusa dal PD Giuseppe Provenzano. Basta propaganda, adesso la Germania vuole rimandarci indietro i migranti sbarcati in Italia, altro successo dell'esecutivo Meloni, aggiungono i 5 Stelle. Sospendere Schengen, decisione immotivata e responsabile per Riccardo Maggi, più Europa.
6: Sta producendo una reazione a catena, in Europa tornano muri e confini, è il frutto avvelenato del nazionalismo che bisogna sconfiggere.
4: Per Verdi Sinistra si tratta di una cinica speculazione che pagheranno gli italiani. Per Matteo Renzi, Italia Viva, Giorgia Meloni rompe la solidarietà europea per inseguire la propaganda di Vannacci. Daniele Petraroli, GR1.
2: Medio Oriente, i ribelli Houthi alleati dell'Iran affermano di aver attaccato con missili forze saudite schierate nel porto yemenita di Al-Maka dopo aver colpito l'impianto petrolifero di Jizan. Ancora stallo sullo stretto di Hormuz, l'Iran ribadisce sarà riaperto se gli Stati Uniti accettano le nostre condizioni, tra cui la revoca del blocco navale e delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il pagamento dei risarcimenti. Secondo il ministro degli esteri iraniano Arashki, nessuna trattativa è in corso con Washington, solo messaggi tramite intermediari. Il conflitto tra Russia e Ucraina, ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, intanto continuano i tentativi di trovare una via diplomatica.

0: Della difesa sostiene che le forze di Mosca stiano avanzando in Ucraina e di aver colpito nella regione di Sumy raffinerie, depositi di carburante, infrastrutture ferroviarie. Anche Odessa sotto attacco, anche qui ci sono delle vittime, mentre il sindaco di Kharkiv parla di 2 morti e 13 feriti. Colpiti 4 piani di un condominio, scrive sui social il leader ucraino Zelensky, che ribadisce: non ci ritireremo dal Donbass. Mentre in Russia si aggrava il bilancio del massiccio attacco su Belgorod, almeno 5 i morti e 25 feriti, le vittime sono tutte civili, anche bambini, denuncia il governatore. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: E un appello per la fine della guerra russo-ucraina è arrivato all'Angelus da Papa Leone XIV, lo ascoltiamo.
2: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo.
1: Dopo il no dei magistrati svizzeri alla richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nel processo sul rogo di Gran Montanassa, suscitando nuove polemiche, la riapertura di locali riconducibili alla famiglia Moretti, proprietaria del bar Le Costellation, teatro della strage di Capodanno.
3: Uno si chiama Senso ed è proprio a Gran Montana, l'altro è il Vieux Chalet e si trova a Lens, a pochi chilometri di distanza, dove vivono Jessica e Jacques Moretti, 2 club-ristoranti ormai prossimi alla riapertura. Una petizione che ha rapidamente raggiunto 25.000 firme in Svizzera, Francia e Italia e che chiedeva lo stop alla ripresa delle attività commerciali dei coniugi di origine corsa fino alla fine delle indagini, non ha quindi avuto successo. Anzi, il team legale dei Moretti ha confermato, aggiungendo che la gestione verrà affidata a terzi e i guadagni finiranno a un'associazione che sostiene le famiglie delle 41 vittime e i feriti del rogo di Capodanno. Gli avvocati hanno inoltre sottolineato che se non incassa, la coppia non potrà poi risarcire i danni. Nuove polemiche intanto per l'esclusione come parti civili non solo dello Stato italiano, ma anche di fratelli e sorelle di chi ha perso la vita nell'incendio, se non conviventi o nati da genitori diversi. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Comparirà davanti al giudice il 73enne finito ai domiciliari per aver investito più volte un gruppo di ciclisti in provincia di Torino. Sulla difficile convivenza tra auto e bici abbiamo raccolto il commento dell'ex ciclista professionista Massimo Ghirotto.
4: Sconvolto perché una pazzia di una persona mette a rischio la vita di persone che stavano facendo qualcosa che è una passione.
5: L'amarezza di Massimo Ghirotto, ex ciclista, vincitore di tappe al Tour e al Giro, di fronte all'episodio avvenuto all'Anso torinese. Il 73enne Giuseppe Campagna, che dopo una lite per un sorpasso, investe volontariamente per ben 2 volte una comitiva di ciclisti, ferendone 4. 2 sono gravi, 1 in particolare.
4: C'è un po' un'insofferenza, lo vedo quando vado io in bicicletta. C'è la macchina o il camion che ti sfiora, sono stato buttato per terra, sono andato all'ospedale o me la sono anche cavata.
5: Centrale per Ghirotto il rispetto del 1,5 metri come distanza minima di sorpasso. Mi si è offuscato tutto, non so cosa mi sia preso, avrebbe detto ai carabinieri l'investitore, artigiano edile in pensione, originario di Messina, residente nel torinese e ai domiciliari per tentato omicidio. Diversi conoscenti lo descrivono come un uomo irascibile, emergono poi racconti di investimenti analoghi. Non è detto si tratta della stessa persona, sono in corso accertamenti. Elena Baiocco, GR1.
1: E proprio in tema di codice di sicurezza stradale, presto potrebbero arrivare importanti novità. Il Ministero dei Trasporti sta mettendo a punto 15 modifiche.
6: L'obiettivo del Ministero è quello di dar vita a un nuovo codice della strada che sia più vicino alle esigenze degli automobilisti. Tra le novità, il casco obbligatorio per le superbici, usate spesso dai rider, la patente ai 17enni, già prevista da direttive europee che vanno recepite entro l'anno prossimo, la possibilità di sorpassare a destra in autostrada e, per i motociclisti, di usare la corsia di emergenza in caso di traffico intenso. Le multe non aumenteranno più automaticamente in base all'inflazione e quelle per eccesso tasso di velocità saranno diversificate, 10 euro in più per ogni chilometro orario oltre il limite in autostrada. Le proposte sono state inviate in consultazione a 100 realtà del settore, tra queste Confarca, Confederazione Autostrada

0: scuole riunite e consulenti automobilistici, che dà un giudizio nel complesso positivo. Per il presidente Paolo Colangelo, tra le proposte più importanti c'è quella sulle multe diversificate.
1: Andare a commisurare in base a quanto si è andati oltre il limite di velocità con un aumento della sanzione, anche se a mio avviso sarebbe e sarà una delle proposte che faremo, quella di andare a commisurare la sanzione amministrativa al reddito della persona.
0: Giuseppe Di Marco, GR1.
2: È morto a Roma a 90 anni Massimiliano Cencelli, ex funzionario della Democrazia Cristiana e padre del celebre omonimo manuale Nessun Testo, ma un metodo nato negli anni 60 per distribuire gli incarichi di partito e di governo in proporzione al peso delle diverse correnti. Una formula diventata proverbiale nella politica italiana, nel giornalismo e citata ancora oggi persino nei testi universitari. Rai Radio 1 alle 13:11. Siamo al meteo, bollino rosso sulle strade per il caldo, tra esodo e primi rientri, oltre 25 milioni di veicoli in movimento, traffico intenso sulle principali direttrici, ma la situazione dovrebbe migliorare dal pomeriggio. L'afa persiste, 19 città resta la massima allerta, i temporali di queste ore, soprattutto al nord, concederanno solo una breve tregua. Le previsioni con Daniele Mocio, colonnello dell'Aeronautica Militare.
3: Una giornata ancora calda, con temperature che però al nord della giornata di ieri sono scese, localmente potranno raggiungere i 35 gradi, un po' più caldo al centro, specie Toscana, Lazio e poi al sud, Puglia, Sicilia e Sardegna in modo particolare. Ci aspettiamo temporali dovuti al calore sulle Alpi di Piemonte e Lombardia, una settimana che porta al Ferragosto ancora caratterizzata da temperature elevate, da molta afa e da locali temporali soprattutto in montagna.
2: E il grande caldo non risparmia il resto d'Europa, anche la Gran Bretagna fa i conti con una estate eccezionalmente secca, a luglio piogge quasi azzerate con le precipitazioni ai minimi dal 1836, l'inviata.
4: Il Regno Unito entra nella quinta ondata di grande caldo. Secondo l'Agenzia Britannica per l'Ambiente, quella appena trascorsa è stata la settima settimana consecutiva in cui l'Inghilterra ha ricevuto meno di 10 mm di pioggia. Un'estate da record, sotto il segno dell'afa, col mese di luglio più secco mai registrato in Inghilterra e Galles. E 33 giorni in tutto il 2026 in cui le temperature hanno superato i 30 gradi in tutto il Regno Unito, esattamente come nel 1995. Un record di 31 anni che probabilmente verrà superato la prossima settimana. Nell'Inghilterra centrale e sud-orientale mercoledì e giovedì sono previste temperature fino a 36 gradi Celsius. Siccità e caldo estremo che arrivano dopo un inverno troppo piovoso. Sbalzi inconsueti che si riflettono nel raccolto di cereali, con una flessione di 2 milioni di tonnellate e una perdita secca per gli agricoltori britannici equivalente a 450 milioni di euro. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
2: E a Parigi le serate d'estate si vivono anche davanti al grande schermo. Nella capitale francese è tornato il più grande cinema all'aperto della città, punto di ritrovo per turisti e per chi è rimasto a casa. Il corrispondente.
5: Il cinema all'aperto piace sempre di più ai parigini, specialmente in questa che risulta essere l'estate più calda di sempre in Francia. Tra le proposte per chi passa Ferragosto in città, la rassegna all'aperto nel grande parco della Villette, due film al giorno, uno alle 18 per le famiglie con bambini, un secondo alle 21 con film d'autore da riscoprire in versione originale con sottotitoli in francese. Ieri sera David Lynch con Fuoco cammina con me, il 14 agosto sarà proiettato su un grande schermo un classico come Stand by Me di Rob Reiner, mentre il 15 chi non è partito e i turisti che lo vorranno potranno vedere o rivedere Castaway di Robert Zemeckis. È un'iniziativa gratuita che dura un mese, un'offerta rivolta a tutti ma soprattutto a chi non parte per le vacanze, spiega Emma Poirier del centro culturale La Villette. Un'alternativa facile per chi aspetta che verso sera le temperature si abbassino. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Calcio, tra due settimane riparte il campionato, a settembre toccherà la nazionale, ma intanto torna a far discutere la vicenda del nuovo CT. Parlano il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e l'ex direttore tecnico Paolo Maldini, due versioni opposte di una vicenda che sembra non finire mai.
6: Ancora una volta uno scontro verbale sulla pelle del nostro povero calcio. Qualche giorno dopo l'addio alla nazionale, Paolo Maldini dice la sua verità.
7: Non cambi mai, non cambi mai.
6: E no, non cambia mai Paolino, la sua posizione la difende come faceva in campo, spettava a me con Leonardo scegliere il commissario tecnico e invece Malagò ha rivisto i patti, non potevo che dimettermi. L'ex direttore tecnico e il presidente federale l'un contro l'altro armati, come scrisse Manzoni, milanese, come Maldini. Malagò replica, non sono amico di Mancini e sul mio no a Pirlo non ci ho dormito la notte, ma ho preso la decisione più opportuna. Moravia, romano come Malagò, disse, niente ha successo come il successo e allora solo il tempo dirà chi ha fatto la scelta giusta per il futuro del pallone italiano. Parole, parole, parole. Giorgio Matteoli, GR1.
2: E dalle polemiche del calcio di oggi a una pagina entrata nella leggenda. Va all'asta il pallone della mano di Dio di Maradona, il celebre gol segnato di pugno contro l'Inghilterra ai mondiali del 1986. Un cimelio dalla stima record, oltre 10 milioni di dollari.
7: Valdano Maradona!
8: Credo che sia il pallone più iconico nella storia del calcio, ha detto il vicepresidente della casa d'aste americana, che tra pochi giorni venderà al miglior offerente il prezioso cimelio. Base di partenza 2,5 milioni di dollari, ma sono in tanti a scommettere che si supereranno i 10, perché l'oggetto rimanda ad un gesto dall'altissimo valore simbolico. Un atto politico, come definito in È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino.
9: Ha vendicato il grande popolo argentino. È un genio, un genio!
8: Un gesto controverso, palesemente antisportivo, che tuttavia in quel periodo storico, in quella figura ribelle unica e irripetibile incarnata da Diego Armando Maradona, ha finito per rappresentare un significato assai più ampio. La risposta del sud del mondo alla protervia del calcio padrone, certo, ma in fondo anche l'apoteosi dell'istinto latino, il genio e la sregolatezza fuori dai binari, in polemica contrapposizione col noioso pragmatismo anglosassone. Un pallone che è già nella storia dunque e che quasi certamente supererà la cifra record di 9,3 milioni con cui fu venduta la stessa maglia da gioco. Mauro Zanda, GR1.
2: Ancora sport con la MotoGP, tra poco alle 14 si corre in Gran Bretagna, ci colleghiamo in diretta con l'inviato a Silverstone, Luca Cesaretti.
10: Buongiorno dal Northamptonshire, dove da poco si è conclusa la prima gara di giornata, quella della classe di mezzo, la Moto2, gara bellissima che si è risolta letteralmente sotto la bandiera a scacchi con la vittoria, la prima in carriera del ceco Filip Salac, Repubblica Ceca che torna a vincere il Moto Mondiale dopo 16 anni, davanti allo spagnolo Ortolà e all'altro iberico Escrig. L'Italia si mangia le mani perché Tony Arbolino è stato in testa fino a 5 giri quando è caduto e il leader del mondiale Manu Gonzalez invece ha addirittura festeggiato, sì, ma con un giro di anticipo. Alle 14 italiane il via del Gran Premio di Gran Bretagna della classe regina, la MotoGP, prima fila tutta Aprilia con il leader del mondiale Martin, poi Raul Fernandez e Ugura, in seconda fila la Ducati di Gianantonio, l'Aprilia di Marco Bezzecchi, ieri terzo stoico nonostante gli infortuni alla clavicola e al ginocchio. La diretta come sempre tra poco qui su Radio 1, per il momento linea a Roma.
2: Ora la musica, il 9 agosto del 1986, l'ultimo concerto dei Queen con Freddie Mercury. Questi sono i vocalizzi con cui Mercury si preparava a salire sul palco alle porte di Londra, una data sulla quale gli organizzatori non avevano puntato molto e che invece richiamò circa 120.000 spettatori. Sarebbe stata l'ultima esibizione dal vivo di Freddie con i Queen, poco tempo dopo la diagnosi di AIDS resa pubblica soltanto il giorno prima della sua morte, nel 1991, a 45 anni. Anche la musica canta il mese per eccellenza dell'estate, fra tormentoni, brani indimenticabili e qualche incidente diplomatico.
11: August, la canzone più usata nei post d'agosto, tranne per i trampiani ai quali Taylor Swift l'ha vietata. Ma se si parla di musica di agosto, quella che racconta le emozioni di questo mese,
12: eterno, eterno agosto,
11: c'è l'immancabile Tono Latino di Alvaro Soler, ma c'è anche tanta musica italiana. Tutte le epoche, da Bobby Solo a Claudio Lolli a Jovanotti.
13: Luna di città d'agosto.
11: Da Giuni Russo a Franco Califano.
14: Notti d'agosto hanno sempre un sapore di festa.
15: O della sabbia nelle tasche.
11: Samuele Bersani ci racconta la solitudine assolata di un Ferragosto che ha già un po' il sapore dell'estate che finisce.
16: Verrà, lo so, verrà la fine che
12: agosto.
11: Ha ragione Little Tony, ma abbiamo ancora una ventina di giorni, quindi godiamoceli, ciascuno con la sua colonna sonora preferita. Miriam Mauti, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, regia Max Gambino e Massimo Vasciaveo, da Ferdinando Tarsitani, buon proseguimento d'ascolto.
16: Viaggiare informati.
17: 13:21 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A32 Torino-Bardonecchia, code a causa del traforo chiuso tra circonvallazione Ulzio e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. Traforo del Monte Bianco al piazzale francese verso Courmayeur, la coda, l'attesa prevista è di 15 minuti. A quello italiano, coda verso Chamonix con attesa stimata in 2 ore. Ora la A15 Parma-La Spezia, coda a tratti tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma, e code a tratti per 4 km tra Borgotaro e Pontremoli in direzione della Spezia. A10 Genova Ventimiglia, 3 km di code a tratti tra Bivio A10 fine con Planare Savone Sputorno verso Ventimiglia, sempre verso Ventimiglia code a tratti tra Bordighera e Ventimiglia e nel senso opposto di marcia in direzione di Genova. A14 35 tempi di percorrenza stimati tra Bivio A14 raccordo A1 Bologna Casalecchio e Imola in direzione di Ancona, code a tratti e traffico in intenso. E poi c'è la A92 Genova-Roma tra Torre in Pietra e Cerveteri verso l'Aurelia, 3 km di coda a causa di un incidente. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
16: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
18: Tempo previsto sull'Italia domenica 9 agosto. Oggi avremo un nuovo consolidamento dell'alta pressione, quindi cielo in prevalenza sereno sul paese, con nubi confinate ad Alpi e Prealpi, con isolati temporali fin verso la Liguria e le pianure di Piemonte e alla dorsale appenninica, con rovesci e temporali più probabili lungo l'Appennino meridionale e sulla Sicilia. I venti saranno deboli, al più moderati, principalmente settentrionali, con maestrale più sostenuto sulla Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, tra i 23 e i 25 gradi in molte aree del paese, mentre i valori massimi avranno punte di 36 gradi in pianura padana, fino a 38 in città come Firenze e Roma e nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Isole Maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
19: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
20: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Domenica Sport.

0: Sono le 13:55 minuti, buona domenica, ben ritrovati al microfono Francesco Albanese per tenervi compagnia in questo lungo pomeriggio sportivo dai microfoni di Radio 1 Rai per toccare tutti i temi di grande attualità sportiva, a cominciare dalla MotoGP in rigoroso ordine cronologico, perché tra meno di 5 minuti a Silverstone partirà la gara lunga del motomondiale. Lì c'è il nostro inviato, col quale mi collego subito. Allora, buonasera, buon pomeriggio a Luca Cesaretti.
1: Ciao Francesco, buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori. Dici bene, alle 14 il via del Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGP. Intanto però in archivio c'è già la gara solamente della Moto2 rispetto al solito, perché il programma, causa fuso orario, siamo un'ora indietro qui nel Northamptonshire, è diverso rispetto al solito, quindi Moto2 in apertura di programma, MotoGP, Moto3 è più tardi a chiudere. E in Moto2 la gara è stata bellissima e storica, perché si è combattuto fino alla bandiera a scacchi ed ha vinto Filip Salac, il ceco, con la Repubblica Ceca, che non vinceva nel motomondiale dal 2010 addirittura. Karel Abram in quel caso, Salac a vincere davanti agli spagnoli Ortolà ed Escrig, con Manu Gonzalez, il leader della classifica mondiale, che fece un po', ha fatto quello che fece Aleix Espargaró qualche anno fa in Spagna, cioè ha festeggiato la vittoria, sì, ma con un giro di anticipo, e dunque alla fine ha chiuso addirittura 14esimo. Italia, che ha sognato a lungo con un grande Tony Arbolino in testa fino a 5 giri dalla fine, quando è caduto all'ingresso di curva 16. Insomma, una bellissima gara di Moto2, speriamo che faccia da preambolo ad un'altrettanto bella gara di MotoGP, con una prima fila tutta Aprilia, Martin Fernandez Ogura, in seconda di Gian Antonio Ducati, Bezzecchi Aprilia, Marc Marquez Ducati. Sono anche i primi sei, questi non in questo ordine, della classifica mondiale. Pecco Bagnaia ieri in grande difficoltà, come anche Marc Marquez, come un po' tutte le moto di Borgo Panigale, scatta invece dalla sesta fila in sedicesima posizione. A te.
0: E allora, tra poco con Luca Cesaretti, giusto il tempo di riepilogare i principali fatti di giornata. Forse sarebbe meglio di usare il singolare, il principale fatto di giornata, la notizia data dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, nel corso della quale, tra i tanti temi toccati, c'è stato anche quello del nome del nuovo capo delegazione del Club Italia, è Diana Bianchedi. Questa la comunicazione fornita da Giovanni Malagò. Dunque, Diana Bianchedi, ex fiorettista e manager sportivo di lungo corso, ricoprirà questo ruolo importante e delicato. C'è stata poi la risposta in diretta di Paolo Maldini dalle colonne del Corriere della Sera, che insomma ha confermato di non aver proprio gradito l'atteggiamento di Malagò nella gestione dell'affair Pirlo e via discorrendo, affair che poi ha condotto Pirlo e Leonardo a rassegnare le dimissioni ancor prima di entrare effettivamente nell'incarico che era stato loro assegnato. Ma torniamo in tema MotoGP, perché si aggiungono a noi Enrico Borghi, direttore di slickmagazine.it. Buonasera.
2: Ciao a tutti, eccomi qui, ciao.
0: E naturalmente Massimo Angeletti, un saluto anche a te Massimo.
3: Buon pomeriggio.
0: E allora vi lascio con Luca Cesaretti per il racconto del Gran Premio di Silverstone. Luca.
1: Ciao Enrico, ciao Massimo, ben ritrovati.
3: Tutti ragazzi. Ciao ragazzi, ciao. Ben trovati, ciao.
1: Tra poco scatta il giro di riscaldamento su questo meraviglioso tracciato, che è la storia del motorsport. Qui si è tenuto nel 1950 anche il primo Gran Premio della storia, in quel caso della Formula 1, 5.900 metri, il circuito più lungo del motomondiale, 18 curve, 10 a destra, 8 a sinistra, ricavando in maniera insomma storica, vista quella che era l'epoca, dall'unione delle tre piste di atterraggio di un aerodromo della RAF, la Royal Air Force, adesso uno dei templi della velocità, con una scelta di gomme che non lascia spazio a dubbi e interpretazioni, perché ci sono 31 gradi di temperatura per quanto riguarda l'ambiente, 41 per l'asfalto. Allora, hard all'anteriore, media al posteriore per tutti, e vedremo se dopo l'ottavo pole sitter differente in 8 Gran Premi, negli ultimi 8 Gran Premi avremo anche il 12esimo vincitore diverso in 12 anni. I primi 4 non hanno mai vinto a Silverstone, quindi insomma le possibilità ci sono. In un flash, prima Enrico e poi Massimo, chi vedete come favorito o come favoriti?
2: Ah beh, Martin a questo punto e Ogura può essere una sorpresa. Poi però può succedere qualsiasi cosa, la Ducati è la grande incognita.
3: Massimo? Per me sono questi due, ma ad ordine invertito, prima Ogura, secondo Martin.
1: E allora, insomma, Martin e Ogura che sono in prima e in terza posizione in partenza, ricordiamo la griglia, tripletta di Noale, tripletta di Aprilia con Jorge Martin, il vincitore ieri della sprint e leader del mondiale in pole position, la 22esima in carriera, la seconda stagionale, poi Raul Fernandez che eguaglia la sua miglior qualifica in carriera, poi a Ogura che quando è stato in prima fine stagione a Brno e ad Assen ha sempre fatto podio, la prima Ducati è quella di Fabio Di Giannantonio ad aprire la seconda fila dello schieramento, per lui miglior qualifica in carriera qui a Silverstone, quindi Marco Bezzecchi, lo ricordiamo, ancora addolorante dopo la frattura alla clavicola rimediata al Sachsenring, ultima gara prima della pausa estiva e operazione anche per la pulizia del ginocchio, poi Marc Marquez che qui ha centrato sì 5 pole in 12 anni ma ha vinto solo una volta nel 2014. In terza fila Alex Marquez, Morbidelli e Pedro Acosta con la KTM, la prima moto non italiana in nona posizione sullo schieramento di partenza. Quarta fila per Lecuona, Ducati, Miller, Yamaha, Mir, Honda. Quinta per Quartararo, Moreira e Marini. Sesta, l'abbiamo detto, per Bagnaia, Rins e Binder. Poi Bastianini, Crutchlow e Paul Espargaró. E Bastianini oggi dovrebbe fisicamente firmare con Aprilia Trakhouse, c'è qui Justin Marks in settima fila, e in ottava fila chiudono Ras Gatioglu e Augusto Fernandez. Però è tutto pronto, la griglia si è ricomposta, le luci rosse si accendono e si spengono, parte bene dalla pole position Martin, ma ancora meglio Raul Fernandez che prova e riesce a prendersi subito la prima posizione, problemi quasi per Martin e Ogura, e allora si infila Bezzecchi che è partito alla grande dalla seconda fila. Raul Fernandez, Bezzecchi, Martin che battaglia con Ogura, quasi si toccano, alla fine Martin si prende la terza posizione, però ne approfitta Marc Marquez di questa battaglia tra Martin e Ogura. Marc Marquez risale dalla sesta alla terza posizione, Raul Fernandez sta già provando a scappare, prova a seguirlo Marco Bezzecchi, poi c'è già un piccolo buco per trovare appunto Marc Marquez, Jorge Martin, Ogura, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, questi primi otto. Bagnaia partito abbastanza bene, ha recuperato qualcosa in tredicesima posizione, attenzione perché c'è una bandiera gialla in curva 7-8, quindi potrebbe esserci una caduta ed è la caduta di Juan Mir, e quindi insomma direi che purtroppo per lui nelle ultime gare è abbastanza una costante. Mir e Rins, loro nella ghiaia subito, probabile un contatto 3-2, ma c'è subito la fuga di Raul Fernandez che sta provando, Enrico Borghi, a sgranare il gruppo fin dalle prime battute. Non sentiamo Enrico Borghi, allora Massimo Angeletti.
2: Ora vi sento, ecco. Ora vi sento. Sì, è una partenza interessante perché Bezzecchi è davanti, anche se è distaccato un secondo, ma è lì e può fare ritmo quello di alto livello. Martin è dietro e deve per forza passarlo. E poi ci abbiamo Ogura e Alex Marquez, attenzione, che secondo me è il più veloce dei Ducatisti. Si è messa bene la gara come spettacolo, intendo dire. Io non credo che Fernandez possa allungare ancora tanto. Secondo me si ricompatteranno.
1: Ogura che per il momento è decisamente quello più in difficoltà dei piloti di Aprilia, tant'è che perde le ruote di Marc Marquez e di Martin, viene anche messo nel mirino da Alex Marquez e da Acosta che sta risalendo con grande veemenza. Ha scavalcato proprio in questo momento Alex Marquez, lo spagnolo prossimo Ducatista, e adesso mette Massimo nel mirino Ogura che, l'abbiamo detto tante volte, lui sì viene fuori, però nelle prime fasi cede posizioni e secondi importanti, no?
3: Però la variabile del punto zero, quello in cui le gomme cominciano un po' a degradare, secondo me fa la differenza, perché a differenza della sprint qui, quando parti male puoi anche recuperare perché hai tempo, nella sprint no, quindi la partenza è fondamentale. Forse

0: ad agosto, quindi hanno tutti più dati, certo che per il momento insomma se la stanno prendendo un po' comoda. Acosta su Ogura, Astou si butta dentro, poi vediamo se Ogura in uscita prova a incrociare nella discesa di Veil la traiettoria, si infila anche Alex Marquez, doppio sorpasso subito da Ogura, e allora Acosta è quinto, Alex Marquez è sesto, vediamo se adesso ne avranno per andare a chiudere il gap che li separa da Marc Marquez e Jorge Martin, che è di un secondo e due. Si scende 1.58.4 per Raul Fernandez, che è il giro record in gara, era 1.58.8 sì, di Aleix Espargaró del 2024, quindi si è già scesi di 4 decimi, sopra il 59 tutti gli altri, 59.1 Bezzecchi, 59.6 Martin e Marc Marquez. Enrico, Raul Fernandez già da venerdì sta andando forte, poi ieri ha pasticciato, per il momento sta provando a fare il Martin della situazione, mi verrebbe da dire.
1: Sì, Fernandez è stupefacente perché sta girando a un passo che francamente cioè è d'applauso, soprattutto se riesce a tenerlo, perché Bezzecchi va forte ma subisce moltissimo, e Martin sta cercando di recuperare su Bezzecchi, perché adesso sono molto strani in questo momento. Di solito i primi girano allo stesso livello, invece qua c'è tanta differenza. Non capisco se la pista, se loro stanno aspettando, se la gomma davanti, l'hard. Bisogna interpretarli questi primi giri. Ci sono dei tempi che non sono proprio usuali, ecco. E lo vedono i distacchi.
0: Sì, peraltro Raul Fernandez in questo terzo giro di 20 in corso sta continuando a guadagnare su tutti gli inseguitori, in questo momento ha più di 2 secondi di vantaggio su Marco Bezzecchi che è secondo, oltre 3,5 secondi su Jorge Martin, e si va ricompattando un pochino alle spalle di Martin invece il gruppone, con appunto il madrileno leader del mondiale, poi Marc Marquez, Acosta, Alex Marquez, Ogura ed anche di Gianantonio Morbidelli stanno provando con un po' di fatica, almeno per il momento, ad accodarsi. Massimo Angeletti, il rinnovo biennale per Raul Fernandez ufficializzato giovedì, gli ha fatto bene, almeno per il momento.
2: Ma è duplice interpretazione, perché prima poteva avere più motivazioni per averlo, ora anzi ieri è anche caduto, e mi dispiace perché secondo me è uno dei pretendenti alla vittoria finale. Andava forte, ieri se non avesse sbagliato andava molto forte. Comunque voglio aggiungere una nota a Martin. Non vorrei che diventasse, come spesso è accaduto, il mondiale delle gomme, perché insomma alla fine che un pilota debba pagare 3 secondi di differenza sul giro per misura delle gomme mi pare un pochino penalizzante e non rende onore allo sport, a mio avviso.
0: Sì, che poi la differenza di 3 secondi, anzi 4, che citavi Massimo, la differenza di passo delle Ducati sostanzialmente
2: negli ultimi giri,
0: tra il secondo e il decimo giro. Pensa che ieri, vedendo i cronologici, l'ultimo giro di Marquez 2.02.9, il giro veloce della gara della Moto2 di Arbolino 2.02.6 alla nona tornata. Insomma, questo per dare un termine di paragone. Sì. Quarto giro di 20, Raul Fernandez fin qui sta facendo una gara a sé. Un altro giro sotto il 59, 1.58.7, ha quasi 3 secondi adesso su Marco Bezzecchi, mentre alle spalle di Bezzecchi Martin, il secondo più veloce in pista, allungato su Marc Marquez, sta provando lo spagnolo ad andare a prendere il compagno di squadra. Lotta tra spagnoli anche per la quinta posizione, con Alex Marquez che va a scavalcare Pedro Acosta, ma Acosta non ci sta, la staccata della 16 prova a riprendersi quella quinta piazza, ma Alex gli chiude la porta in faccia. Allora quarto Marc, quinto Alex Marquez, dietro a 3 Aprilia ci sono 2 Ducati e poi la KTM di Acosta, con Ogura che continua a girare in 59.4 ed è Enrico Borghi per il momento decisamente il più lento dei 4 piloti di Noale.
1: Sì, torna l'Ogura di inizio stagione, che andava abbastanza all'inizio per progredire male. Sta allineando, anche se Fernandez resta più veloce,

0: cominciano i loro distacchi a essere un pochino più normali e Martina ha guadagnato 4 decimi su Bezzecchi, il che fa pensare che Martina stia cercando di recuperare. E Marquez invece subisce, e ha rischio anche il quarto posto, il suo fratello in questo momento è molto più veloce di lui.
1: Eh sì, nell'ultimo giro Alex Marquez il più veloce in pista, perché per 3 millesimi è stato più rapido anche di Raul Fernandez, che continua a guidare questo Gran Premio di Gran Bretagna quando siamo nel quinto giro, di 23 secondi secchi per Raul Fernandez su Bezzecchi, 4 su Martin, 5-3 su Marc Marquez, che guida un quartetto che sta però diventando un terzetto, perché Marc, Alex e Acosta stanno allungando su Nogura in difficoltà, e poi i due piloti del team VR46, vale a dire di Giannantonio VIII e Morbidelli IX, che almeno per il momento stanno faticando e non stanno riuscendo ad accodarsi a chi li precede. Massimo Angeletti, rispetto a ieri vediamo in maniera forse un po' sorprendente dei valori un po' diversi, no? Ogura molto più in difficoltà, è lo stesso di Giannantonio che almeno ieri ci aveva provato, no? Nelle prime fasi, oggi forse sta tenendo un po' più la gomma, però è molto più indietro.
2: E con una costante che le Aprilia sono davanti, e quindi cioè, cambiano i nomi ma gli equilibri tra le moto non cambiano, c'è sempre una Ducati in quarta posizione, oggi è Marc Marquez, ieri di Giannantonio, però insomma più o meno gli equilibri sono stabiliti, anche perché i tempi sul giro ormai si sono stabilizzati al momento in 1.59 diciamo in mezzo, sia per l'alto che per il basso, e da qui in poi vedremo quello che sarà l'usura delle gomme, perché cominceranno a cambiare nel momento in cui l'usura sarà eccessiva.
1: La caduta di Enea Bastianini, che era nelle retrovie, scivolato alla penultima curva, la 17, finisce dunque nella ghiaia la sua giornata con ampio anticipo, ma insomma l'abbiamo detto, per lui la notizia di giornata è che insomma sta arrivando la firma di cui si parla da tanto, insomma, con Aprilia Trakaus per la prossima stagione, per fare coppia proprio con chi sta guidando questo Gran Premio della Gran Bretagna al sesto giro di 20, vale a dire Raul Fernandez. Attenzione ad Alex, che prova ad affiancare Marc e lo passa all'ingresso di Maggots. Alex Marquez mette le ruote della sua Ducati Gresini davanti a quelle della moto ufficiale di Borgo Panigale del fratello maggiore, sempre attaccato a loro Pedro Acosta, che adesso si è messo in testa l'idea, in uscita dalla tripletta Maggots, Beckett e Chappell, di prendere la scia di Marquez come prova in questo momento e provare l'attacco in fondo all'hangar straight, però non ci riesce perché il motore Ducati lo tiene a distanza. Chi sta riuscendo? La caduta di Iker Lecuona, sostituto di Fermín Aldeguer in questa gara sulla seconda Ducati Gresini. Chi sta riuscendo ad acciuffare chi lo precede è Jorge Martín, che ha completato l'operazione riaggancio nei confronti di Marco Bezzecchi, e sta girando forte Martín, in questo momento è il più veloce in pista. Acosta su Marquez, Acosta su Marquez, a Cops, alla fine il sorpasso l'ha fatto Acosta, quindi Pedro quinto, Marc sesto, dicevo Martin è andato a riprendere Bezzecchi ed è il più veloce in pista in questo momento, perché nel giro precedente l'unico sotto, per qualche millesimo, però sotto al 59 contro il 59-1 di Raul Fernandez e il 59-5 di Marco Bezzecchi. Enrico, va fatta anche una considerazione. A questo punto Raul Fernandez non è esattamente un fattore per la lotta mondiale, visto che è sesto con margine. Martin che fa un errorino, rischia tantissimo, Martin va lungo, appena acciuffa Marco Bezzecchi e dunque gli va a regalare di nuovo 7 decimi di margine. Però insomma, dicevo, la lotta tra Martin e Bezzecchi vale molto di più per la classifica mondiale rispetto all'andare a pensare di prendere Raul Fernandez, no Enrico?
0: Ah sì, soprattutto per Martin, che adesso deve consolidare la sua leadership, e questa gara secondo me lui deve per forza stare davanti a Bezzecchi, anche però che l'errore che ha fatto dimostra che sono tutti molto tirati. La cosa che mi impressiona veramente è il rendimento negativo delle Ducati, quelle ufficiali, quelle di Gian Antonio, è abbastanza inspiegabile che funzionino così male rispetto al solito. È un fattore tecnico, io immagino, ma inspiegabile, al di là della bravura e della forza dell'Aprilia. La Ducati ci sta mettendo del suo, però.
1: Ducati ci sta mettendo del suo. A proposito di Aprilia, occhio ad Ayogura, perché in questo momento siamo al ottavo giro, che inizia proprio in questo momento, e inizia forse il giapponese, secondo nella classifica ridata, a mettersi in moto. 1.59.6 per Ogura contro il 2.00 di Mark, il 59.5 di Pedro, insomma potrebbe andare a recuperare. Occhio anche a Fabio Di Giannantonio, 59.2, il suo giro veloce in gara. Molla lì Franco Morbidelli e prova ad andare a caccia di qualcuno di quelli che lo precedono. A precedere tutti c'è Raul Fernandez, 59.0, ancora una volta è un martello, sempre su quel passo il madrileno, 4 secondi di vantaggio su Marco Bezzecchi, che a mezzo secondo su Jorge Martin, e poi bisogna aspettare un altro secondino abbondante per trovare Alex Marquez. Massimo Angeletti.
2: Sì, mi stupisce molto il calo precoce di Marc Marquez, perché è l'unico che sta girando in due minuti. Che succede? Siamo all'ottavo giro, mancano ancora 12 giri, e come finirà la gara? Con un tempo di 2.10 sul giro? Insomma, c'è qualcosa che non va nelle gomme, nell'assetto, nell'equilibrio tra gli elementi strutturali della moto e gli pneumatici. Però certo è che ieri ci sono state tante critiche nei confronti di Michelin.
1: La caduta nel frattempo di Pecco Bagnaia, che era quindicesimo, aveva appena fatto segnare il suo miglior giro in gara, scivola all'Affield curva 7 sconsolato. Insomma, l'annata davvero di Bagnaia ancora difficilissima, già con la testa. Di fatto alla prossima stagione, quando farà coppia con Marco Bezzecchi sull'Aprilia ufficiale, che in questo momento è in seconda e terza posizione dietro a Raul Fernandez, Bezzecchi secondo, Martin terzo, dopo quel lungo in precedenza a Kops, ecco che proprio a Kops nuovamente Martin si mette definitivamente in scia del compagno di squadra, prova subito l'attacco Martin, passa Jorge Martin su Marco Bezzecchi, che prova a incrociare la traiettoria ma non riesce a riprendersi la seconda piazza. E allora Martin in seconda posizione, Bezzecchi in terza, sta arrivando anche Alex Marquez, perché Bezzecchi ha girato in 59.6, Alex Marquez in 58.7, è stato il più veloce in pista nella tornata precedente. A questo punto forse Enrico Borghi, Marco Bezzecchi deve più guardarsi alle spalle che davanti, viste anche le sue condizioni fisiche.
0: Ma e non solo Bezzecchi, anche Martin non è affatto al sicuro. Alex Marquez è il pilota più veloce in pista, e non di poco, sta guadagnando moltissimo, ora è incollato a Bezzecchi e credo che lo attaccherà presto, e Martin, cioè, ed è più veloce di Martin, quindi è una gara ancora tutta da disegnare questa. Alex Marquez è scatenato e credo che sia lui quello bravo, non la moto oggi, è lui che è in forma.
1: Certo, Massimo Angeletti, che vedere Alex Marquez andare così e tutti gli altri piloti Ducati, a partire da Mark, in grandissima difficoltà, che girano almeno un secondo più lenti, insomma è quasi spiegabile. Attenzione, perché Alex Marquez prova a farsi vedere in fondo all'Hangar Straight, a Stowe, su Marco Bezzecchi, vediamo se chiude il sorpasso il minore dei fratelli di Cervera. Sì, Alex Marquez su Bezzecchi si prende la terza posizione, poi prova la replica il riminese alla staccata di curva 16, ma Alex gli chiude la porta in faccia, e dunque terza posizione per Alex Marquez. C'è la caduta di Ayogura, la caduta di Ayogura, attenzione, perché era in settima posizione, si augura, ma qui lascia punti pesanti per la classifica mondiale, Massimo Angeletti, e fa anche un errore che, no, abbiamo parlato
0: anche Alex,
1: tanto.
0: Anche Alex,
1: sì, anche Alex Marquez. Marquez, effettivamente anche Alex Marquez, doppia caduta, Alex Marquez stava spingendo. No, allora,
0: no, no
1: solo...
0: allora è stato un errore di Dorna.
1: Ha fatto un lungo Alex Márquez,
0: sì,
1: perché,
0: esatto,
1: perché dalla terza posizione davanti a Bezzecchi si ritrova in quinta piazza. È stato ripassato da Bezzecchi, è stato passato anche da Costa, e quindi insomma sta accadendo un po' di tutto. Però dicevo, la caduta di Ayogura, che oggi non era della partita per le posizioni che contano, ma era secondo nel mondiale. Abbiamo parlato, Massimo Angeletti, no, della continuità di Ogura, di come fosse
2: oggi
1: sempre secondo, terzo. Ecco. Esatto.
2: Esatto, e questa è la regola di Marsi che colpisce ancora. E quindi direi che Alex, al di là dell'errore, è quello che ha sistemato meglio la moto. Ma io credo che all'interno del circuito Ducati si scambino gli elementi, i dati, l'impostazione, tanto più con un team satellite, no? Allora la differenza la fa il pilota, che è quel fattore umano che noi, per quanta ingegneria possiamo applicare al motomondiale, non raggiungeremo mai, perché è inspiegabile come uno alto come lui, abbastanza pesante, riesca ad essere leggero e leggiadro sopra un circuito tanto da non usurare come gli altri le gomme.
1: Eh sì. Nel frattempo siamo finalmente riusciti a capire cosa è accaduto ad Alex Márquez a Ebbi, la curva 1, la prima staccata, che poi non è nemmeno una staccata durissima, anche se si passa dai 280, 290 ai 160, è andato lungo, la sua Ducati ha sbacchettato, è riuscito a rientrare e nel tentativo di salvare la posizione da Pedro Acosta ha rischiato addirittura di tamponare il pilota spagnolo della KTM. Facciamo allora un riepilogo della situazione. Quando abbiamo appena superato metà gara, siamo da poco entrati nell'undicesimo giro di 20, in testa c'è un solo uomo al comando, il dominatore di questo Gran Premio di Gran Bretagna, Raul Fernandez, con l'Aprilia Trackhouse che ha 4 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti di Jorge Martin. Martin ha un secondo su Marco Bezzecchi, che è terzo, che a sua volta ha un secondo abbondante su Pedro Acosta con la KTM quarto, Alex Márquez è quinto, Marc Márquez è sesto, poi staccato da questo terzetto tutto iberico c'è Fabio Di Giannantonio, che ha allungato sì su Morbidelli, sta anche girando più veloce in questo momento di Acosta, Alex e Marc, chissà che non possa riaccodarsi per andare a giocarsi quantomeno la quarta posizione, mentre Enrico davanti, i primi tre, i tre piloti di Nuvole per il momento girano tutti più o meno sullo stesso passo, 59.4, 59.5, quindi in questa fase almeno la situazione è abbastanza in ghiaccio.
0: Sì, però Bezzecchi non mi sembra che abbia mollato, forse si è galvanizzato un po' ritrovandosi di nuovo in zona podio, perché comunque sta girando Márquez più o meno come Martin. E Márquez, comunque Alex deve riprendersi un pochino, però è pericoloso perché Acosta è molto vicino ad Alex, e una volta passato Acosta, e secondo me lo passerà, e poi ricomincia la caccia di Bezzecchi, e guardate che manca, siamo a metà gara, è ancora lunga, possiamo vedere belle cose ancora, forse
1: è decisamente lunga, 59.3 per Raul e Bezzecchi nell'undicesimo giro, 59.1 per Martin, dietro un pochino più lenti ma giusto un capello, 59.4 a Costa con Alex e Marc che girano sul 59.2, quindi Massimo, in realtà Marc Márquez ha avuto prima di tutti il drop della gomma posteriore, però poi adesso sta girando sul passo degli altri, forse ha anticipato la difficoltà ma poi si è stabilizzato almeno per il momento.
2: È un'ipotesi che abbiano gestito anche a rischio di perdere molte posizioni, però evidentemente può essere un ragionamento, una strategia che viene usata, perché in effetti qui siamo solo a metà gara, poco più che metà gara, quindi c'è ancora molto da vedere.
1: Eh sì, Ogura al box che parla con molta calma con i suoi ingegneri, ma tanto lui che vinca o che cada non cambia espressione e modo di comportarsi, sempre molto molto controllato il pilota giapponese che ha riportato dopo tantissimo tempo il sollevante a vincere una gara in MotoGP. Non sarà però oggi il giorno in cui arriverà il secondo successo per Ayogura, che è scivolato quando era in settima posizione, e quindi io credo che, insomma, salvo altre scivolate, dovrebbe anche andare a perdere la seconda posizione nel mondiale a favore di Marco Bezzecchi. Però poi questo lo vedremo più avanti a fine gara, perché Alex Marquez adesso sì che si è andato a riprendere la quarta posizione ai danni di Pedro Acosta, che non ci sta, prova a incrociare la traiettoria, ma alla fine Alex si riprende quella quarta piazza che gli aveva già strappato in precedenza, e adesso prova nuovamente a fare anche quello che aveva già fatto, vale a dire andare a riacciuffare Marco Bezzecchi e sfilargli la terza posizione. Bezzecchi che però almeno per il momento è avanti rispetto al minore dei fratelli di Cervera di un secondo e uno, ma ha perso le ruote di Jorge Martin, un secondo e quattro tra Martin Ettore e il Bez, anche perché Enrico Borghi, adesso Martin sta forse provando ad andare ad acciuffare o comunque ad accorciare su Raul Fernandez, 58 e 9 per il campione del mondo 2024 contro il 59 e 4 di Raul, mezzo secondo rosicchiato in un solo giro.
0: Sì, potrebbe anche essere che Raul Fernandez si sia un po' calmato, che stia cercando, certo, di gestire se stesso e anche le sue gomme, perché ha avuto un drop, ha avuto un calo Raul, ma mi sembra strano, secondo me sta gestendo. Io penso che Martin dovrebbe accontentarsi oggi di essere lì, perché comunque Bezzecchi, io ribadisco, Bezzecchi non molla, comunque gira almeno come lui e anche un pochino più veloce in questo momento, forse perché Alex spingerà. Alex sta andando forte.
1: Beh, anche perché, insomma, finisse così, Martin venerdì mattina aveva 14 punti sul secondo nel mondiale, finisse così andrebbe via con 31 punti di vantaggio sull'inseguitore più vicino, e quindi Massimo Angeletti buttali via 17 punti guadagnati, no?
2: Assolutamente, e d'altronde sono questi i ragionamenti che devono fare se vogliono vincere. E comunque volevo far notare che il più veloce in pista è Marc Márquez, che gira in 1:59.1, tra un po' attaccherà Pedro Acosta e si metterà in coda al fratello. Io credo che vedremo un bel finale.
1: Eh sì, occhio anche a Marco Bezzecchi, che scende sotto il 59 per la prima volta nella sua gara, 1:58.963, rosicchia meno di un decimo a Martin. Raul Fernandez però è tornato a 58.7, allora quello che diceva Enrico, insomma, che aveva gestito nella tornata precedente Raul, salvo scuotersi appena visto che Martin tornava sotto i 4 secondi di distacco, è più che mai vero. Una sprint da parte di Bezzecchi che serve, Enrico, soprattutto per tenere a distanza quelli che seguono, vale a dire Alex Marquez, Pedro Acosta e il Marc Márquez, che diceva poco fa Massimo Angeletti, adesso sta inanellando i suoi migliori giri della gara.
0: Sì, Bezzecchi deve difendere il podio con i denti, sarebbe un terzo posto molto importante, e non dico solo psicologicamente, parlo proprio di punti di classifica, perché Alex, ribadisco, per me lui nel suo obiettivo è il podio. E lo vedo spingere, sta spingendo Alex, sta tornando ad andare forte. Aspetta, giri, ce l'ha il tempo per prendergli un secondo volendo.
1: Ah beh, sì, siamo ancora solamente tra virgolette al 14° giro di 20. Poi l'abbiamo detto, questo è il tracciato più lungo, 5,9 km, quindi insomma siamo ancora a tanti tanti chilometri dalla bandiera a scacchi con Raul Fernandez, che adesso è tornato ad avere 4 secondi e 3 di vantaggio su Jorge Martin, che a sua volta un secondo e due su Marco Bezzecchi, che vede diminuire il margine su Alex Marquez 7 decimi, ed Alex ha allungato su Acosta, che è quasi un secondo, che a sua volta però sta riuscendo a guadagnare qualcosina su Marc Marquez. Insomma, Massimo, l'abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo, ma quella è la realtà dei fatti. Forse tra Acosta e Marquez c'è anche un po' d'elastico, perché in questo momento stanno più o meno girando sullo stesso passo, no?
2: cercano di sopravvivere evidentemente per non perdere troppe posizioni, perché l'idea che avevo avuto di un Marquez che stesse recuperando e crescendo poi si è un po' fermata. Secondo me anche lì dietro stanno facendo un po' di conti e conviene comunque arrivare al traguardo e non allargare troppo la forbice dal primo in classifica, perché evidentemente non hanno né l'uno né l'altro la forza di conquistare posizioni migliori e di attaccare chi li precede.
1: Giro veloce in gara personale per Alex Marquez 58,6 e per Fabio Di Giannantonio 58,6, ma il romano oggi spinto qui dall'amico Edoardo Bove rimane a più di un secondo, anzi a un secondo e mezzo da Marc Marquez. Insomma, complicato pensare.
2: Comunque Alex
1: a un
2: ha preso
1: raggiungimento. Eh sì, Alex Marquez ha praticamente preso Bezzecchi, perché ci sono meno di 7 decimi tra i due. Vedremo se adesso in questi 4 giri e mezzo praticamente che mancano alla bandiera a scacchi, Alex Marquez ne avrà per andare a ricucire questo piccolo ultimo gap e soprattutto per andare a portare l'attacco che varrebbe il gradino più basso del podio, mentre sembra Enrico Borghi tutto già deciso per le prime due posizioni, con Raul Fernandez che continua a fare una gara magistrale e Jorge Martin che sta per inanellare un altro risultato importantissimo in ottica classifica eridata.
0: Sì, Raul veramente oggi sembra un computer, perché riesce veramente a gestire.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
7: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
7: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
7: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
7: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
9: Nei Romain Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Hedland e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno solemare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
10: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
11: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
6: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
11: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
6: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
11: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
6: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
11: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
6: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
12: Radio Italiana 531.
13: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
14: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
15: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
16: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà Sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
17: Sono le 22 e 11 minuti.
18: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
19: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
18: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
19: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
18: L'iscrizione alla competizione costa $50.
19: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
18: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
19: Che vinca il miglior salame!
20: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la grande gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
20: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
18: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
20: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
18: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
20: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
18: Profumi? Ma come profumi?
20: Sì, sì, anche i profumi.
18: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
21: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
22: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
20: Festa in onore della Madonna di Crochi.
19: Domenica 13 settembre al Virginia Shed,
20: 19 Susan Street, Virginia.
19: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
20: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
19: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
20: Intrattenimento musicale con
19: Angela Cutri,
20: Domenico Greco,
19: Rocco Carpentieri
20: e Mila San Gregorio and the Boys.
19: Non mancare, domenica 13 settembre.
20: Festa in onore della Madonna di Crochi.
19: 19 Susan Street, Virginia.
20: Radio Italiana trasmetterà in diretta
15: Dino Show Night al Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
20: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesaypresident@gmail.com.
0: Il Comitato di Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Cristi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 30 91. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio Italiana 531.
18: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
2: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
18: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
2: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
18: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
2: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
18: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
2: sì?
18: Tu, ci vai tu.
2: Ci vado io. Peter, io
18: ragazzi,
2: e Peter, Clara.
18: A Taste of Italy Griffith.
2: Experience Italy in the heart of Griffith.
0: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
6: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
0: Con soli $20, goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
6: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
0: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
6: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
0: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
6: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
18: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
23: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
24: PM, cioè, ognuno veramente sta giocando per sé. E in Aprilia, questo lo sanno benissimo, io so che hanno fatto un meeting importante, strigliando e sgridando i piloti e le rispettive squadre, capi tecnici compresi, e hanno chiesto i vertici di fare squadra, cioè, perché comunque il problema del team Aprilia ufficiale è quello dove veramente sembrava il Far West lì. Addirittura erano arrivati a un punto prima della pausa estiva in cui non si parlavano più le due squadre interne. Questo è importante, Bezzecchi, per l'Aprilia.
4: Marco Bezzecchi, molto provato al parco chiuso, si prende i complimenti, l'abbraccio anche di Carmelo Espeleta, e poi insomma Aprilia, Ducati, Massimo Angeletti, da Aragon magari si aggiungerà la lotta anche per la vittoria anche un certo Pedro Acosta, perché KTM potrà aprire i sigilli del motore e tornare a
5: stappa
4: potenza.
5: Il motore KTM stapperà il motore ad Aragon, e speriamo, nota a margine, che non sia così caldo, perché Aragon in genere, anche quando l'Europa è in condizioni normali climatiche, c'è sempre quei 5-6 gradi in più, e questo potrebbe essere un elemento abbastanza influente sull'andamento della gara, che naturalmente, essendo antiorario, vede favorito Marquez, che, detto per inciso, da un'indagine che ha fatto il Matt Oxley, giornalista ex pilota molto bravo, nei circuiti, nelle gare che ha disputato, a sinistra ha vinto per il 62,2%.
4: Ecco, esatto. Ti fermo solo un attimo, Massimo, sentiamo intanto al volo le parole di Marco Bezzecchi al parco chiuso, e poi lo sentiremo anche al mio microfono. Sentiamo però Bezzecchi. È un bel risultato, non so cosa dire. È in lacrime Marco Bezzecchi, che insomma non trova le parole, e ringrazia tutti. Insomma, davvero ce l'ha messa tutto quello che aveva oggi in pista per il riminese del team Aprilia. Insomma, ci aspetta un bel mondiale, speriamo, anzi siamo sicuri che ci faranno divertire ancora una volta. A questo punto vi chiedo in un flash a tutti e due, prima di ringraziarvi e salutarvi e darvi l'appuntamento ad Aragon: secondo voi c'è un favorito per il titolo, e se c'è, chi è, Enrico?
24: A questo punto dico Jorge Martin.
4: Massimo?
5: Martin è quello più probabile per quello che abbiamo detto, per l'esperienza, però non vedo un favorito netto sugli altri quattro.
4: E allora, insomma, questo è insomma il piatto ricco che ci apparecchia il Gran Premio di Gran Bretagna, primo appuntamento della seconda parte di stagione, round numero 12 dei 22 della stagione del Moto Mondiale. Grazie Enrico Borghi e grazie a Massimo Angeletti per essere stati con me.
24: Grazie a tutti.
5: Grazie a tutti, buon pomeriggio.
4: Il Gran Premio di Gran Bretagna viene vinto da Raul Fernandez, lo spagnolo del team Aprilia Trakaos, al secondo successo in carriera, tripletta di Aprilia con Jorge Martin secondo, Marco Bezzecchi e terzo, quarto Alex Marquez, quinto Acosta, sesto di Giannantonio, settimo Marquez, ottavo Binder, nono Marini, decimo Moreira e undicesimo Morbidelli, appena 16 piloti che hanno completato la gara, 7 ritirati, tra cui Bagnaia caduto in curva 7 e Bastianini scivolato invece in curva numero 17. La nuova classifica mondiale: Jorge Martin allunga in testa, vola a quota 240 punti, con Marco Bezzecchi che dalla quarta risale in seconda piazza, 31 punti di distacco dal compagno di squadra, meno 37 c'è Ayogura, anche lui scivolato oggi quando era però in settima posizione, Marc Márquez a meno 40, Di Giannantonio a meno 41, Raul Fernandez meno 56, tutti questi sei sono decisamente in lotta per il mondiale, poi Acosta a meno 77, Bagnaia a meno 97, Alex Márquez ancora più lontano a 134 punti dalla vetta. Per il momento è tutto dal circuito di Silverstone, ci risentiamo però più tardi con le voci dei protagonisti, a partire evidentemente da Marco Bezzecchi, che tra poco salirà sul terzo gradino del podio. È tutto da Silverstone, in linea a Roma.
7: D'accordo, allora grazie a Luca Cesaretti. Allora attendiamo i tuoi contributi da Silverstone. Nel frattempo facciamo un po' d'ordine Sul pomeriggio che stiamo vivendo insieme vi abbiamo proposto il racconto della MotoGP, ma sono davvero tante le discipline sportive delle quali ci occuperemo in questa puntata di Domenica Sport. Uno sguardo privilegiato naturalmente all'atletica leggera. Domani scatteranno gli europei di Birmingham. Riguarderemo con attenzione quanto accaduto a Parigi, perché se è vero che domani scattano le gare in vasca, ci siamo lasciati alle spalle una sessione di tuffi che tanta gioia, tanta soddisfazione hanno regalato ai nostri colori. Avremo nostro ospite il direttore tecnico per l'appunto della nazionale tuffi, Bertone. Non dimenticheremo naturalmente il calcio, con una storia particolare che invitiamo a non perdervi, con anche la presentazione della prestigiosa Scopigno Cup, torneo giovanile ormai giunto alla 34esima edizione, che continua a regalare emozioni anche a presentare i nuovi talenti sul palcoscenico del calcio internazionale. Ma come detto, andremo anche oltre. Per esempio, vi parleremo dei 100 anni del calcio Napoli, che si sono sono stati celebrati lo scorso 1 agosto, ma le celebrazioni, come ha annunciato lo stesso presidente De Laurentiis, andranno avanti un po' nel corso di tutto quest'anno solare. E allora noi, da un'ottica un po' particolare, grazie a un volume che è appena uscito nelle librerie, vi faremo e vi racconteremo anche questa storia, grazie all'intervento di Marino Bartoletti, che ha curato per l'appunto un volume in tal senso. Per noi adesso arriva il momento di un primo brano musicale, a seguire il GR1 e poi di nuovo qui, di nuovo in diretta dagli studi di Saxa Rubra.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
2: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Il braccio di ferro fra Roma e Madrid per gli italiani diretti in Spagna, secondo giorno di controlli dopo le tensioni su Ceuta, e l'intelligence avverte: fra i flussi di migranti c'è il rischio di infiltrazioni di terroristi islamici.
3: A Ceuta si temono nuovi ingressi di massa dal Marocco anche prima del 15 di agosto. Fonti della nostra intelligence confermano i timori segnalati dalla Spagna e fanno riferimento ad una regia unica delle mobilitazioni che sui social istigano i migranti, tra le cui fila si potrebbero infiltrare i jihadisti. L'allerta resta alta nella città autonoma. Madrid ha schierato 3.000 agenti e davanti a Ceuta sostano due navi. Intanto il governo spagnolo da ieri ha imposto controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Spagna e Italia hanno confermato che sono temporanei. Così il commissario europeo Brunner, che dopo aver sentito i ministri degli interni dei due paesi, ha cercato di stemperare i toni. Negli aeroporti spagnoli accertamenti a campione sul 5-10% dei viaggiatori dall'Italia che non hanno vissuto disagi gravi. Intanto, secondo la Repubblica, la Germania avrebbe sancito la linea dura sui migranti arrivati dal nostro paese e sarebbe pronta ad applicare le nuove norme sull'accoglienza in vigore da giugno in tutta l'Unione, secondo cui i richiedenti asilo devono restare nel paese di primo approdo. Una ragazza somala di 22 anni sarebbe la prima a dover rientrare in Italia dalla Baviera, dove era stata accolta. Claudia Staverra, GR1.
2: Medio Oriente: Israele respinge il piano in 15 punti per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti. Netanyahu avverte: nessun ritiro dalla striscia fino al disarmo di Hamas, e aggiunge: finché sarò premier non ci sarà alcuno stato palestinese. Hamas intanto chiede a Washington di fare pressione su Tel Aviv affinché rispetti gli accordi. Il conflitto fra Stati Uniti e Iran, mentre resta in stallo la questione dello stretto di Hormuz, i media di Teheran fanno sapere che l'ayatollah Khamenei, sulla cui sorte nelle ultime ore si erano rincorse diverse illazioni, ha incontrato il presidente Pezeschian in occasione dell'inizio del terzo anno di mandato di quest'ultimo. I due avrebbero discusso, sempre secondo quanto riportano i media di Teheran, delle sfide che il paese deve affrontare. L'incontro, se confermato, sarebbe avvenuto però nei giorni scorsi, considerando che l'anniversario dell'insediamento del presidente cade il 30 luglio. Sono intanto 7 morti e 35 feriti nell'attacco dei ribelli Houthi contro un porto sulle coste del Mar Rosso. La guerra in Ucraina: ancora attacchi incrociati fra Mosca e Kiev, colpite Odessa e Kharkiv, almeno 5 le vittime. Un appello per la fine del conflitto è stato lanciato da Papa Leone XIV dopo l'Angelus. Ascoltiamo le parole del pontefice.
4: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo.
2: Torniamo in Italia con la cronaca. L'uomo ucciso a botte a Cervia. Dopo l'arresto di 4 giovani è stato fermato un 5° ragazzo coinvolto nel pestaggio.
5: Aveva chiamato Musiani tossico, si era accesa una discussione. Dopo aver passato la serata in discoteca è tornato a cercarlo con altri amici nel piazzale dove il 54enne aveva il suo camper. Poi il brutale pestaggio. Sarebbe questo il ruolo del 16enne sospettato di aver partecipato all'omicidio del 54enne Nicola Musiani lo scorso 19 luglio a Pinarella di Cervia, Costa Ravennate. La sua posizione è ora al vaglio della procura dei minori di Bologna. Nelle prossime ore a Forlì si terrà l'udienza di convalida dei 4 giovani finiti in carcere per la brutale violenza che ha provocato la morte dell'uomo dopo 3 giorni di agonia. Si tratta di ragazzi tra i 19 e i 23 anni, risiedono a Meldola, nel Forlivese, hanno dei precedenti. Alcuni di loro sono conosciuti nei locali meldolesi per risse e tensioni. Il gruppo quella sera ha preso di mira anche un altro uomo, un 50enne cesenate, che ha un camper vicino a quello di Musiani e che inizialmente era intervenuto in sua difesa. Gli aggressori hanno tentato di picchiarlo, poi gli hanno distrutto il mezzo.
6: Per il GR1 Sara Scheggia.
2: Chiedo perdono ai familiari dei feriti, ammetto la mia colpa, la mia responsabilità. Lo dichiara tramite il suo legale il 73enne che da ieri è agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio a Lanzo Torinese. Dopo una lite per motivi di viabilità aveva investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'Italia resta nella morsa del caldo con 19 città da bollino rosso. I temporali al nord e al centro porteranno un breve calo delle temperature. Nei prossimi giorni l'alta pressione tornerà però ad imporsi con valori sopra la media fino a Ferragosto e punte di 39 gradi a Roma e a Milano e 38 a Milano. È tutto, la linea Domenica Sport, il prossimo GR alle 16.
0: Domenica Sport.

Dunque torniamo in diretta con Domenica Sport quando sono le 15:06 anche per fare il punto sulla giornata calcistica, perché ieri ci sono state le prime gare ufficiali della stagione 26-27 con la Coppa Italia, ha visto il Qatar.

0: La luna piena di Negramaro ci ha portato alle 15:10. Torniamo allora in diretta, sempre qui, sempre dagli studi di Roma di Rai Sax Ruby. Sono Francesco Albanese. La regia è quella di Danilo Giunta, la parte tecnica c'è Alessandro Campanella, in redazione Andrea Pistorio. Prima di Negramaro vi avevo promesso che vi avrei portato in Spagna, mantengo la promessa, e allora saluto il collega giornalista freelance Antonio Moschella che ci risponde da Barcellona. Buon pomeriggio Antonio, grazie di essere con noi.
1: Ciao Francesco, buon pomeriggio a voi.
0: È opportuno questo collegamento con la Spagna, con Barcellona, con te Antonio, perché insomma sei nella patria dei campioni del mondo in carica. Intanto proprio così una premessa di carattere umano: come stai vivendo da italiano e da giornalista sportivo quale sei la convivenza con gli spagnoli? Immagino sia un periodo semplice per te.
1: Beh, in realtà sì, anche se qui sai, in Catalogna, essendo molti anche indipendentisti, come dire, la spinta, la forza dirompente a favore della Spagna è un po' più, come dire, meno potente che eventualmente, sai, una Madrid, una Siviglia, una Valencia, dove è un po' più forte il sentimento per la nazionale.
0: Anche se la nazionale parla molto catalano, però questa nazionale.
1: Sì, esatto, sì, esattamente. Cucurella è stato uno dei giocatori più importanti, e lui è chiaramente anche il cognome, nome e cognome Marc Cucurella, che è molto catalano, come del resto parlava catalano nel 2010.

0: però è chiaro che qui non c'è stata la festa che c'è stata a Madrid, sebbene un po' di festa personalmente in zona sala da famiglia l'ho vista, però come dire, non sono abbastanza rilassati anche quando vince il Barcellona, non sono tifoserie che, come dire, che danno vita a grandi festeggiamenti rispetto a quanto può accadere eventualmente in Sud America o in altri posti dove, come dire, la passione per il calcio è un po' più forte, anche perché qui comunque col Barça sono abbastanza abituati a vincere, come dire.
1: È così. Allora, Antonio Moschella, entriamo proprio nel tema di queste settimane, che naturalmente in Italia, ma anche in Spagna, è il calciomercato. Ci sono nomi che, paragonati rispetto a quelli che girano in Italia, fanno un po' rabbrividire rispetto a chi potrebbe arrivare o chi è già arrivato, per esempio, nella prossima Liga. La notizia di questa settimana, senz'altro, è il trasferimento di Diomandé al Real Madrid, calciatore ivoriano dall'Ipsia, per la modica cifra di 140 milioni. Ecco, anche il sistema dei media spagnoli, tutta questa notizia come l'ha trattata?
0: Beh, in questo caso è chiaro che parliamo del club forse più megalomane del mondo, sicuramente, che è Real Madrid, e anche ovviamente il club che più Champions ha vinto, che più attenzione dà alle vittorie, all'idea del gioco, al marketing, a tutto quello che è mediatico. E quindi chiaramente loro, anche con la nuova distruttazione dello stadio, con la possibile candidatura per la finale del Mondiale 2030, vogliono fare le cose in grande. Florentino Perez non ha mai rivali nelle sue elezioni, quindi quest'anno, dopo due stagioni in bianco, come si direbbe, appunto senza aver vinto nulla, hanno detto va bene, adesso mettiamo un po' di soldi, usiamo un po' di capitale alla vecchia maniera e compriamo un po' di calciatori di un certo tipo. È chiaro che loro fanno acquisti del genere perché possono permetterselo, quindi Diomandé 140 milioni di euro. Adesso non so dirti qual è la plusvalenza esatta da parte dell'Ipsia, ma è chiaro che è il tipico colpo che loro fanno, sia per vendere le magliette, sia per avere un giocatore elettrico gli ultimi 30 metri, che può sicuramente come dire, fare la differenza. Vedremo se il campo come dire, dimostrerà il potenziale, perché mi ricorda un po', ti ricordi nel 2010-2009 arrivarono Kakà, Cristiano Ronaldo, Benzema, c'era Higuain, e quella squadra ci mise del tempo a diventare galattica. Quindi bisognerà vedere quanto riusciranno effettivamente a livello anche tattico a compensarsi l'uno con l'altro, Vinicius, Diomandé, Bellingham e Mbappé.
1: Ecco, questo naturalmente sarà il compito che attenderà José Mourinho, che ha avuto anche la notizia sempre questa settimana del prolungamento di contratto di Vinicius. Sembrava potesse essere giunta al termine la sua avventura alla Casablanca, così non è. Ecco, Mourinho come sta impattando sul mondo madrileno?
0: Beh, sai, molte persone sono state stupite del suo ritorno, perché parliamo di un tecnico che, anche rispetto ad Ancelotti, negli ultimi anni, che è tornato appunto una volta a Real Madrid, negli ultimi anni aveva fatto poco, non aveva fatto tantissimo. A Roma ha vinto la Conference, ha fatto la finale di Europa League, però, come dire, in sfere molto alte non era riuscito ad ottenere troppo. Quindi è un Mourinho sicuramente meno avvelenato rispetto a quello di 16 anni fa, che è stato portato per fare da contrattare a Guardiola. È un Mourinho più gestore rispetto sicuramente al passato, che dovrà trovare lui il meccanismo, sarà fondamentale riuscire a trovare la compensazione tattica, perché alla fine ha un attacco a quattro ruote motrici, che sono appunto Bellingham, Diomandé, Vinicius e Mbappé, e io non so quanto tra Vinicius, Mbappé e Diomandé riescano davvero a tornare indietro, a dare una mano alla squadra. Bisognerà vedere quanto il centrocampo riuscirà effettivamente a tenere botta, chi dei tre attaccanti forse a volte potrebbe accomodarsi in panchina. Chiaramente Diomandé magari inizierà lui a essere un po' più la riserva, ed è sicuramente un problema che magari per Mourinho sarà gradevole all'inizio, però trovare l'equilibrio per me sarà molto complicato.
1: Andiamo a chiudere l'argomento Real Madrid, ma in ottica italiana, Antonio Moschella, perché è arrivato, seppure soltanto in prestito, alla Fiorentina Mastantuono, che tu hai avuto modo di seguire da vicino rispetto a noi nella scorsa stagione. Che calciatore arriva in viola? Che aspettative possono avere i tifosi della Fiorentina rispetto a Mastantuono?
0: Guarda, io sono anni fa, io lo sai, ho vissuto in Argentina, anni fa ero con Fernando Signorini, che è il preparatore fisico di Maradona, e me lo disse 3-4 anni fa, cioè questo ragazzo per venire a River ha 15 anni, è fortissimo, ha detto fidati che è proprio un diamante grezzo, ha risolto tante partite lì con River, è un calciatore che tecnicamente è indiscutibile. E bisogna vedere, non si è capito bene che è successo l'anno scorso a Madrid a livello interno, e chiaramente c'era la concorrenza, chiaramente arrivava dall'Europa dalla Sud America all'Europa con una certa pressione per i 60 milioni, avendo appena compiuto un anno fa 18 anni, a breve ne compierà 19. E quanto abbia influito l'addio di Xavi Alonso, quanto abbia influito, come dire, un po' l'eccessivo pragmatismo di Álvaro Arbeloa, che non è chissà quale stratega, nella sua poca evoluzione. Io credo che il giocatore abbia un talento enorme, e se viene fatto giocare nelle condizioni in cui lui ama, quindi da, diciamo, trequartista destro a centrarsi, è uno che può fare la differenza. In Italia soprattutto, ora che il campionato ovviamente a un livello inferiore rispetto alla Spagna, magari anche con un tecnico come Grosso che, per citare un esempio di un giocatore simile, Mimmo Berardi, l'ha fatto giocare benissimo a Sassuolo. Quindi secondo me lui potrà essere chiaramente una delle grandi affermazioni in Serie A, e mi azzardo a dire che potrebbe fare come Nico Pazza al suo primo anno, e quindi essere molto decisivo da giovanissimo e ritagliarsi veramente uno spazio che non è riuscito in modo fisiologico ad avere a Madrid, comunque perché è molto giovane.
1: Antonio Moschella, Rodri andrà al Barcellona alla fine?
0: In questo momento pare di sì, è chiaro che bisognerà vedere anche un po', come dire, se Flick lo vuole e si rende conto che ha davanti, che lui sta bene e ha davanti a sé altri 4-5 anni, potrebbe essere chiaramente, visto che Real Madrid ha preferito spendere soldi altrove, potrebbe essere anche un bel colpo, come dire, no, anche un po' di offesa verso il Real Madrid. Io ora la certezza non ce l'ho, però è chiaro che è uno che poi va incastrato leggermente, e dovresti anche vedere come convive con De Jong, con Pedri e con chi altro potessi farlo giocare in mezzo, con Olmo. Però è chiaramente un valore, per me è un valore sicuro, è un giocatore che ti cambia la squadra. Forse ci metterà un pochino ad adattarsi, perché chiaramente ci vuole del tempo, però nel caso in cui dovesse succedere sarebbe perfetto per migliorare quello che già secondo me è il miglior reparto del Barça in generale per come dire, è a livello di efficienza e a livello di funzionalità. Quindi nel caso in cui dovesse andare, credo che sarebbe proprio il famoso quid in più che potrebbe dare al Barça anche l'uomo che può fargli vincere anche una Champions direttamente. Perché non va dimenticato che lui, per esempio, rispetto a Busquets, è uno che sottoporta, segna di più, si fa vedere anche caratterialmente è più scafato, ed è uno che ha deciso una finale di Champions 3 anni fa con l'Inter. Quindi nel caso in cui dovesse andare, io credo che a sto punto il Barcellona potrebbe davvero, davvero pretendere avere un ruolo, come dire, importante nella prossima Champions.
1: Antonio Moschella, giornalista freelance che vive a Barcellona, l'ultima per te. Tra i rumors di mercato più recenti c'è questa competizione, mettiamola così, tra Mallorca e Venezia per la punta del Getafe, Adrián Lisso. Ecco, lo conosci questo giocatore? Ce lo puoi presentare? Che caratteristiche ha? Che possibilità ci sono anche di poterlo eventualmente vedere in Italia?
0: Guarda, io onestamente mi sembra che sia un calciatore che possa sicuramente fare qualcosa per la sua fame che ha. L'ho visto molto famelico, è un attaccante che l'anno scorso ha fatto comunque nelle sue 3 partite con l'età ha fatto 3 gol su 3. È una punta non altissima, è una punta veloce, credo che sia il classico attaccante spagnolo a cui piace toccare la palla, che va lanciato in profondità, magari non troppo sul fisico, però è il tipico attaccante che in Italia magari potrebbe avere un po' di fatica all'inizio per il famoso fatto degli spazi, però potrebbe essere una scommessa. Chiaramente è come dire poco conosciuto, non, bisogna sempre vedere come si adatta proprio al contesto. E ovviamente credo che sia più da una squadra a carattere offensivo, e non so adesso bene come entrerebbe a far parte degli schemi delle due pretendenti, però potrebbe essere una scommessa. Guarda, alla fine ce ne sono tante, e quindi chi lo sa che non possa venire fuori, sai, un attaccante come anche Davis prima dell'Udinese non lo conosceva nessuno. Sono questi attaccanti qui che mai riprendi e esplodono, però sarebbe una scommessa molto grande, nel senso che un investimento troppo forte non lo farei, poi chiaramente potrebbe anche sorprendere.
1: Grazie Antonio Moschella, presto a risentirci.
0: Grazie a te, a presto, ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sono stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.

Cos'è, dottor Scotti? Domenica Sport.

Ed eccoci in diretta dunque con Domenica Sport. Non perderemo di vista in occasione di questa puntata il tennis. Più avanti avremo un prestigioso contributo con un ex tennista pronto ad essere da noi intervistato, per concentrarci intanto su quello che sarà il futuro di Sinner, per capire una volta buona se davvero il numero uno al mondo potrà o meno saltare il prossimo Masters 1000 di Cincinnati e dedicarsi esclusivamente a fine mese agli US Open, visti i problemi al ginocchio che non sembrano così insormontabili, ma che comunque potrebbero indurre l'altoatesino ad una maggiore prudenza, mettiamola così. Ma nel frattempo a Montreal si sta giocando, e si sta giocando e come, un importante torneo. Siamo dunque in Canada, un Masters 1000, c'è un italiano in lizza perché Luciano Darderi in 2-7 a 1 ha sconfitto il portoghese Borges e dunque si è qualificato per i quarti di finale di Montreal, dove sarà atteso dalla sfida contro l'americano Nakashima. Questi poi gli ultimi risultati che sono maturati in quel torneo: Hodar ha sconfitto Lechka 2-7-0, 6-3, 6-3, poi c'è la vittoria di Fils contro Norri, anche in questo caso 2-7-0, 6-2-7-6 il punteggio. Alle 18.30 Grigspur se la vedrà con lo spagnolo Merida Aguilar, e poi questa sera alle 20 TN contro Tirante. Quindi non perdiamo di vista il tennis. Adesso ancora un po' di musica, poi torniamo qui di nuovo insieme.

0: Da domani agli europei di Parigi, parliamo di nuoto, si comincerà con le gare in vasca, ma vale proprio la pena fare un passo indietro, forse è il caso di dire un tuffo indietro, per fare davvero un bilancio di quella che è stata una competizione straordinaria, eccezionale, scegliete voi insomma l'aggettivo per descrivere il comportamento dei nostri atleti in vasca a Parigi, nei tuffi e in quel di Saint-Denis, anche nella Senna, se consideriamo le grandi altezze, davvero non si contano le soddisfazioni per gli azzurri. L'Italia si è comportata benissimo. Di tutto questo parliamo con Oscar Bertone, che è il direttore tecnico per l'appunto della nazionale italiana tuffi. Buonasera Bertone, grazie di essere qui con noi.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Di fatto credo appena sbarcato in Italia, quindi ancora deve rendersi bene conto insomma di quello che avete combinato, di quello che i vostri atleti, i suoi atleti sono riusciti a fare. Naturalmente non possiamo non partire dalla leggendaria prestazione di Chiara Pellacani, che si è portata a casa addirittura 5 ore, Bertone.
1: Sì, sono praticamente ancora con le valigie in mano, perché ci stiamo trasferendo dall'aeroporto a casa. Beh sì, Chiara è stata la stella della piscina sino in questo momento, perché effettivamente 5 medaglie d'oro è entrata nella leggenda, nella storia dei tuffi italiani, ma non solo dei tuffi italiani, anche in quelli europei. È anche vero che a livello individuale ha vinto 2 gare e poi i suoi compagni di squadra nel sincro femminile, nel sincro misto e nella gara team event sono riusciti a far sì che riuscisse a vincerle poi alla fine tutte quante 5 ore. Aveva dichiarato di poter vincere 5 medaglie, non aveva detto d'oro, ha puntualizzato poi alla fine che le voleva tutte d'oro.
0: Un talento straordinario, ma Bertone, il talento non basta, abbiamo imparato a conoscerla meglio in questi giorni, in queste settimane, anche ogni qualvolta si presenta davanti a una telecamera, davanti a un microfono. Ha una maturità fuori dal comune questa ragazza 23enne romana, lo ricordiamo.
1: Sì, è cresciuta molto negli ultimi anni, anche grazie all'essersi trasferita negli Stati Uniti. Ricordo che dopo il primo anno di trasferimento negli Stati Uniti, diciamo che non aveva scelto il luogo giusto e anche come federazione gli abbiamo chiesto di spostarsi, di andare in un'altra località, in un'altra università. E per fortuna in collaborazione abbiamo scelto l'università giusta, che è quella di Miami, dove c'è un tecnico che conosciamo molto bene, perché è un tecnico italo-venezuelano, e devo dire che in questi anni ha fatto un ottimo lavoro sia sui tuffi ma anche e soprattutto su se stessa.
0: Non c'è soltanto Chiara Pellacani, che naturalmente rappresenta la punta di diamante. A proposito, questi risultati in vista di Los Angeles 2028, che cosa vogliono dire? Che le cinesi un po' possono cominciarsi a preoccupare?
1: Ah sì, è vero, non c'è solo Chiara, c'è una squadra, 12 atleti convocati, 6 di loro hanno portato a casa una medaglia e tutti hanno portato a casa una finale. Allora sì, Los Angeles è vero, è lontana ma non così tanto. È anche vero che sono cambiati completamente i criteri di qualificazione alle Olimpiadi e questi criteri non ci favoriscono assolutamente. Si pensi che se il prossimo anno, che dove ci sono i mondiali, che è una qualifica olimpica, bisogna arrivare entro i primi 8 a livello individuale, e non conta nulla invece a livello di tuffi sincronizzati, anche se si vince il titolo mondiale, poi dopo non sei qualificato per le Olimpiadi, ma ti devi qualificare nell'anno successivo, nel 2028. Per cui diciamo che sono criteri che secondo me potrebbero anche sfalsare poi alla fine quelli che sono i livelli delle varie nazioni.
0: Ecco, rispetto proprio alla sfida con le cinesi, cosa manca a Pellacani, se manca qualcosa per essere addirittura ancora più su, ancora più a quel livello?
1: Ma allora, in questo momento manca l'ingresso in acqua tipico la cinese, perché a livello di partenze sul trampolino, a livello di spinta, a livello di rotazione, a livello di parabola, si gareggia alla pari. Ancora manca un pezzetto, un tassello che dobbiamo cercare di mettere a posto da qui al prossimo anno, per allora poter provare a combattere alla pari.
0: Per far capire a chi ci ascolta il fatto che quando le campionesse cinesi si tuffano, è come se sparissero nell'acqua, non si alza in pratica alcuno spruzzo. Effettivamente è impressionante perlomeno a guardarlo. Un grande applauso anche alla coppia Conte-Pelligra, argento nel singolo della piattaforma dei 10 metri, addirittura ancora più prezioso, mi permetto di dire, Oscar Bertone, questa medaglia, perché per i due ragazzi era la prima partecipazione ad una grande competizione internazionale, 17-19 anni.
1: Sì, assolutamente sì, durante l'arco della preparazione abbiamo avuto un infortunio da parte di un atleta che era Giovannini, Riccardo, che purtroppo non ha potuto poi prendere parte alla manifestazione, quindi siamo dovuti ricorrere ai ripari. È un po' di tempo che monitoravamo questa coppia e abbiamo provato a fargli fare il salto di qualità. Diciamo che tutti questi atleti, che sono la maggior parte oltretutto sono atleti romani, sono atleti che si allenano presso il centro federale della federazione qui a Roma, al centro Giulio Onesti, per cui devo dire che in questo momento tutti quelli che lavorano all'interno dello staff federale hanno fatto sicuramente un ottimo lavoro e questi sono i risultati.
0: Fra poco arriviamo anche alle grandi altezze, non me le sono dimenticate, le lascio però volutamente in fondo, proprio come si dice, dulcis in fundo. Però a proposito di questi ragazzi, diceva, insomma, talenti emergenti, a chi ci sta ascoltando, a un genitore che magari volesse far provare questa disciplina dei tuffi ai propri figli, quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere un ragazzo, una ragazza che volesse cimentarsi?
1: Ma allora, in primo luogo l'acquaticità, perché è la cosa più importante. Abbiamo avuto addirittura però bambini di 6-7 anni che sono venuti a provare e non sapevano nuotare. Quindi diciamo anche un pezzo di follia, chiamiamola così. Però poi alla fine quello che fa la differenza è soprattutto il discorso legato poi a... perché i tuffi, voi vedete in generale il prodotto finito, ma la maggior parte del tuffo è una composizione di esercizi a terra. Infatti la parte finale ci lega alla federazione nuoto perché entriamo dentro l'acqua, ma tutto l'esercizio esterno è tutta parte acrobatica, salti mortali, preparazione a terra.
0: C'è tanto lavoro a secco, questo bisogna ricordarlo.
1: Assolutamente sì, la maggior parte del lavoro, soprattutto quando si è piccoli, lo si deve fare a secco, proprio per cercare di avere poi l'atleta con più mobilità, con più destrezza, con più agilità, e queste sono tutte caratteristiche che le devi acquisire man mano che cresci, però a secco.
0: Arriviamoci allora ai tuffi delle grandi altezze, anche lì insomma l'Italia ha detto la sua, e come se l'ha detta con la coppia Elisa Cosetti nei 20 metri donne e con Andrea Barnaba, poi lei ci aiuterà a sciogliere questo enigma, come dobbiamo chiamarlo.
1: A piacere.
0: Va bene, allora lo chiamiamo una volta così, una volta accentato, una volta no. Insomma, anche lui, medaglia d'argento, sempre dalla piattaforma dei 20 metri, lì siamo nel campo dell'incoscienza, giusto Bertone, buttarsi da quelle altezze? Sto scherzando.
1: Bisogna essere veramente molto molto presenti in quel momento lì, perché bisogna sapere in ogni momento del tuffo, che è decisamente più lungo rispetto a quello che si fa in piscina, dove ci si trova. E questo anche lì, formando il tuffo, e qui entriamo ancora più nel difficile, perché non esistono impianti, in Italia non esistono proprio, in Europa ce n'è 1/2, nel mondo ce ne sono 3, dove si può veramente allenare le grandi altezze, perché non esistono impianti con i 20 metri. E quindi cosa succede? Noi nel 2000 e post-Covid, subito dopo il Covid, abbiamo iniziato questo progetto, quindi è anche da poco oltretutto che è in atto, dove anche lì si costruisce il tuffo a secco nei trampolini elastici con tappeti, con parte legata alla ginnastica, poi si va in piscina fino ai 10 metri, abbiamo creato un trabattello di altri 2 metri per arrivare sino a 12, poi però ci dobbiamo spostare, noi gli ultimi 3 mesi, una volta al mese, siamo andati in Austria, dove c'è una sorta di parco acquatico, dove c'è una piattaforma semovibile, che parte da 10 metri e si ferma dove vuoi, è come un ascensore, vuoi fermarti a 15, ti fermi, vuoi fermarti a 17, ti fermi e arriva fino a 27. E loro lì allora incominciano ad allenare il tuffo vero e proprio in tutta la sua completezza.
0: Barnabà e Cosetti, lo ricordiamo, coppia di fidanzati, tra l'altro triestini e allenati da marito e moglie, quindi davvero tutto in famiglia, però forse questo è un legame che serve ancora più a rinsaldare la preparazione di uno sport dove comunque la componente di rischio è molto alta, Bertone, al di là delle battute.
1: Sì, c'è una componente effettivamente di rischio molto alta, perché effettivamente se ti sbagli da quelle altezze veramente ti fai male, però noi cerchiamo di farli allenare in sicurezza. Oltre a loro due è stato bravo anche molto bravo Davide Baraldi, che addirittura certo. Da quando era giovane era un trampolinista puro, cioè lui non faceva piattaforma, faceva un metro e tre metri il massimo e aveva le vertigini a salire da 5, è arrivato addirittura fino a 27, è arrivato a quinto questi campionati europei. Ora stiamo cercando di trovare altri atleti e switcharli verso le piattaforme più alte. Non è cosa semplice, ripeto, proprio perché non abbiamo la possibilità di farli allenare.
0: Però, come se non bastasse, ci si butta da 20 metri per poi gettarsi nelle acque della Senna, che in questo caso insomma esatto. Non è che fossero propriamente invitanti. Qui il binomio con le Olimpiadi, il discorso olimpico a che punto è, Bertone?
1: Allora, il discorso è proprio questo, stanno provando a scendere da 20 metri, perché normalmente i maschi lo fanno da 27, proprio per parificare e unificare l'altezza in funzione di poterla proporre alle Olimpiadi maschi e femmine. Sarà molto difficile perché è, come detto prima, una specialità un po' particolare e anche molto pericolosa, per cui non so se il CIO si prenderà la briga poi effettivamente di inserirle nel programma olimpico. Io me lo auguro di sì, perché comunque noi come federazione stiamo facendo un investimento molto importante anche su questo sport.
0: E chiudiamo sulle grandi altezze, abbiamo visto tanto cameratismo, tanta solidarietà tra i tuffatori tradizionali, quelli in vasca, se possibile questa amicizia, questo legame risalta ancora di più quando ci si tuffa dalle grandi altezze. Abbiamo visto che gli atleti poi sul podio è come se festeggiassero tutti insieme, indipendentemente dal colore del metallo, proprio perché evidentemente sanno bene di essere accomunati da un destino comune. È stato molto bello vedere immagini di quel tipo.
1: Sì, sì, è vero, è verissimo. I tuffatori delle grandi altezze sanno perfettamente che poi quando sono lì sulla piattaforma dai 20 metri o dai 27 la componente rischio è molto elevata, per cui tutti quanti, ogni volta che salta un qualsiasi tuffatore, tutti quanti fanno il tifo comunque, anche se è un avversario, ma e poi alla fine, come avete visto, si abbracciano, perché effettivamente l'impatto con l'acqua, faccio un esempio, si è intorno ai 75 km all'ora, allora, per cui se dovesse succedere qualcosa di sbagliato effettivamente il rischio è, però si prendono tutte le precauzioni del caso, gli allenatori sono proprio lì per quello, per cercare di far sì che il tuffo non diventi pericoloso. Anzi, io mi aggiungo, visto che stiamo parlando in radio, non provate assolutamente a fare tuffi di questo genere, voi che siete gli ascoltatori, anzi la cosa più importante è quando vi dovete tuffare in mare, è proprio quella di prima di andare a vedere quanto c'è di profondità, perché nella Senna comunque la profondità era almeno di 5 metri e comunque anche in qualsiasi bagnante deve andare a controllare il fondo per evitare veramente guai.
0: E questo mi sembra il consiglio migliore, più saggio, soprattutto in una stagione come questa. Grazie ad Oscar Bertone, direttore tecnico della Nazionale Italiana Tuffi, e in bocca al lupo anche per i vostri prossimi traguardi.
1: Grazie mille e buona giornata a tutti.

Alle 15.50 torniamo dunque in diretta dagli studi di Roma Rai Saxa Rubra per intanto ricordarvi quello che è stato l'esito del MotoGP, Gran Premio di Silverstone. Ve lo abbiamo raccontato in diretta, la vittoria di Fernandez al secondo posto, Martin terzo, uno straordinario Bezzecchi al rientro dall'infortunio. Appena possibile, grazie al nostro inviato Luca Cederetti, avremo la possibilità anche di farvi ascoltare le interviste dei protagonisti. Belle notizie poi arrivano dal canottaggio, in questo caso parliamo dei mondiali Under 19, c'è Alizé Ribolzi che ha conquistato l'oro nel singolo e c'è anche da registrare il secondo posto, dunque la medaglia d'argento, nel doppio misto con Roberta Romani ed Elia Bressan, risultati questi che vanno ad aggiungersi al prestigioso oro che era stato invece conquistato ieri nel due senza femminile, quindi un canottaggio giovanile che mostra tutto il suo grande stato di salute.

Di nuovo in diretta, prima vi abbiamo parlato diffusamente del calciomercato spagnolo, non perdiamo di vista quello che interessa più da vicino l'Italia, ore febbrili tra il nostro paese e la Turchia, perché Lukaku dal Napoli potrebbe trasferirsi presto al Fenerbahce, sembra essere ormai ad un passo l'accordo con il Napoli e il Fenerbahce, con lo stesso avallo del entourage del calciatore ex Roma, ex Inter, così come la Turchia potrebbe essere anche nel destino di Vlahovic, Dusan Vlahovic, attaccante serbo, ex Juventus, sapete il suo contratto è in scadenza il 30 giugno, allora il Beşiktaş potrebbe essere la nuova sistemazione per l'attaccante serbo. Di tutto questo e molto altro torneremo a parlare dopo il GR1 che puntuale arriverà alle ore 16.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. Nuova battuta d'arresto sul futuro di Gaza. Netanyahu rompe il silenzio sul piano di Trump e alza la posta, chiudendo anche alla prospettiva di uno Stato palestinese.
3: Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché non ci sarà un effettivo disarmo di Hamas. Lo ha affermato il premier Netanyahu aprendo la riunione di gabinetto nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap presentata dal Board of Peace, il comitato per Gaza voluto dal presidente americano Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno Stato palestinese a Gaza né in Cisgiordania. Né Fatahstan né Hamastan, ha ribadito Netanyahu, riferendosi all'organizzazione terroristica che controlla la striscia, ma anche al governo dell'autorità palestinese riconosciuto dalla comunità internazionale con base a Ramallah. Arriva la replica di Hamas che si appella a Washington. Gli Stati Uniti facciano pressioni su Netanyahu affinché rispetti gli impegni del processo di pace. Ancora nessun commento è arrivato dalla Casa Bianca. Francesco Mincone, GR1.
2: Le tensioni tra Roma e Madrid negli scali spagnoli, secondo giorno di controlli per i viaggiatori in arrivo dall'Italia. Intanto un dossier dell'intelligence segnala un rischio concreto di infiltrazioni terroristiche legato alla crisi migratoria di Ceuta e una possibile regia dietro la mobilitazione social per una nuova ondata di arrivi entro Ferragosto. Sul tema nel nostro giornale è intervenuto il ministro degli esteri Tajani.
4: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 di agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti di aerei e navi provenienti dalla Spagna. Dopo, quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
2: E Berlino apre un altro fronte. La Germania annuncia la ripresa dei trasferimenti di migranti verso Italia e Grecia in base alle nuove regole europee in vigore dal 12 giugno. I richiedenti asilo possono essere inviati nel paese competente per la domanda, generalmente quelli di primo ingresso. Il governo tedesco dunque chiede a Roma e Atene di riaccoglierli. La cronaca: chiedo perdono ai familiari dei feriti, ammetto la mia colpa, la mia responsabilità, lo dichiara tramite il suo legale il 73enne che da ieri agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. A Lanzo Torinese, dopo una lite per motivi di viabilità, ha investito un gruppo di ciclisti, ferendone 4. Il pestaggio che ha portato alla morte di Nicola Musiani a Cervia, dopo l'arresto di 4 giovani al vaglio degli inquirenti, c'è la posizione di un 16enne segnalato alla procura dei minori di Bologna. Secondo gli investigatori sarebbe stato lui ad innescare il litigio con Musiani, sfociato poi in tragedia. E continua in Italia l'ondata di caldo, sono 19 le città da bollino rosso, breve calo delle temperature per i temporali al nord e al centro, ma l'alta pressione porterà valori sopra la media fino a Ferragosto. A soffrire soprattutto i fiumi, e anche a Roma, dopo altre capitali europee, l'abbassamento delle acque del Tevere ha rivelato vestigie del passato. Il servizio di Davide Fiorani.
5: Non ha restituito i resti dei corpi di due soldati della Wehrmacht come il Danubio e nemmeno il rottame di una moto tedesca della Seconda Guerra Mondiale o le navi della flotta di Hitler. Non ha fatto nemmeno riemergere un borgo medievale come il Po qualche anno fa. Ma il Tevere, più basso degli ultimi 15 anni, rivela ancora una volta i resti dell'antico ponte neroniano sotto Ponte Sant'Angelo. Il fiume della capitale soffre come tutti i corsi d'acqua in Europa. Il livello idrometrico è sceso di circa 15 centimetri rispetto alla media del periodo. Siamo vicini al minimo raggiunto nel 2011, 4 metri 85 centimetri, appena sufficiente per i battelli turistici che lo solcano. Ora è di 4 metri 88. Le alghe lungo il fiume a sottolineare l'acqua stagnante. La corrente infatti sembra quasi nulla. Il caldo e la siccità non mollano la presa, uno spettacolo che si ripete sempre più spesso in queste estati roventi.
2: E a Nagasaki la cerimonia di commemorazione per l'81esimo anniversario del bombardamento atomico della città dopo quello di Hiroshima durante la Seconda Guerra Mondiale. Nonostante gli appelli contro le armi nucleari, il Giappone procede sulla strada del riarmo. Il corrispondente.
6: Il rintocco della campana della pace, il minuto di silenzio alle 11.02, l'ora esatta della bomba atomica su Nagasaki, 3 giorni dopo quella di Hiroshima. Era un ordigno nucleare al plutonio. Fat Man, uomo grasso, l'avevano chiamata gli Stati Uniti sganciandola dal loro bombardiere. Quell'ordigno tozzo e tondeggiante provocò subito 40.000 morti, altri 60.000 per effetto delle piogge radioattive. Mai più, dice la premier Sanae Takaichi, ma il Giappone sotto la sua guida punta deciso a rafforzare l'industria militare per motivi difensivi. La teoria della deterrenza nucleare è estremamente rischiosa, dice il sindaco Suzuki. Le armi nucleari non sono un male necessario, ma un male assoluto, e aggiunge: l'umanità e le armi nucleari non potranno mai coesistere. In tanti a Nagasaki sono cresciuti ascoltando i racconti dei sopravvissuti, come l'attuale vescovo di Hiroshima, Monsignor Shirahama. Sua madre vide il fungo atomico di Nagasaki. È lui a guidare la veglia di preghiera di 75 ore che si conclude oggi, organizzata da Sant'Egidio. Pechino, Marco Clementi, GR1.
2: Il prossimo GR1 è alle 17, la linea torna domenica Sport.
0: Domenica Sport.
1: Quando sono le 16:06, riprendiamo dunque il cammino in questa giornata di Domenica Sport per aprire una parentesi dedicata al basket e in particolare a Sandro Gamba, figura che appartiene alla storia del grande basket italiano, prima protagonista in campo, poi guida autorevole in panchina, nei club e soprattutto in nazionale, sempre con quella

0: riesce più a contenere. In un'Italia che cambia volto, che passa dalle macerie al benessere, dai cortili alle televisioni in bianco e nero, anche la pallacanestro trova la sua strada. È uno sport più veloce, più istintivo, più urbano. È uno sport che arriva da lontano, dall'America, ma che trova qui un terreno sorprendentemente fertile. E poi arrivano le storie, le rivalità, le prime grandi squadre di club, i palazzetti che iniziano a riempirsi davvero. Non è solo sport, è identità, appartenenza. Ci sono le grandi città e le province che si scoprono centrali. C'è anche una maglia azzurra che piano piano scopre di poter competere anche lì, anche in quel gioco così inizialmente lontano. E se si parla di maglia azzurra, c'è un altro personaggio chiave in questa storia che da giocatore, ma ancora di più da coach, ha segnato un'epoca e tracciato un solco tra un prima e un dopo.
1: Sandro Gamba, preferisci che ti chiami allenatore o commissario tecnico della nazionale?
2: No, allenatore, perché commissario tecnico, commissario unico, commissario Maigret non mi piace tanto. Allenatore chiuso.
0: La storia ha inizio in un momento e una data precisa, 25 aprile 1945, proprio il giorno della liberazione. Milano, via Washington, il 12enne Alessandro Gamba scende in piazza con gli altri ragazzini. Tra partigiani e fascisti partono raffiche di mitra. Due proiettili centrano in pieno la sua mano destra. La corsa dai medici è il responso. La mano deve essere amputata. Ma i genitori di Sandro si rifiutano e scelgono di provarci con una riabilitazione artigianale. Il ragazzo deve stringere fino alle lacrime una palina da tennis per mesi, finché un soldato americano non gli indica una strada alternativa. Perché non provi a dare schiaffi a un pallone da basket? Consiglio migliore non poteva esserci. Sandro prende in mano il pallone e si esercita, costante, indomito, deciso. Prima gli schiaffi, tanti, dolorosissimi, poi le carezze, poco alla volta, esercizio dopo esercizio, il miracolo. La mano destra si riattiva, e come se si riattiva. È l'inizio incredibile di una carriera altrettanto eccezionale, anzi di due carriere eccezionali, una da play, l'altra da allenatore. Fa tutta la trafila nelle giovanili dell'Olimpia Milano. In 13 stagioni in maglia biancorossa, Gamba conquista 10 scudetti. Combattivo, grintoso, dotato di un'ottima visione di gioco, Gamba spicca per intelligenza cestistica, ma soprattutto per leadership e un'attitudine difensiva con pochi uguali.
3: Nel 1960, io mi ricordo, noi eravamo pronti per l'Olimpiade di Roma. Il quintetto iniziale della squadra nazionale era proprio composta da noi, c'ero io, Riminucci, Pieri, Vianello, Vittori. Questi giocatori, che sono stati, escluso io naturalmente, sono stati i più grandi in Italia. È stata una stagione gloriosa, perché poi all'Olimpiade questo quintetto aveva risolto molte partite. Un esempio, la prima partita dell'Olimpiade giocavamo contro i giapponesi, mai sentito, non sono i giapponesi, giocano a pallacanestro, pronti via, perdiamo 10-0. Allora l'allenatore, che era il professor Paratore, dice: dentro i 5 del Simetal, dentro noi nel Simetal, e siamo andati 25-10 subito, per dire anche lo stile di gioco che avevamo. Eravamo aggressivi, avevamo una difesa molto gagliarda, piena di contatti non fallosi, ma contatti affinché l'avversario sentisse che c'è un difensore dell'altra squadra vicino a lui, e questo faceva risolvere un mucchio di partite.
0: È il capitano della nazionale italiana ai giochi di Roma 60, una squadra che raggiunge non solo un insperato quarto posto, ma soprattutto ottiene un successo mediatico e di pubblico che trascina l'intero movimento.
4: Gli Stati Uniti sono campioni olimpici di pallacanestro anche per il 1960, loro la medaglia d'oro. Per gli italiani un onorevole quarto posto, molto bene dobbiamo dire ai nostri quarti classificati, i nostri che erano arrivati qui con la speranza di un sesto, settimo, ottavo posto, e che invece hanno saputo conquistarsi l'ingresso di diritto come testa di serie alle prossime Olimpiadi di Tokyo del 1964.
0: La seconda vita di Sandro Gamba, quella da coach, è ancora più straordinaria della prima. Entra nel mestiere dalla porta più nobile, ma anche scomoda, quella del vice, e non di uno qualunque poi, ma sta accanto ancora una volta a Cesare Rubini, l'uomo capace di dominare sia in acqua che sul parquet, vincendo tutto come pallanuotista e ovviamente cestista. Rubini non è solo un allenatore, è un'istituzione. Con il suo carisma feroce ha insegnato al basket italiano la disciplina, prima ancora della tattica.
3: Rubini non sapeva di tecnica neanche di tattica,

0: lui mi disse un giorno: guarda, io non capisco niente di tattica, io non capisco niente di tecnica, e questo è un segno di intelligenza, perché il basket era cresciuto in modo proprio esponenziale sulla base degli studi, degli schemi, delle difese differenti, degli attacchi piano, forte, lento, tutte queste cose. E lui ha detto: tu fai tutti i programmi tecnici, tattici, i programmi di allenamento, io verrò in panchina alla domenica quando si giocava. Questo è stato un colpo non indifferente, mai sentito da altri grandi allenatori.
1: Con la curiosità che lo ha sempre caratterizzato, Sandro studia, impara, poi mette in pratica e dirige. La grinta e l'incrollabile dedizione, marchio di fabbrica, del gamba giocatore sulla panchina si uniscono ad un maniacale studio del gioco e una sete di conoscenza che non conosce fine. E poi c'è il rapporto speciale, l'alchimia che riesce a creare con i suoi giocatori.
2: Io sono stato un po' un allenatore un po' anomalo, perché oltre che insegnare la tecnica, la tattica di gioco, insegnavo qualche mio giocatore a stare al mondo anche. E io ho fatto a loro da padre, e loro ancora oggi mi sono grati, mi vengono a trovare, mi chiamano, mi scrivono, e questo è molto appagante. Io sono un allenatore un po' speciale, sono sempre stato.
1: Le prime esperienze da coach sono sulle nobili panchine di Milano e Varese. Vince letteralmente tutto, in Italia e in Europa, con l'Olimpia, tre scudetti, una Coppa Italia e due Coppe delle Coppe. Sulla sponda varesina gli scudetti sono due, e poi anche due Coppe dei Campioni consecutive nel 75 e nel 76, superando in entrambe le occasioni i fenomeni del Real Madrid. A tutto questo andranno aggiunte ben quattro medaglie da CT dell'Italia. Chiuderà la carriera nel 92, naturalmente sulla panchina azzurra, di cui ancora detiene il record di 262 gare da commissario tecnico, con 171 vittorie. Negli anni successivi, i riconoscimenti che certificano quello che il parquet aveva già raccontato, le Hall of Fame, plurale già, perché Sandro Gamba, oltre ad essere presente nel Pantheon italiano ed europeo, nel 2006 fa anche l'ingresso nella Naismith Hall of Fame, massimo riconoscimento della pallacanestro mondiale.
3: Welcoming Sandro to the Hall of Fame is Lou Carnesecca. Ladies and gentlemen, Sandro Gamba.
4: I am very proud to be here today, as I consider this award to be a valuable climax of my 61 year in basketball. I grew up in a concrete jungle of Milan under the bombing of the Second World War. The very last day of the war in Italy, the 25 of April 1945, was the day that decided my future life. I was 12 years old and I was in the street playing soccer with other kids. All of a sudden, there was a shootout between partisan and Nazi fascist. Unfortunately.
1: Ma sarebbe un errore misurare la grandezza di Gamba solo con le coppe. C'è un particolare che dice molto sul personaggio. In ogni contratto da allenatore impone una clausola. Indipendentemente dalla cifra dell'ingaggio, ci deve essere almeno un viaggio l'anno negli Stati Uniti per conoscere, toccare con mano, frequentare il mondo professionistico americano. In più si fa regolarmente spedire libri e giornali per aggiornarsi in continuazione. Grazie a lui gli allenatori cominciano a studiare il basket. La difesa, la tattica, gli schemi, la tecnica individuale sono concetti che assumono un'importanza chiave nel gioco. Leggenda narra che Gamba, durante una delle numerose chiacchierate con l'amico Gigi Radice, suggerisca all'allenatore del Torino l'applicazione del pressing. L'anno successivo i Granata vincono il loro ultimo scudetto. Nel 79 Gamba viene nominato CT della nazionale italiana e raggiunge risultati che nessuno prima ha mai conquistato. Giochi olimpici 80, Mosca, Unione Sovietica, giochi boicottati da molte nazioni, Stati Uniti in testa. Loro diventa così un sogno raggiungibile, ma non certo per l'Italia. Sono i padroni di casa, insieme alla Jugoslavia, a poter legittimamente aspirare al trionfo finale. Eppure l'Italia di Gamba, di Meneghin, Villalta, Sacchetti, Silvestre e Gilardi riesce nell'impresa. Supera di due punti proprio l'Unione Sovietica di Belov e del gigantesco Kachenko, guadagnandosi la possibilità di giocare la finalissima proprio contro la Jugoslavia di Kicanovic e Dali Pagic. Alla fine sono gli slavi a fregiarsi dell'oro, i nostri conquistano un argento storico, è la prima medaglia olimpica, un'impresa eguagliata solo 24 anni più tardi.
5: Ancora ultimi secondi con l'Unione Sovietica al tiro, in contropiede, il tiro è sul ferro del canestro, 4 secondi con palla all'Unione Sovietica e finisce in questo momento con la vittoria dell'Italia per 87-85. soddisfazione enorme, vittoria storica, Gamba che cerca di abbracciare tutti i compagni di squadra di questa splendida, vedete Sacchetti, vedete Silvester, Meneghin, è incredibile, ora ci sarà Italia, Brasile oggi pomeriggio, in caso di vittoria veramente l'Italia potrebbe conquistare una medaglia.
1: La firma indelebile di Sandro Gamba è apposta ovviamente anche e soprattutto sull'oro europeo del 1983, definita dallo stesso CT l'impresa più bella da allenatore. Tra Spagna, URSS e Jugoslavia, l'Italia ha ben poche chance di podio secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, ma Gamba non va per partecipare neanche in Francia, è ossessionato dalla vittoria, costruisce un gruppo granitico, benché imperniato sulle individualità protagoniste delle accesissime sfide di campionato, tra Milano, Roma, Cantù, Torino, Bologna. L'Italia non gioca in 6 o 7, come la maggior parte delle avversarie, ma in 12. Si schiera a volte con 3 play e difende fin dai primi secondi dell'azione, altra novità assoluta per la pallacanestro di allora. E poi c'è il Gamba motivatore, un maestro nell'infondere uno spirito di squadra che porta a compiere imprese memorabili, come la vittoria nel girone danni della corazzata slava, una vera e propria battaglia che dimostra una volta di più la caratura tecnica e la tempra dell'intero gruppo azzurro.
6: Partita che è diventata piuttosto nervosa. In campo ancora qualche cosa da discutere.
7: Se loro cominciano a giocare aggressivi, che tirano schiaffi, guardiamo i nostri spostarsi.
6: Combattimento intanto tra Gilardi e Petrovic, che è piuttosto pericoloso. Vediamo che entrano in campo anche dei giocatori della panchina. Qualche cosa sempre di troppo nervoso in questa partita. Intanto Villalta cerca di dare spiegazioni a...
8: Ricordo la rissa ancora perché ho fatto l'ultimo sprint della mia vita. C'è stato un giocatore jugoslavo, Kikanovic, che ha dato una pedata al basso ventre a Villalta. E io ho fatto uno sprint, è stato l'ultimo della mia vita. Adesso vado più piano.
6: A questo punto la rissa, ecco che ha dato un calcio.
9: Sento un pugno terribile da dietro sull'orecchio, allora mi giro e vedo che c'è questo giocatore slavo, si chiama Kerdovic. Lui va dritto verso la panchina, fruga dentro nella cassetta degli attrezzi del massaggiatore e tira fuori una forbice. Allora dico, ragioniamo, parliamone.

0: Dalla sfiducia iniziale e le convocazioni discusse, dalle difficoltà che cementano il gruppo, si arriva a una graduale crescita dei risultati, all'aumento della consapevolezza e della qualità del gioco, infine alla percezione di imbattibilità e al trionfo. Se vi ricorda il percorso di un'altra nazionale, protagonista appena un anno prima, non siete tanto in errore. È l'estate del 1983, il basket non è mai stato tanto vicino al calcio. È il picco di popolarità per la pallacanestro, ormai indiscutibilmente il secondo sport di squadra per tutti gli italiani. Grazie a Meneghin, Rubini e Gamba, certo, ma non possiamo non citare altri personaggi chiave. Come Aldo Ossola, il direttore d'orchestra della Varese che vinse tutto, tra i protagonisti del decennio leggendario, accanto a Manuel Raga, Dodo Rusconi, Marino Zanatta, Ottorino Flaborea, Ivan Bisson e Charlie Yelverton. O come Pierluigi Marzorati, l'ingegnere volante di Cantù, il protagonista insieme a Charlie Recalcati dei successi brianzoli in Italia e soprattutto in Europa negli anni 70. È il play che ha dato un volto alla regia italiana, un volto gentile, sobrio, geniale. Dall'addio al parquet nel 2006, oltre ad essere così il cestista più anziano mai sceso in campo in Serie A, è anche l'unico giocatore di basket al mondo ad aver disputato incontri ufficiali in 5 decenni consecutivi, tutti con la stessa maglia peraltro. E ancora Renato Villalta, mister 400 milioni, trasferimento che nel 76 fece parecchio scalpore, per sempre il numero 10 della Virtus Bologna. Ala grande di sostanza e classe, simbolo di una pallacanestro elegante, intelligente, rigorosa. Movimenti giusti, tempi perfetti, ha indubbiamente contribuito alla definizione del concetto di mattonella, il suo angolo di parquet da cui segnava praticamente sempre. E poi Dan Peterson, insegnante di pallacanestro, coach, telecronista, ma anche attore e testimonial. Uno di quelli che non hanno solo lasciato un segno nel basket, ne hanno modificato radicalmente il racconto. Dotato di un'energia contagiosa, con lui tutto diventa spettacolo, show, ma anche disciplina e metodo. Con un'intelligenza e un'umanità fuori dal comune, alla guida di Virtus Bologna e Olimpia Milano, colleziona 10 trofei in appena 14 stagioni. È fonte di ispirazione per intere generazioni di giocatori e di tifosi. Personaggio semplicemente fenomenale. Ultimo, ma non ultimo, Aldo Giordani. Senza di lui, le gesta di tutti questi straordinari campioni non avrebbero raggiunto quel livello di popolarità in ogni angolo del paese. È stato il volto, la voce e la penna del basket in Italia, inventando da zero il modo di raccontarlo. Pioniere e maestro, attraverso telecronache, libri, articoli, rubriche, ha insegnato all'Italia a guardare la pallacanestro con gli occhi della passione.
1: Domenica Sport.

16:26 abbiamo cominciato questa puntata di Domenica Sport dandovi la notizia comunicata questa mattina attraverso un'intervista alla Gazzetta dello Sport del presidente della FIGC Giovanni Malagò, vale a dire della nomina di Diana Bianchedi a nuovo capo delegazione della Nazionale Italiana di Calcio. Ebbene, su questa vicenda c'è da prendere atto della presa di posizione del CONI, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che a seguito appunto dell'annunciato incarico del vicepresidente vicario del CONI, cioè Diana Bianchedi stessa, a nuovo capo delegazione della Nazionale di Calcio, comunica il CONI che ai sensi dello statuto e delle leggi vigenti sono stati prontamente attivati gli uffici preposti e gli organismi competenti al fine di valutare eventuali profili di opportunità, inconferibilità e incompatibilità a tutela della giunta nazionale. Allora vedremo questa possibile querela tra il CONI e Bianchedi stessa. Naturalmente spettatore interessato Giovanni Malagò in veste di presidente della Federcalcio, come potrà terminare, che futuro e che sviluppo potrà avere.

0: 16:30 minuti, allora torniamo in diretta per parlare di calcio, ma da uno sguardo, da un'angolazione assolutamente particolare, perché tra pochi giorni, esattamente dal 18 fino al 21 agosto, tra Rieti, Roma, Benevento e L'Aquila, partirà la 34esima edizione della Scopigno Cup, prestigioso torneo di calcio internazionale riservato alla categoria Under 17. Ne parliamo con Fabrizio Formichetti, patron della manifestazione. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: E con Gianfranco Matteoli, dirigente sportivo, allenatore, naturalmente ex calciatore. Buon pomeriggio Matteoli, grazie di essere con noi.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti quanti.
0: Comincio da Formichetti, insomma ormai sta diventando una piacevole tradizione l'appuntamento con la Scopigno Cup, torneo al quale nel corso degli anni hanno partecipato e continuano a partecipare grandi club internazionali, tanto per citare qualche nome: Real Madrid, Barcellona, Ajax, Bayern Monaco, senza dimenticare le squadre di casa nostra, Roma, Lazio, Napoli, Juventus, Inter, chi più ne ha più ne metta. Insomma, avete ospitato addirittura nel corso del tempo 8 campioni del mondo, anche qui l'elenco sarebbe lungo, ma vale la pena farli questi nomi: Philippe Lahm, Fernando Torres, Pedro, Piqué, Amelia, Busquets, De Rossi, Filippo Inzaghi, tutti i calciatori che sono passati attraverso la Scopigno Cup. E quest'anno, Formichetti, che cosa avete in serbo?
1: Beh, diciamo innanzitutto che lo Scopigno Cup, oltre al torneo di calcio che è conosciuto, come ha detto lei, in tutto il mondo per avere avuto gli 8 campioni del mondo, 4 vice campioni del mondo, 2 campioni d'Europa, eccetera eccetera, ma è un, diciamo, non è il mero torneo di calcio, la differenza con altri eventi, ma è un vero e proprio, diciamo, laboratorio di idee e valori. Ed è un evento che include a sé, oltre al calcio, diciamo, la cultura, perché ogni anno organizziamo una mostra internazionale di arte e pittura, è turismo, abbiniamo anche il discorso turistico, perché diamo la possibilità a tutte le squadre partecipanti di visitare quelli che sono i luoghi più ameni delle città interessate che lei prima ha enunciato, e convegni, perché noi ogni anno organizziamo dei convegni proprio per finalizzati, tipo sulla violenza sulle donne ed il bullismo, per esempio, tecnici, ma anche altre iniziative, tipo dallo scorso anno una sfilata di moda particolare riservata ai ragazzi che noi definiamo speciali. Quest'anno ci saranno le ragazze e le modelle che sfileranno contestualmente insieme a questi ragazzi Special Olympic. E devo ringraziare pubblicamente la nostra madrina e direttrice artistica Suaila Mia, che in poche parole ha ideato questa iniziativa che lo scorso anno ha avuto un grande successo. E poi ci sono altre iniziative, tipo che diamo la possibilità anche alle squadre, avranno la possibilità di visitare, diciamo, l'ospedale generale di Rieti, e porteranno gadget ai piccoli, esattamente nei reparti pediatria, oncologia e radioterapia, con lo scopo, insomma, di portare conforto, gioia e speranza soprattutto ai piccoli pazienti. Quindi un evento unico a 360 gradi, diciamo,
0: nel quale dunque calcio, cultura, solidarietà si fondono verso un unico obiettivo. Gianfranco Matteoli, anche nella crescita di un giovane atleta, di un giovane calciatore, quale anche lei è stato a quel insomma in tempi passati, quanto è importante anche avere un sostegno, una cornice nella quale potersi esibire di questo tipo?
2: Sì, beh, è un torneo molto importante. Io l'ho fatto molte volte, molti anni, quando ero al Cagliari, e quindi è sempre stato di grande livello. Già da allora c'erano grandi giocatori, il Marchisio, il Giovinco, adesso per citarne qualcuno, giocatori che poi hanno fatto un po' la storia del calcio italiano. Io mi auguro che si ritorni un po' a quel periodo, perché ultimamente i calciatori italiani ne vedo proprio pochi, quindi io spero che tutte le squadre riprendano a lavorare bene e a far crescere questi ragazzi per il futuro sia della nazionale ma anche dei club.
0: Ma ne vede pochi, Matteo, perché non ci sono o perché non vengono fatti, non vengono messi in condizione di esprimersi?
2: Secondo me talenti, giocatori in Italia ce ne sono, purtroppo non vengono messi in condizione di crescere e di giocare. È inutile che ce la raccontiamo, questa è la realtà. I ragazzi ci sono, ma non sarà possibile che in Italia non riusciamo a fare una nazionale come si deve. Siamo stati sempre i maestri del calcio, quindi io non credo a queste cose. Io mi auguro che si ritorni a lavorare bene, a fare soprattutto la tecnica, quello che manca adesso ai giocatori, specialmente italiani, nell'ultimo periodo.
0: Fabrizio Formichetti, Scopigno Cup, ma vogliamo raccontarla un po', la figura?
1: Volevo inserirmi, se sì, possibile, prego. Il discorso nella domanda che ha fatta Gianfranco, che concordo pienamente con lui, perché non è a caso se l'Italia è campione europeo under 17, vicecampione mondiale under 20, e quindi i talenti ci sono. E come diceva Gianfranco, giustamente, sa al coraggio degli allenatori, ma anche delle società, come succede del resto in Spagna, in altri paesi, che a 15-16 anni danno la possibilità di esordire in prima squadra. Qui l'handicap che abbiamo è quello.
0: Allora, dicevo, vogliamo insomma raccontare soprattutto alle giovani generazioni Scopigno Cup, a chi è intitolata, insomma chi era Mario Scopigno. Magari non tutti hanno avuto la fortuna di conoscere questa figura, che è chiaramente legata allo scudetto del Cagliari come allenatore del 1970, ma è stata molto altro. Prima Formichetti e poi Matteoli.
1: Beh, Mario Scopigno è stato un grandissimo personaggio. Noi siamo orgogliosi di averlo come cittadino, diciamo che è cresciuto qui a Rieti, anche se casualmente è nato a Paularo, perché il papà era un forestale, però ha trascorso tutta la sua gioventù, gli studi qui a Rieti, e quindi lo sentiamo, diciamo, nostro. Mario Scopigno è un grandissimo personaggio del mondo del calcio, come ha detto lei, e negli anni 60-70 ha trasformato, grazie anche alle sue brillanti intuizioni, il calcio italiano. Io voglio ricordare qualche sua invenzione. Una tra l'altro è l'invenzione che fu proprio sua a Vicenza con Savoini, del terzino sinistro fluidificante, che poi Savoini è stato anche lo scopritore di Roberto Baggio. Poi fu lui per la prima volta negli anni 60-70, quando diciamo che era utopia una cosa del genere, fu lui a inserire per la prima volta nel gioco del calcio la figura del preparatore atletico e dello psicologo. E poi altre brillanti intuizioni, come lo spostamento di Cera da centrocampo al centrale difensivo, che poi Cera sappiamo tutto quello, e poi Gigi Riva dall'ala sinistra al centravanti.
0: Matteo?
1: Gigi Riva, certo. Poi oltretutto c'era un rapporto tra Maglio e paterno quasi, no? E quindi
0: certamente. Matteoli su Scopigno?
2: Ma io un po' l'ho conosciuto poco, diciamo, come nome l'ho conosciuto, ma mi faccio raccontare spesso da Tommasini, ex giocatore del Cagliari dello Scudetto, personaggio straordinario, e mi racconta un po' tutte le sue cose. Ha detto che con lui giocavano tranquillamente, perché lui non metteva mai pressione. Lui diceva, per lui il anche la sera quando erano in ritiro era un personaggio straordinario, perché gli dava sicurezza a tutti, e quindi quando andavano in campo davano tutto per quest'uomo.
0: Formichetti, come al solito anche quest'anno il premio Scopigno rivestirà un'importanza particolare nel corso dell'appuntamento che scatta il 18 agosto.
1: Diciamo dal 18 al 21 ci sarà la 34esima edizione dello Scopigno Cup, poi il 19 ottobre ci saranno la cerimonia al Salone d'Onore del CONI, la cerimonia di consegna dei premi nazionali e internazionali Mario Scopigno e Felice Pulici, che ogni anno, diciamo, premiano quello che è il gota del calcio italiano, quindi è parte integrante dello Scopigno Cup.
0: Matteoli, è troppo ghiotta l'occasione di averla in diretta per non chiederle un commento, insomma, sugli sviluppi che ha avuto la crisi del calcio italiano, quindi con l'arrivo della nuova dirigenza, la nomina di Roberto Mancini a neo commissario tecnico, la parentesi Pirlo che è nata e finita nello spazio di un mattino. Insomma, stiamo imboccando la direzione giusta? La sua valutazione su tutto questo qual è?
2: Ma è difficile da fuori giudicare questi tipi di situazioni. Sicuramente Mancini è un allenatore che ha dato molto quando era CT della nazionale, insomma, ha vinto un europeo, insomma, che era un po' che l'Italia non faceva un risultato di questo tipo. Naturalmente è andato via lasciando l'amaro in bocca a tutti i tifosi, ma adesso sta a lui rimettere in piedi la situazione e far vedere che può dare una mano per recuperare magari questo piccolo incidente che è successo, ecco. È chiaro che adesso devono anche, secondo me, rimettere a posto, perché poi la nazionale è l'ultimo tassello, però devono lavorare nel sotto, nei settori giovanili dilettanti, anche perché quelli da lì prendono i giocatori della squadra professionista, cercare di trovare una situazione favorevole un po' per tutti per far crescere i nostri ragazzi che secondo me hanno bisogno di fiducia e farli giocare e dare la possibilità di esprimere tutto il loro talento.
0: E comunque un segnale per capire a che punto è anche il movimento giovanile italiano del nostro calcio potrà emergere dalla stessa Scopigno Cup. Allora, Fabrizio Formichetti, a lei il compito di ricordare anche l'appuntamento, la possibilità di venire anche a vederle dal vivo le partite del trofeo che sta per cominciare.
1: Allora, volevo fare una premessa: purtroppo quest'anno non si giocherà allo stadio Manlio Scopigno, che oltretutto è stato da noi, diciamo, fu fatta richiesta proprio al comune di Rieti di intitolazione del campo, quindi era la nostra casa, la casa di Manlio Scopigno. A seguito di una richiesta che abbiamo fatto a marzo, purtroppo il 29 luglio ci è stato dato un diniego all'utilizzo dello stadio. Sinceramente è stato molto triste per noi, che da 33 anni è la prima volta che succede, soprattutto per i cittadini, gli sportivi di Rieti. Purtroppo ne abbiamo preso atto che l'amministrazione di questa decisione dell'amministrazione, quest'anno si giocherà la partita inaugurale e la finale si giocherà a Roma presso lo stadio Salaria Sport Village, quindi entrambe le gare andranno in diretta su Rai Sport.
0: Grazie allora Fabrizio Formichetti, in bocca al lupo, patron della Scopigno Cup, così come ringrazio Gianfranco Matteoli di essere intervenuto a questa puntata di Domenica Sport, in bocca al lupo.
2: Grazie a voi.
3: Ti chiedi mai che sei senza quello che fai, quello che fai.

Ci tiene sulle spine Jannik Sinner, in particolare ci tiene sulle spine lo stato di salute del suo ginocchio. Allora leggiamo quanto scrive in questi minuti il sito della Gazzetta dello Sport. Sinner, altri giorni al J Medical Cincinnati, ora si allontana, ancora 5-6 giorni di lavoro al J Medical di Torino per controlli al ginocchio. Jannik potrebbe saltare il Masters 1000 e raggiungere direttamente New York per allenarsi sul cemento. Dunque 5, forse 6 giorni. Sinner continuerà a lavorare al J Medical per completare il percorso di recupero e mettere a posto l'infiammazione al ginocchio sinistro, scrive il sito gazzetta.it, infiammazione che lo ha costretto a rallentare la preparazione sul cemento americano. Anche oggi il numero uno del mondo è atteso nella struttura torinese per una nuova seduta di onde d'urto all'interno di un programma di fisioterapia prescritto a Milano, che proseguirà nei prossimi giorni. Così Cincinnati, dopo attente e non semplici riflessioni, inizia ad allontanarsi. Secondo i programmi dello staff confermati ancora qualche giorno fa, il Masters 1000 dell'Ohio avrebbe dovuto rappresentare il primo appuntamento di Sinner dopo Wimbledon, ma potrebbe non essere così. Vedremo dunque nelle prossime ore quali saranno le decisioni prese da Jannik Sinner. Di tennis continueremo a parlare anche al termine di questa trasmissione. Nel frattempo un altro po' di musica.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È mezzanotte e 21 minuti.

sono molto buone le notizie che arrivano dal mondo del triathlon, in particolare da quello femminile. Si è infatti tenuta la tappa che si disputava in Paraguay ad Asunción, dietro la vincitrice, la statunitense Danielle Horry. Si sono infatti piazzate due atlete di casa nostra: Angelica Prestia, ottima seconda con un distacco di 8 secondi rispetto alla prima classificata, terzo posto per Beatrice Mallozzi a 17 secondi dalla prima, cioè dall'americana Danielle Horry. Un movimento che si conferma dunque in crescita, quello del triathlon azzurro.

un aggiornamento rispetto alla vicenda che coinvolge Diana Bianchedi, annunciata dal presidente della FIGC Giovanni Malagò come prossima capo della delegazione della nazionale italiana, capodelegazione. E allora, dopo la presa di posizione del CONI, che vi avevamo detto in precedenza si riservava di verificare un'eventuale incompatibilità con questo nuovo incarico, essendo, lo ricordiamo, Diana Bianchedi attualmente vicepresidente vicario del CONI, arriva la precisazione da parte proprio della FIGC, della Federcalcio, e leggiamo insieme: non si ravvisa alcun conflitto di interessi nella nomina di Diana Bianchedi vicepresidente e membro della giunta CONI a capo delegazione della Nazionale Italiana di Calcio. Fonti della FIGC chiariscono all'ANSA la posizione della federazione dopo il comunicato del CONI. Non c'è né norma statale né statutaria che preveda espressamente un'incompatibilità tra il ruolo di membro di giunta del CONI e un incarico federale. Ne si ritiene che l'incarico possa configurare il conflitto di interessi permanente richiamato dall'articolo 7 dello statuto del CONI. Si tratta di un ruolo di mera rappresentanza, aggiunge poi la stessa FIGC. Per di più, sottolinea appunto le fonti FIGC, l'incarico affidato a Bianchedi viene considerato di mera rappresentanza e accompagnamento istituzionale della nazionale e della FIGC. Questo quanto vi dovevamo rispetto a quella che è comunque la notizia del giorno, vale a dire l'arrivo di Diana Bianchedi come nuovo capo delegazione della nazionale italiana. Noi stiamo per prenderci una nuova pausa musicale, poi GR1, poi di nuovo qui in diretta.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Le tensioni Roma-Madrid per gli italiani diretti in Spagna. Secondo giorno di controlli dopo la sospensione di Schengen da parte del nostro paese a seguito della crisi migratoria di Ceuta. Intanto la Germania invoca il rispetto delle regole europee e si dice pronta a trasferire nei paesi di approdo i migranti sbarcati in Italia e in Grecia.
3: Il funzionamento del sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo. Così Berlino, a poco più di un mese dal nuovo patto europeo per le migrazioni, fa sapere che rinvierà in Italia e in Grecia i migranti sbarcati quest'anno nei due paesi per espletare le pratiche necessarie. Siamo sempre il paese di primo approdo e le regole comuni su questo non sono cambiate, anche se si è tentato di bilanciare la responsabilità tra i paesi. Per ora dalla Germania, secondo il quotidiano La Repubblica, verrà estradata in Italia una giovane somala. Intanto continua il braccio di ferro tra Italia e Spagna con la sospensione incrociata dello spazio Schengen dopo l'ondata di migranti a Ceuta. Circa 200 passeggeri provenienti dall'Italia sono stati controllati, entrando in vari scali iberici senza ritardo. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza consolare. Riflettori puntati sull'esclave spagnola di Ceuta, il rischio di una nuova ondata di migranti con possibili infiltrazioni di persone legate al terrorismo islamico è concreto. Ne sono convinte le intelligence spagnola e italiana che monitorano i social dove si rincorrono gli appelli al nuovo esodo, possibile già a partire da domani. 3.000 agenti spagnoli e due navi sono già schierati a Ceuta. Tiziana Di Simone, GR1.
2: Medio Oriente, Israele respinge il piano in 15 punti per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti, nessun ritiro dalla striscia fino al disarmo di Hamas, avverte Netanyahu che aggiunge finché sarò premier non ci sarà alcuno Stato palestinese. Hamas intanto chiede a Washington di fare pressione su Tel Aviv affinché rispetti gli accordi e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. Tragico incidente stradale a Montesecco, in provincia di Foggia. Una persona è morta e altre 8 sono rimaste ferite dopo che il furgone sul quale viaggiavano è uscito di strada e si è ribaltato. Il gruppo di braccianti stava rientrando dopo una giornata di lavoro nelle campagne della vicina regione del Molise. Italia ancora nella morsa del caldo con 19 città da bollino rosso. I temporali al nord e al centro porteranno un breve calo delle temperature. Tuttavia nei prossimi giorni l'alta pressione tornerà a imporsi con valori sopra la media fino a Ferragosto e punte di 39 gradi a Roma e 38 a Milano. Immagini potenti e piene di umanità sono quelle di Dorothea Lange in mostra a Verona nel Centro Internazionale di Fotografia.
4: Crisi economica, disastro ambientale, discriminazione. Dorothea Lange negli anni 30 del Novecento documenta sia la miseria causata dalla Grande Depressione che il Dust Bowl, la serie di tempeste di sabbia che mise in ginocchio l'agricoltura degli Stati Uniti centrali con l'abbandono delle terre inaridite da parte di decine di migliaia di famiglie di agricoltori. Gli accampamenti improvvisati dove Lange ritrae volti distrutti ma ancora pieni di dignità, come quello della Migrant Mother, la madre migrante diventata un'icona della fotografia del Novecento. Il curatore della mostra, Walter Guadagnini.
5: Una donna giovane, poco più di 30 anni, con i suoi due figli, guarda lontano, cioè insieme disperazione ma anche capacità di resistenza. Per quello credo sia diventata un'immagine, un simbolo.
4: Esposte anche le foto del 1942, quando dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbor, Dorothea Lange, su incarico del governo americano, documentò il trasferimento forzato di oltre 110.000 persone di origine giapponese in campi di internamento. Ancora un evento drammatico per la storia degli Stati Uniti che Lange racconta come sempre con grande empatia e rispetto umano. Federico Pietranera, GR1.
2: MotoGP a Silverstone, trionfo di Raul Fernandez con l'Aprilia Trackhouse. Lo spagnolo domina la gara e precede le due Aprilia ufficiali del leader del mondiale Jorge Martin e di Marco Bezzecchi, terzo nonostante le precarie condizioni fisiche, quarto Alex Marquez. Noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 18. La linea torna a Domenica Sport, potete riascoltare questa edizione del GR sulla piattaforma RaiPlay Sound. A tutti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
6: Domenica Sport.

E grazie dunque ai colleghi del giornale radio per i loro aggiornamenti. Torna lentamente il calcio che conta, il calcio dove contano i tre punti, le gare ufficiali, anche se è ancora fitto il programma delle amichevoli, ma la Coppa Italia già ieri ha espresso i suoi primi verdetti. Oggi ce ne saranno altri a partire dalle 19:45 con il confronto tra Arezzo e Brescia e tra Benevento e Ravenna, gara questa in programma alle ore 21. Si gioca già invece in campionato in Olanda, ci sono dunque i primi risultati ufficiali. Le gare che si sono disputate oggi hanno avuto il seguente esito: il Feyenoord ha vinto sul campo dello Sparta Rotterdam per 1-0, vittoria 2-1 del Groningen sull'Utrecht, vittoria in trasferta dell'Ajax 2-0 sul campo dello Zwolle. Per l'Italia, per quanto riguarda il campionato, dovremo attendere il prossimo 22 di agosto. Noi resteremo in tema calcistico soltanto tra qualche istante, dopo le note musicali, per portarvi a una storia che molto ci sta a cuore: i 100 anni del Napoli. Li ha festeggiati lo scorso 1 agosto e escono tante pubblicazioni. Una di queste porta la firma di Marino Bartoletti. Tutto questo tra poco.

0: Con 17 e 10 minuti torniamo dunque in diretta, come promesso, per occuparci dei 100 anni del Calcio Napoli. La ricorrenza era precisa lo scorso primo di agosto, quando nasceva per l'appunto la Società Sportiva Calcio Napoli, ma per stessa ammissione del presidente Aurelio De Laurentiis questo anniversario andrà avanti per tutto l'anno. Ci saranno diversi appuntamenti, alcuni naturalmente ci sono stati proprio in coincidenza del primo agosto, e stanno uscendo diverse pubblicazioni legate a questo evento. Una in particolare ve la vogliamo presentare quest'oggi, si intitola 100 anni del Napoli, 50 ritratti più l'immortale numero 10 per Gallucci Edizioni. Lo ha scritto Marino Bartoletti, che è con noi al telefono. Buon pomeriggio Marino, grazie di essere con noi.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
0: Con la prefazione di Maurizio De Giovanni. Marino, ci facciamo aiutare in questa conversazione da Enrico Novi, collega, vice direttore del Dubbio, super esperto di temi napoletani. Saluto anche te Enrico, buonasera, buon pomeriggio.
1: Buonasera a tutti e grazie.
0: Insomma, Marino Bartoletti, è un libro questo che hai scritto, possiamo dirlo, veramente col cuore, a cominciare dal capitolo dedicato a Diego Armando Maradona, al quale eri legato, ma voglio usare il presente, ti lega una profonda amicizia.
1: Sì, hai fatto bene a usare il presente, perché per me Diego è una entità permanente, è una delle persone a cui sono stato più legato nel mondo dello sport, ragazzo che mi porterò sempre nel cuore, e mi verrebbe da dire forse il solo capitolo dedicato a Maradona, tale la passione e l'amore con cui l'ho scritto, vale il prezzo del biglietto del mio libro, anche se in realtà la parte più prestigiosa è la prefazione di Maurizio De Giovanni. Il mio è un contorno a questo meraviglioso regalo che Maurizio mi ha voluto fare.
0: Enrico Novi, che sensazioni hai avuto nello sfogliare il libro di Bartoletti, e mettiamoci anche De Giovanni?
2: Beh, allora io mi sento di dire grazie a Marino Bartoletti per averci fatto questo regalo per i 100 anni del Napoli, perché è davvero un libro splendido, è un libro di racconto, di storia degli azzurri, impreziosito dalla parte dedicata a Maradona, che è davvero straordinaria, naturalmente anche dalla prefazione di Maurizio De Giovanni, ma insomma è un libro che ha la qualità davvero del racconto. Raccontare lo sport, il calcio, non è facile, è una cosa che possono fare solo appunto i grandi narratori come Marino Bartoletti, che sanno riconoscere anche nei dettagli

0: la storia delle cose, in questo caso di una grande passione. Quindi grazie innanzitutto per questo regalo.
1: Ma grazie a te Enrico, guarda, la mia è una testimonianza laica di uno che non è nato a Napoli, è un po' napoletano si sente per la verità, però ho avuto il piacere di vivere tutti i momenti brutti, belli, gloriosi, malinconici di questa società legata a una città che è impossibile non amare, quindi ripeto, questo è un libro che ho fatto di getto e col cuore, e c'è stato un solo problema, quello di scegliere 50 personaggi e non di più, e anche scegliere 9 da mettere in copertina. Perché 8 per la verità, perché uno era abbastanza scontato, come potete immaginare, però ho cercato di metterci in copertina e anche dentro, per la verità, i personaggi più rappresentativi almeno di questi 100 anni, da Sallustio in poi, per intenderci.
2: A comporre, tra l'altro, dal punto di vista grafico, poi chi leggerà il libro, anche una sorta di Vesuvio stilizzato, penso sia casuale. Ci arriviamo poi anche agli altri protagonisti, però su Maradona volevo concludere. Bartoletti, se ce la regali qualche pennellata, senza fare spoiler naturalmente, però di quel vostro fatidico primo incontro.
1: Un primo incontro che è avvenuto nel corso dei miei primi dei 10 mondiali che ho vissuto dal vivo, cioè nel 1978, quando ero un ragazzo io, lavoravo per il giorno al fianco di Gianni Brera ed ero un ragazzino lui. Per motivi che non sto qui a spiegare, io potevo entrare nel ritiro dell'Argentina e quindi conoscere questo ragazzo di 17 anni e mezzo, che in realtà era soltanto aggregato alla nazionale argentina, cioè ai 22 che erano stati selezionati da Menotti, per il semplice fatto che buona parte di quei 22, cioè i senatori, cioè parliamo di Kempes, di Figliol, di Passarella, di Luque, di tutti gli altri che potete immaginare, di Bertoni, che poi Diego avrebbe ritrovato, non volevano fra i piedi sto ragazzino che, essendo molto probabile che l'Argentina avrebbe vinto quei mondiali, avrebbero portato via il 22esimo, almeno in quota, della gloria di quel mondiale. Certamente per Diego sarebbe stato bello parteciparvi, male non avrebbe fatto a quella squadra che comunque vinse il mondiale. Poi prese il numero di telefono di ognuno di loro e piano piano li fece fuori tutti, quando sarebbe diventato capitano della nazionale. Vidi la sofferenza di questo ragazzo che meritava già la nazionale. Nacque un'amicizia che poi si è consolidata in maniera totale, al punto che, per carità, non è nel mio curriculum vitae, però è vero che assieme a un altro grande, a un vero grande del giornalismo come Gianni Minaio, fui l'unico giornalista al mondo invitato al suo matrimonio esattamente 11 anni dopo. Ripeto, non ce l'ho nel curriculum, però è un segno di amicizia, di permeabilità di sentimenti di cui vado ancora adesso molto orgoglioso.
2: Enrico Novi, non posso nominarli tutti i protagonisti che ha tratteggiato Bartoletti nel suo libro, faccio giusto qualche nome così a casaccio: Altafini, Bagni, Kroll, Giuliano, Amsic, Ciro Ferrara, Mertens, Insigne, Sivori, Giordano, Kvaratskhelia, Lavezzi, per venire più ai nostri giorni. Te che curiosità ti lascio in pasto Marino Bartoletti, prego Enrico Novi.
0: Guarda, allora, piacere, intanto no, davvero è stato un piacere leggerti innanzitutto. No, devo dire che sono molto contento del fatto che Marino abbia riconosciuto l'importanza nella storia del Napoli di una figura come Bruno Pesaola innanzitutto. E lui ricorda giustamente i successi da calciatore e i piccoli miracoli che Pesaola ha compiuto per il Napoli da allenatore, o meglio, soprattutto il miracolo che è stato decisivo, diciamo, come sliding door nella storia del club azzurro, che è la salvezza dell'82-83, che lui ricorda più di una volta, e ricorda giustamente anche che fu una piccola impresa compiuta con l'aiuto di Gennaro Rambone. È una costante, così come mi è piaciuto molto l'omaggio ad Antonio Giuliano, che appunto, diciamo, è paradossale, Antonio Giuliano alla fine non è stato neppure formalmente nella società che ha vinto lo scudetto, no? Perché poi giustamente lui ricorda che ci fu la solita litigata con Corrado Ferlaino proprio nella stagione del primo scudetto del Napoli, che allontanò poi dal club Antonio Giuliano. Ma senza Antonio Giuliano noi non avremmo avuto in maglia azzurra Maradona innanzitutto, e anche Rudy Kroll, che forse, diciamo, nella nostra storia è giusto ricordare come l'altro straordinario calciatore, insomma, naturalmente al secondo posto, ma l'altra grande figura che ha vestito la nostra casacca. Quindi questi ritratti sono bellissimi, molto riuscito anche quello di De Laurentiis, ma insomma è chiaro che la parte dedicata a Diego è piena di spunti straordinari, e anzi mi viene proprio da chiedere a Marino se si renda conto anche di aver regalato almeno un paio di cose davvero imperdibili. Innanzitutto giustamente la notazione che se Diego fosse stato a Napoli in quell'ultimo terribile, tristissimo finale della sua esistenza, non sarebbe mai rimasto solo come invece gli è capitato lì a Tigre, dove ha finito i suoi giorni. E poi questo episodio che secondo me è una notizia, perché è stato raccontato poco. Giustamente prima Marino ci diceva di essere stato tra i pochi giornalisti invitati al matrimonio di Diego, e racconta questo episodio che può sembrare minore e che invece dice tantissimo di Maradona e anche di come veniva percepito, no? Il fatto che al matrimonio qualche giornalista raccontò che sì, c'erano tante figure importanti, calciatori, anche capi di Stato, ma qualche brutto ceffo. E giustamente Marino ricorda che quei brutti ceffi non erano nient'altro che gli amici d'infanzia di Villa Fiorito, cioè erano ovviamente delle persone umili che si presentavano forse anche con qualche abito così eccessivamente vistoso, ma dei quali Diego non si era dimenticato.
1: Beh, io Enrico posso solo ringraziarti per questo intanto sì, Giuliano e Pesauro sono stati due personaggi che fra l'altro riportano veramente alla presenza di Maradona a Napoli. Giuliano perché, come hai detto tu, perché se non c'era lui non sarebbe mai arrivato Diego, e Pesauro perché fu una specie di padre spirituale assieme ad Allodi, altro che avrebbe meritato di essere citato fra i vincitori dello scudetto, nel quale Diego si riconobbe sin dal primo momento. Magari avesse continuato ad avere fratelli maggiori così, o zii così, o padri così, perché poi Diego, e lo dico con un affetto infinito che è comprovato dai fatti, dalla storia, oltre che da questo libro, aveva la vocazione a sbagliare sempre le amicizie, al punto che poi quando era in auge forse gli sarebbe servito qualcuno che gli avesse tirato un buffetto, e invece furono solo carezze. E invece quando poi declinò la sua carriera e anche la sua vita, furono solo schiaffi. Sarebbe stata una carezza per farlo vivere. Ed è verissimo, sottolineo e ribadisco quello che ho scritto, a Napoli non l'avreste mai fatto morire, men che meno morire da solo. Per quanto riguarda quell'episodio, sì, ne sono stato testimone oculare, ed è la riprova di quanto ci fosse da una parte perfide nei confronti di Diego da una buona parte della stampa italiana, insofferente probabilmente al fatto che grazie a lui il Napoli avesse alzato la testa, al punto che a quel matrimonio arrivarono inviati non esattamente inerenti allo sport, che calunniarono e derisero tutto quello che avvenne, fino a che, da qui poi la mia citazione, una inviata di un famoso quotidiano veramente di punta scrisse fra le altre cose: e poi gli invitati al matrimonio di Maradona erano brutti. Ora, a parte me e Minà, e possiamo ragionare, ma c'era il gota dello spettacolo argentino, della finanza argentina, della politica, poi effettivamente c'erano questi 12, possiamo dirlo, brutti cieli, che erano gli unici amici d'infanzia che Diego era riuscito a recuperare, gli unici che non erano in galera per stupro, per furto, per omicidio, gli unici che non si erano ammazzati fra di loro, e che quel giorno, nel giorno della sua felicità, lui volle vicino a sé. Lui quel giorno vicino a sé volle gli ultimi, ecco, questo, perché si sappia, era Diego Maradona.
2: Marino Bartoletti, nei 50 ritratti del tuo libro 100 anni del Napoli, c'è stata un'esclusione che proprio ti ha, diciamo così, non dico fatto soffrire, ma ti ha lasciato l'amaro in bocca?
1: Ma guarda, fossero anche stati 100, avrei sofferto comunque, perché sai, finché sei a un certo numero le eliminazioni procedono facilmente. Quando si arriva a 60 diventa quasi crudele la selezione, e quindi che ti devo dire, me ne sono tenuti per 50 per il prossimo secondo libro, quelli dei 200 anni, facciamo così. Anche
2: qui,
1: perché nel frattempo
2: saremo qui a presentarlo, certo.
1: Esattamente in agosto, esattamente alle 5 del pomeriggio, esattamente gli stessi protagonisti di questa trasmissione.
2: Con l'intelligenza artificiale ormai nulla ci sarà precluso. Enrico Novi.
0: È davvero un consiglio, insomma, di festeggiare i 100 anni del Napoli anche con la lettura di questo libro bellissimo, che è pieno di tante cose, insomma, anche ci vedo molto e ricorre molto nelle pagine del libro di Marino Bartoletti questo tratto che ha segnato un po' anche la tifoseria del Napoli, no? Di questa passione straordinaria che a volte esplodeva in maniera dirompente e incontrollata, soprattutto fino agli anni 60, quando abbiamo pagato con squalifiche
3: retrocessioni in Serie B, insomma alcune intemperanze. Poi diciamo che anche poi nelle pagine che dei ritratti io trovo tante cose giustissime, anche la descrizione di Salvatore Bagni, no? Che è forse un giocatore che chiaramente, insomma, adesso quelli che hanno quelli di una generazione un pochettino successiva alla nostra non si rendono conto, ma è un giocatore straordinario che per certi aspetti ricorda anche un po' il McTominay di oggi, no? Lui giustamente per lo definisce un tuttocampista. Salvatore Bagni davvero faceva molti ruoli, naturalmente la stessa cosa si può dire di Hamsik, aveva caratteristiche, insomma, da box to box si direbbe oggi, che non è che all'epoca si trovassero tanto facilmente. E insomma, un libro ricco, pieno di cose e pieno di dettagli, che devo dire, da tifoso del Napoli, che ha una parte della biblioteca, quella più in alto, tutta colorata d'azzurro, pure io che insomma ne ho letti di libri, devo dire che ci sono dei dettagli che mi ero perso, e ringrazio anche per questo, per averci regalato delle chicche anche sui primissimi anni del Napoli, a 100 anni fa.
2: A questo proposito, Bartoletti, c'è un filo rosso, o meglio in questo caso dovremmo dire azzurro, che in qualche modo possa legare i presidenti che hanno rappresentato il Napoli, quelli più importanti, anche quelli più longevi, a partire da Scarelli, poi il comandante Lauro, Corrado Ferraino, per arrivare ad Aurelio De Laurentiis? Trovi qualche traccia comune tra questi personaggi?
1: Sono presidenti che sono diventati presidenti del Napoli per motivi diversi fra di loro. Credo che comunque in comune avessero un cuore azzurro, che in qualche modo in certi casi è sfociato comunque nel successo desiderato, in altri si è arenato in tante cose che si vengono raccontate nel libro. Però credo che a modo loro tutti questi presidenti abbiano amato profondamente il ruolo che in certi casi si sono costruiti, hanno voluto e comunque hanno interpretato, tant'è vero che poi queste figure che abbiamo citato sono tutte presenti nel libro. Nel libro ci sono tutti, ci sono i grandi presidenti, ci sono i grandi allenatori, ci sono anche i grandi massaggiatori, perché fra i 50 personaggi non poteva mancare Carmando, per dire. Quindi credo che, al di là del fatto e della battuta che ne sia rimasti fuori 50, qui dentro comunque la storia del Napoli è ben rappresentata. Se poi qualcuno non si accontentasse dei capitoli che ho scritto, ci sono sempre le figure, cioè le bellissime illustrazioni di Alessandro Ventrella, che sono altrettanti piccoli quadri che già, come spesso succede nel nostro mestiere, dal punto di vista grafico dicono più persino degli articoli, dei capitoli, delle cose che possiamo scrivere. Sì, guarda, lo sto sfogliando questo libro, lasciatemi un momento di immodestia, è proprio bello, ecco. Mi diverto anche a leggerlo ogni tanto, guarda.
2: C'è la doppia Z rappresentata da Zola e Zoff, abbiamo fatto già noi,
1: come no,
2: di allenatori, come no. Vincenti, naturalmente, Spalletti e quant'altro. Mi voglio però soffermare, in chiusura della nostra conversazione, della nostra chiacchierata con Enrico Novi e Marino Bartoletti, sulla figura di Maurizio Sarri, anche lui incluso nella cinquantina, e al quale, insomma, Marino Bartoletti è particolarmente legato. E dico particolarmente perché, soprattutto in questa settimana, Marino, la voglio prendere larga, perché insomma noi ci eravamo sentiti prima, quindi non era previsto il caso, però ha portato Marino Bartoletti ai nostri microfoni la settimana in cui viene a mancare Francesco Guccini all'età di 86 anni, e Marino Bartoletti è stato colui che ha portato a casa di Francesco Guccini Maurizio Sarri per farglielo conoscere, perché Maurizio Sarri è sempre stato un grande appassionato della musica, delle canzoni, delle parole di Francesco Guccini. Quali sono stati i tuoi pensieri in queste ore, in queste giornate, Bartoletti?
1: Allora, intanto lasciami dire che mi sono molto invidiato per essere stato testimone di questo incontro. Maurizio da tempo mi diceva che avrebbe, essendo lui un guccignano di ferro, voluto conoscere Francesco, e quando io dissi a Francesco che Sarri lo voleva conoscere, capì che era intrigato, perché modo poi era appassionato a questa figura, per cui misi allo stesso tavolo, davanti agli stessi bicchieri di vino, l'orso di Pavana con l'orso di Figline Valdarno. La cosa buffa è che io mi aspettavo che soprattutto Sarri si sarebbe abbeverato ai racconti di Francesco, invece partì Francesco a chiedere anche con discreta competenza alcune cose che potevano riportare alla carriera di Sarri, alla vita e al lavoro di Sarri. Dopodiché poi aprì il turbo Francesco, cominciò a parlare delle osterie e dei trovadori del 200, per cui puoi immaginare dove andò a parare la conversazione. Fu una cosa meravigliosa, mi ci hai fatto pensare, ci ho pensato ovviamente in questi giorni, ho anche ripristinato e ho trovato da qualche parte la fotografia che ci fece Raffaella, la moglie di Guccini, alla quale approfitto per mandare l'ennesimo abbraccio di questa settimana grazie alla vostra ospitalità. E sì, è stato un momento di cui vado non solo fiero, ma che mi commuove ancora a ripensarci adesso, perché abbiamo perso veramente un artista totale, anche se per fortuna tutto quello che ha fatto ci rimane, a me rimane la perdita di un amico, il confronto abbastanza fitto che avevamo molto spesso raccontandoci le nostre cose e l'irrepetibilità di un personaggio che per fortuna abbiamo avuto, ma per sfortuna se n'è andato, forse anche abbastanza stanco di vivere in un mondo nel quale si riconosceva sempre meno.
2: E da noi ci salutiamo proprio ancora in questa chiave. Nel frattempo ringrazio Enrico Novi, vice direttore del Dubbio, di essere intervenuto qui da noi. Ringrazio naturalmente Marino Bartoletti, autore del libro 100 anni del Napoli, 50 ritratti più l'immortale numero 10. Dicevo, rimaniamo in questa chiave perché Guccini non credo abbia scritto, non mi risulta, canzoni a tema sportivo. Però nel 2018 Roberto Vecchioni, altro grande cantautore, coinvolge Francesco Guccini, che ormai si era ritirato dalle scene, e gli dice: canta insieme a me, ti insegnerò a volare, canzone straordinaria di Roberto Vecchioni, dedicata al pilota, dedicata ad Alex Zanardi. Anche lui ci ha lasciato quest'anno e il cerchio così lo abbiamo chiuso. Allora ci lasciamo proprio su queste note. Grazie di nuovo ad Enrico Novi, grazie di nuovo a Marino Bartoletti.

0: Radio.
1: Il tempo in Europa. Il quadro sinottico sul continente evidenzia una vasta e profonda struttura depressionaria centrata al largo dell'Atlantico settentrionale e un secondo minimo ciclonico sulla Scandinavia, responsabili di maltempo e piogge diffuse sul nord Europa e sull'area balcanica. Di contro, un solido promontorio anticiclonico si estende dal bacino del Mediterraneo verso l'Europa centrale e orientale, garantendo generali condizioni di stabilità e tempo in prevalenza soleggiato. Nel dettaglio partiamo da Lisbona, in Portogallo, dove prevalgono condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, temperatura compresa tra 20 e 29 gradi. A Dublino, in Irlanda, la giornata sarà contrassegnata da instabilità, con cieli irregolarmente nuvolosi ma con scarso rischio di piogge, temperatura che oscillerà tra 15 e 20 gradi. Cielo sereno o poco nuvoloso ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, con tempo che sarà asciutto. Temperatura stabile con valori tra 14 e 24 gradi. Anche a Monaco di Baviera, in Germania, la giornata sarà soleggiata e quasi in totale assenza di nubi. Temperature stazionarie con valori tra 20 e 31 gradi. Su Helsinki, in Finlandia, prevarranno condizioni di tempo stabile con nubi innocue in formazione diurna e temperature comprese tra 13 e 21 gradi. A Budapest, in Ungheria, giornata calda con cieli limpidi, salvo annuvolamenti pomeridiani, tuttavia senza piogge, massima di 34 gradi e minima di 24. Anche a Bucarest, in Romania, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intero periodo, massima di 30 gradi, di 21 gradi la minima. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Domenica Sport.

stata una domenica importante questa per la MotoGP a Silverstone, un gran premio che vi abbiamo raccontato grazie al nostro inviato Luca Cesaretti, che ha visto la vittoria di Raul Fernandez davanti a Martin, e terzo è arrivato Bezzecchi, dunque un successo su tutta la linea dell'Aprilia. Si deve accontentare soltanto del settimo posto Marc Marquez. Più avanti, più tardi, a partire dalle 18:30, ci sarà per voi la possibilità di ascoltare i contributi registrati proprio da Luca Cesaretti al termine della gara. Nel frattempo restate comunque qui su Rai Radio 1, perché tra poco vi racconteremo una storia che ci porta al calcio popolare.

0: Duran Jones and the Indications, The Way That I Do, il modo in cui lo faccio e qual è il modo in cui fanno calcio invece alla borgata Gordiani? Lo chiediamo direttamente agli interessati, ai protagonisti di questa storia che vi raccontiamo questo pomeriggio. Siamo a Roma, allora loro sono Matteo Casavecchia, centrocampista della prima squadra e allenatore della neonata Under 19. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: E Nicola Quillo, socio dell'associazione. Parto da Nicola Quillo. Insomma, in che modo lo fate?
2: Ciao,
0: voi?
2: Buonasera.
0: Ciao, buonasera a te. In che modo voi lo fate il calcio? Prima l'ho definito calcio popolare, è una ricetta nuova ma anche vecchia, se vogliamo, insomma, perché ci sono altri precedenti, ma voi state rilanciando questo modello. Di che cosa stiamo parlando? Che cos'è Borgata Gordiani, Quillo?
2: Allora, intanto grazie per questo spazio. Noi siamo un'associazione sportiva innanzitutto, e quando parliamo di calcio popolare parliamo soprattutto di una società che ha come obiettivo quello di rendere la possibilità di giocare a calcio per tutti e tutte in maniera paritaria, nel senso che ci siamo accorti quando abbiamo iniziato a fare questo, quando abbiamo iniziato a pensare questo progetto, come l'attività sportiva sia effettivamente un lusso ormai per le famiglie piuttosto che un diritto, si può parlare praticamente di diritto negato. Quindi la base sulla quale siamo partiti è l'accessibilità al diritto all'attività sportiva, al di là della possibilità economica in qualche modo. Successivamente abbiamo pensato a come strutturarla poi questa cosa, quindi ci siamo detti: non abbiamo bisogno di finanziatori, di un presidente che mette i soldi, di un grande magnate, ma di una serie di persone, questi soci, di persone che si avvicinano, del cosiddetto azionariato popolare, che in qualche modo sono tutti ugualmente soci, sostenitori, attivisti, persone che fanno parte delle decisioni e danno una mano in termini assoluti. Ed è un'idea che si ripercuote poi su tutto il quartiere, perché facciamo sport, ma facciamo anche attività sociale, cerchiamo di costruire un quartiere che sia un pochino migliore attraverso l'attività sportiva, appunto, accessibile a tutti, ma non solo accessibile nella pratica, ma anche nella possibilità di dare una mano, di contribuire, di portare idee, proposte e via discorrendo. Sostanzialmente questo, insomma.
0: Matteo Casavecchia, la sostenibilità immagino sia, insomma, una parola chiave. Entriamo un po' più nel dettaglio del progetto, perché abbiamo ascoltato anche nei giorni scorsi le parole di mister Claudio Ranieri, oggi direttore tecnico della Nazionale, che diceva le scuole calcio costano troppo, ma in questi giorni abbiamo anche sentito esponenti proprio delle scuole calcio rimarcare il fatto di quante spese comunque debbano essere sostenute per poter portare avanti un progetto di questo tipo, e necessariamente quindi il discorso legato alle quote che poi le famiglie sono chiamate a versare. Nel vostro caso il tutto come viene gestito?
1: Per quanto riguarda il discorso dell'accessibilità, è chiaramente gestito come raccontava Nicola, cioè quello è centrale, per cui di base la sostenibilità del progetto passa appunto attraverso la partecipazione collettiva e il fatto che insieme possiamo raggiungere obiettivi che singolarmente non potremmo raggiungere. Per quello che riguarda l'attività di base, ovvero l'avviamento al calcio, che abbiamo iniziato ormai un paio d'anni fa, che conta 40 bambini e bambine, e l'Under 19 che sta nascendo, noi magari contraddiciamo anche voci più illustri delle nostre, però ci sentiamo di dire che le quote che vengono chieste alle famiglie non servono assolutamente a pareggiare i costi, ma c'è evidentemente una grossa fetta di guadagno che finisce nelle tasche di chi gestisce le squadre dilettantistiche, perché noi, chiedendo una cifra che è probabilmente un terzo, forse neanche, di quello che chiedono le altre società della nostra zona, non parlo del Real Madrid, del Manchester City, parliamo di realtà assolutamente paragonabili alla nostra, e non sono neanche avvicinabili. Io posso parlare in prima persona di quella che è il percorso dell'Under 19, e lì, a conti fatti, noi chiederemo ai ragazzi di sostenere i costi del kit e sostanzialmente basta, cioè, nel senso, quando si dice che il calcio è lo sport che possono praticare tutti perché basta un pallone e due porte, purtroppo è la verità. Se poi sopra questo dobbiamo andare a mettere il guadagno del singolo, a quel punto serve di più, e eccoci qui che ci troviamo in questa situazione.
0: Nicola, il discorso sì, che... sì, è chiaro. Sì, volevo
1: prego. Una cosa sola, sul discorso degli spazi, perché viene continuamente ripetuto che non si gioca più per strada, non si gioca più per strada, non si gioca più per strada. Cioè, sì, basta, non si gioca più per strada, però bisognerebbe costruire degli impianti accessibili e liberi in cui le persone possono andare e i bambini possano andare in sicurezza, liberamente, a giocare, e questo non sarebbe assolutamente complicato, ecco.
0: Stiamo raccontando la storia della Borgata Gordiani, associazione dilettantistica di Roma. Nicola Quillo, volevo arrivare proprio a questo, al discorso dell'impiantistica. Voi come lo avete risolto? Insomma, la vostra casa qual è?
2: Allora, allo stato attuale la nostra casa è il pagamento dell'affitto di un campo che sta in zona da noi, insomma, di un'altra società sportiva. In prospettiva futura la nostra casa sarà un campo invece che da più di 10 anni, insomma da parecchi anni, è abbandonato, è stato completamente abbandonato per il fallimento della precedente gestione e poi lasciato lì all'abbandono, per il quale abbiamo vinto un bando di assegnazione e sul quale stiamo costruendo appunto quella che sarà la nostra futura casa. Ovviamente si tratta di un percorso lungo, perché ci sono molti lavori da fare. Abbiamo già in parte avviato, lo faremo anche in futuro, un crowdfunding per chi vorrà sostenere i costi delle spese di ristrutturazione e tutto quanto, e l'obiettivo nostro poi appunto sarà far diventare quel posto, quell'impianto, un punto centrale di aggregazione per tutto il territorio, che parte dallo sport ma che prova a dialogare con il territorio rispetto a quelle che sono le necessità, insomma, tutto quello che esula anche in parte dal calcio. Diciamo, per noi il calcio è una parte importante, ovviamente è la parte, diciamo così, centrale del nostro focus, ma è un grimaldello in qualche modo per mostrare quali possono essere alcuni problemi presenti dentro la società. C'è sicuramente una discriminazione di tipo economico, quindi una difficoltà di accesso, ci sono tante altre tipi di problematiche che, partendo dal calcio, organizzandoci insieme, proviamo piano piano a sistemare. Poi abbiamo negli anni anche risistemato quella che invece è la sede, diciamo, non sportiva, ma del progetto in generale, che erano dei locali anche questi abbandonati all'interno del nostro quartiere, il quartiere di Villa Gordiani. Anche lì, dopo anni, siamo risultati assegnati dello spazio e, insomma, vogliamo provare a dimostrare in maniera pratica che in qualche modo prendersi cura di quello che viene lasciato e abbandonato al degrado è il modo migliore per rispondere al degrado, alla richiesta anche di più sicurezza, di più di tutto quanto, perché poi lì dove si annida il degrado, l'incuria, la mancanza di attenzione, arrivano l'insicurezza e tutto quanto. Secondo noi, piuttosto, proprio perché prima dicevo che non c'è bisogno, cioè non facciamo solo calcio, ma proviamo a guardare a 360 gradi la società in cui viviamo, sappiamo benissimo come invece ridare vita a certi spazi, e il prossimo obiettivo è quello del campo di Via Prenestina, è il modo migliore per in qualche modo far rivivere i territori e farli viverci meglio.
0: Stiamo parlando dunque della periferia orientale di Roma. In conclusione, Matteo Casavecchia, del vostro universo fa parte anche la squadra femminile di calcio a 5 che milita in Serie D. Sportivamente i vostri obiettivi quali sono?
1: Quello di tutti, vincere, no? su questo ci abbiamo sempre tenuto ad essere abbastanza chiari. Non è che giochiamo per partecipare o perché ci piace costruire le cose dal basso, la collettività, sono tutte cose importantissime, finalizzate comunque a provare a dimostrare che un altro modello di calcio è possibile, che non è necessario avere uno sponsor che ti finanzia per decine di migliaia di euro, ma che tanti piccoli commercianti possono aderire a una campagna di economia popolare e sostenere una squadra, così come le persone individualmente possono sostenere la squadra attraverso l'azionariato popolare diventando soci della squadra stessa. Tutte cose che, ripeto, vogliono dimostrare che poi tutto questo si può tradurre sul campo in una squadra che vince, che porta sempre più in alto il nome del quartiere che rappresenta. Questo è il nostro obiettivo finale a tutti i livelli, con la squadra maschile in prima categoria, con le ragazze della femminile del calcio a 5, con la nascente Under 19, con i bambini della scuola calcio. tutti quanti vogliono comunque dimostrare che tutti insieme possiamo fare qualcosa che va oltre le capacità dei singoli e che in qualche modo riesce a ridare anche un valore all'appartenenza che noi sentiamo per il nostro territorio, in cui siamo tutti nati e cresciuti e che siamo orgogliosi di rappresentare la domenica.
0: E allora grazie a Matteo Casavecchia e Nicola Aquillo per averci raccontato a Domenica Spot la storia della borgata Gordiani. Un saluto, a presto.
1: A voi.
2: Grazie.

Comari Cagliane, siamo arrivati alle 17:52 minuti, ancora con Domenica Sport. Per la notizia che era nell'aria, ma adesso è ufficiale, parliamo di tennis. Sinner salta Cincinnati per un problema al ginocchio destro. L'annuncio sui social è arrivato direttamente dall'organizzazione del torneo statunitense. Leggiamo insieme questa agenzia ANSA. Battuta pochi minuti fa, Jannik Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Annunciarlo con un post su X, appunto, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. Attesa adesso l'annuncio ufficiale, evidentemente anche da parte dello stesso Sinner, ma il dato è tratto, Sinner non potrà non partecipare all'Open di Cincinnati. Evidentemente i controlli che in questi giorni ha svolto il numero uno al mondo al Juventus Medical di Torino hanno portato ad una maggiore prudenza a gestire meglio questo possibile recupero per i problemi al ginocchio destro, anche in vista degli US Open, che non sono poi così lontani, ci saranno infatti al termine di questo mese.

Dunque niente, Cincinnati per Yannick Sinner, problemi al ginocchio destro che hanno indotto il numero uno al mondo a posticipare il suo ritorno in campo dopo la vittoria a Wimbledon. Speriamo di vederlo naturalmente in quelle di New York per gli US Open. A Cincinnati, come sapete, non ci sarà anche Carlos Alcaraz. Auguriamoci che i due grandi protagonisti del tennis mondiale possano presto di nuovo incrociarsi sul terreno di gioco. Adesso arriva Gaia, poi GR1, poi di nuovo qui in diretta con Domenica Sport.

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini. Continua il braccio di ferro tra Italia e Spagna sui controlli alle frontiere con la sospensione di Schengen e la Germania invoca il rispetto delle nuove regole europee.
3: Il funzionamento del sistema di Dublino è condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo. Così il portavoce del Ministero dell'Interno di Berlino conferma le indiscrezioni circolate sui giornali qualche ora prima. Il nuovo patto sui migranti è entrato in vigore il 12 giugno e Berlino inizierà dunque a riprendere i respingimenti verso Italia e Grecia in quanto stati di primo approdo dei richiedenti asilo entrati in Germania a partire da tale data. E ancora non si vede una soluzione nel braccio di ferro tra Roma e Madrid con la sospensione incrociata di Schengen. Circa 200 passeggeri provenienti dall'Italia sono stati controllati oggi in diversi scali iberici, senza tuttavia che vengano segnalati particolari disagi. La Farnesina comunque da ieri ha rafforzato l'assistenza consolare per i nostri connazionali che si recano in Spagna. Mentre i riflettori rimangono puntati sull'exclave spagnola di Ceuta, il rischio di una nuova ondata di migranti con possibili infiltrazioni terroristiche sarebbe concreto. Ne sono convinte le intelligence spagnola e italiana che monitorano nei social dove si rincorrono gli appelli al nuovo esodo. 3.000 agenti spagnoli e due navi sono già schierati a Ceuta. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Medio Oriente, il piano in 15 punti per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti, viene respinto da Netanyahu. Nessun ritiro del nostro esercito dalla striscia fino al disarmo di Hamas, dice il premier israeliano, e finché sarò premier non ci sarà alcuno stato palestinese. Hamas chiede invece a Washington di fare pressione su Tel Aviv affinché rispetti gli accordi e non ostacoli il processo per ragioni elettorali interne. La cronaca, tragedia a Serra Capriola in provincia di Foggia. Un bracciante straniero è morto e 8 sono rimasti feriti dopo che il loro furgone è uscito fuori strada ribaltandosi. Stando alle prime informazioni, il gruppo stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. Viterbo, è un giallo la morte di una giovane ritrovata in un magazzino abbandonato.
4: Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della 23enne trovata morta ieri mattina a Viterbo e individuare le persone che hanno visto la giovane ancora viva. Alcuni ragazzi sarebbero già stati ascoltati. Il corpo della ragazza, che il giorno prima aveva compiuto gli anni, è stato rinvenuto dopo una segnalazione al 112 all'ultimo piano dello stabile ex consorzio agrario nella zona della Teverina. Quando sono arrivati i soccorsi per lei non c'era più nulla da fare. Sul corpo non sarebbero stati rilevati segni di violenza. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi, sequestrati gli oggetti trovati nel magazzino in disuso. Le indagini condotte dagli agenti della squadra mobile della questura del capoluogo della Tuscia sarebbero concentrate su quanto avvenuto nella costruzione abbandonata tra venerdì e sabato. Chi indaga non esclude che sia stata organizzata una festa in occasione del compleanno della ragazza. Tra le ipotesi formulate, quella che a causare la morte della donna possa essere stato un malore, un'intossicazione o l'assunzione di un mix di sostanze.
5: Per il GR1, Nazario Basili.
2: Il caldo torrido non dà tregua, bollino rosso in 19 città oggi e domani, tuttavia al nord e in parte del centro i temporali porteranno un breve calo delle temperature. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Nei prossimi giorni l'alta pressione farà salire i valori sopra la media fino a Ferragosto con punte di 39-40 gradi. Si aggrava la siccità nel delta del Po, in crisi gli allevatori di molluschi.
6: Queste erano le nostre cozze doppie che a causa appunto di queste temperature che hanno superato i 32 gradi sono morte, non è rimasto più nulla.
7: La temperatura dell'acqua rilevata nelle 3 stazioni di monitoraggio della sacca di Scardovari nel delta del Po oscilla tra i 32 e i 33 gradi da giugno scorso. Acqua sempre più salata col grande fiume drenato dalla siccità, mentre una immensa popolazione di granchi blu divora quel che resta dagli allevamenti di cozze un tempo qui fiorenti. Ma il granchio blu non è l'unica specie aliena. La produzione di cozze e vongole è crollata dagli 80.000 quintali del 2023 e 13.000 quintali di oggi, un danno economico di almeno 1 milione di euro. Qui un tempo lavoravano più di 1.500 pescatori, oggi sono 850, che aspettano da 20 anni i lavori di scavo che potrebbero risollevare la situazione. E per questo oggi chiedono un commissario governativo. Ma forse è un intero modello che va ripensato, tenendo conto che il cambiamento climatico è ormai un dato di fatto.
5: Massimo, buongiorno, GR1.
2: Sport, tennis, Jannik Sinner rinuncia al torneo statunitense di Cincinnati per un problema al ginocchio destro. L'annuncio è arrivato su X dallo stesso numero 1 al mondo. MotoGP, a Sierra Silverstone vince lo spagnolo Fernandez, che precede il leader del mondiale Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Alex Marquez. Il podio ottenuto in Inghilterra a dispetto delle precarie condizioni fisiche consente a Bezzecchi di salire al secondo posto della classifica generale, superando il giapponese Ogura, che oggi è caduto. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.

0: è, dottor Scotti?
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Domenica Sport.
8: Il conto alla rovescia, possiamo dire, è terminato. Domani a Birmingham prenderanno parte gli europei di atletica leggera che la RAI Radio 1 seguirà particolarmente da vicino. Una nazionale, quella italiana, che si presenta con una spedizione molto nutrita, 132 atleti pronti a dare battaglia in campo che ci vede di solito primeggiare. Magari non dobbiamo aspettarci i risultati che sono stati ottenuti 2 anni fa a Roma, ma su tutto questo faremo il punto soltanto tra poco con il direttore tecnico della Nazionale di Atletica Leggera per scoprire gli umori della Nazionale ormai a 24 ore dall'inizio della rassegna continentale.

Dunque ci siamo pronti a raccontarvi, ad assistere agli europei di atletica leggera che scattano domani in Inghilterra, in quel di Birmingham. Allora subito la linea va ad Antonio Latorre, direttore tecnico della nostra nazionale, che è con noi. Buonasera Latorre, grazie di essere qui stasera. Adesso recuperiamo il collegamento con il direttore tecnico della Nazionale Italiana di Atletica Leggera, Antonio Latorre, col quale ci apprestiamo a commentare la rassegna continentale che domani fino al 16 agosto partirà in Inghilterra, a Birmingham, con l'Italia che si presenta con importanti credenziali, una spedizione piuttosto nutrita quella azzurra. Sono 132 gli atleti che sono stati convocati, dunque l'Italia che avrà le sue punte di diamante anche e come al solito negli storici ori olimpici di Jimbo Tamberi e di Marcel Jacobs, ma non solo, perché dietro da quell'esperienza da Tokyo 2021 davvero è cresciuto un intero movimento di atleti esperti e meno esperti che però hanno portato lustro alla nostra nazione.

0: l'hanno accreditata sempre di maggiori aspettative anche in ambito medaglia. Lo stesso sta avvenendo peraltro anche nella rassegna iridata Under 20 che si sta disputando in questi giorni negli Stati Uniti sulla celebre pista di Eugene. Sono arrivati importanti riscontri cronometrici, pensiamo soltanto a Kelly Dualla, appena sedicenne, che sui 100 metri ha raggiunto un bronzo ragguardevole. Dualla non ci sarà a Birmingham, ma questo ci fa sperare anche sul ricambio generazionale a nostra disposizione. Ci sarà invece dai 100 metri Zainab Dossou, che domani stesso salterà il primo round dei 100 metri in virtù dei risultati raggiunti fin qui, ma già domani saranno 31 gli atleti azzurri impegnati. Insomma, su tutto questo facciamo il punto con Antonio Latorre. Di nuovo buonasera Latorre.
1: Buonasera a voi.
0: E insomma, immagino siano ore comunque di febbrile attesa queste che ci stanno dividendo dall'inizio della rassegna continentale. Con quale spirito ci arriva la nostra delegazione, la Torre?
1: La nostra delegazione ci arriva con lo spirito di chi vuol provare di nuovo a essere protagonista in Europa e a ribadire quello che siamo riusciti a fare da Tokyo fino a qui, ma soprattutto la grande spinta che arriva questa notte da oltreoceano, dove i campionati mondiali Under 20 di Eugene, la nostra gioventù ha realizzato la Tokyo dei giovani, 3 medaglie d'oro in un giorno, non è mai successo nella storia quarantennale dei campionati mondiali juniores, e quindi da lì arriva una spinta, un'energia a questi nostri grandi atleti a dare il meglio di se stessi.
0: Ecco, evidentemente c'è un lavoro alla base che sta funzionando. Nel presentarla, insomma, facevo i nomi dei soliti noti, Marcel Jacobs e Jimbo Tamberi, ma diciamo che loro sono stati gli apripista di un movimento molto vasto. Pensiamo che sono 132 addirittura gli atleti convocati.
1: Sono 130 perché abbiamo avuto le rinunce per ragioni fisiche di Zeroni e Tortu, ma rischierei di passare questo collegamento a fare i nomi di quanti sono i protagonisti di questa platea allargata. Voglio solo fare questo esempio: Daniele Enzoli ha vinto il salto in lungo, il titolo mondiale Under 20, suo fratello Francesco è qua a Birmingham e arriva con un probante 8,25 dei campionati italiani di Firenze. Rischiano di far sembrare vecchio un campione mondiale come Mattia Furlani, campione mondiale a Tokyo un anno fa e che ha solo 21 anni, quindi la spinta è nata da quella meravigliosa spedizione di Tokyo, Tamberi, Jacobs, Palmisano, Stano, la staffetta, ma poi negli anni abbiamo saputo pian piano aumentare la platea dei protagonisti. Oggi sono reduce la conferenza stampa Leonardo Fabi, Zainab Dossou, Nadia Battocletti, Sara Fantini, giovanissimo Pernici, e potrei andare avanti a continuare questo lungo elenco. Andy Diaz, Larissa Iapichino, insomma, ci aspettiamo davvero di riuscire a ribadire di essere una nazione che contenderà agli inglesi la leadership in Europa.
0: Si è fissata un'asticella sotto la quale non vorrebbe scendere la Torre?
1: Ma l'asticella sotto la quale non vorrei scendere, anzi vorrei stare una medaglia sopra le 12 di Spalato 1992, perché il vero confronto è con quella che fu e che rimane la spedizione storica dell'atletica italiana, perché a Roma 2024 noi abbiamo fatto un bilancio di 24 medaglie, delle quali 11 d'oro, vinto il medagliere, vinto la classifica punti, ma eravamo 50 giorni prima delle Olimpiadi di Parigi, quindi come abbiamo constatato alcuni atleti di punta hanno preferito guardare solo alle Olimpiadi di Parigi. In ogni caso, nel frattempo abbiamo ribadito in vari momenti che vogliamo stare sopra quel numero, e credo che la più grande gioia sarà quella che di questi 130 convocati tornino tutti a casa soddisfatti e dato il massimo di se stessi. Quindi è chiaro che non potremo vincere 130 medaglie, ma è stato giusto portare anche chi nelle diverse regioni d'Italia è riuscito con grande impegno, con la propria dedizione all'allenamento, a conquistare questo traguardo di partecipare ai campionati europei. E non nascondiamoci che nel frattempo il contesto Europa nel mondo è cresciuto tanto, ci sono alcune gare, quella del lungo è un'Olimpiade, cioè tutti i migliori del mondo sono in Europa, gli 800 femminili la stessa cosa, e potrei citare tante altre discipline, però noi cercheremo di darci da fare.
0: Antonio La Torre, se non sbaglio questa è la prima edizione che si svolgerà in Inghilterra, e ecco l'atmosfera inglese, come siete stati accolti, il contesto nel quale siete calati, qual è?
1: Ma allora, stamattina c'è stato un po' un test, quindi qualcosa da mettere a posto organizzativamente, cioè qui siamo nella terra che è la culla di una cultura sportiva secolare, e Birmingham è una città molto dedita allo sport, in particolare anche all'atletica leggera, ma aspetto di vedere lo stadio pieno per tutta la settimana. E ovviamente ci dovremo confrontare con i padroni di casa, passatemi il termine, che hanno tutta l'intenzione di stare davanti, vincere loro la classifica squadra di medagliere. Noi proveremo a metterli in difficoltà con tutte le nostre forze.
0: Resta un uomo copertina di questa nazionale, Marcel Jacobs, che è passato attraverso le traversie che sappiamo, la non fortunata, diciamo così, esperienza statunitense, il rientro in patria, il rientro a Roma, guidato adesso da Paolo Camossi, quel 9,67, anche se ventoso, registrato in Austria, ci fa ben sperare. Ecco, ma è in generale è un Marcel Jacobs che sembra molto cambiato anche sotto il profilo della maturità, prima di tutto umana più che sportiva.
1: Io condivido proprio un parere che ho già espresso, ho la fortuna di cenare con Marcel tutte le settimane a Roma, lui vive all'Acqua Cetosa e ho avuto a che fare con non solo un professionista serissimo, perché questo lo è sempre stato, ma con un uomo che ha saputo attraversare momenti di difficoltà diventando ancora più forte con la sua semplicità, con la sua capacità di avvicinare le persone col sorriso, non nega mai un selfie alle decine e decine di ragazzi e ragazze, anche atleti di altre specialità che glielo chiedono. Io credo che abbia tolto di mezzo tante cose superflue e inutili, e ribadisce a tutti con quanto amore, con quanta passione faccia questo meraviglioso gioco che è l'atletica leggera.
0: E ricordiamo che Jacobs va alla caccia di un terzo oro continentale, impresa riuscita in passato soltanto ad altri due atleti, Christie e Vorzov. Come sta Jimbo La Torre?
1: Jimbo, la sola presenza qui a mio parere è un fatto positivo, abbiamo appena parlato, tra poco faremo la riunione di tutta la squadra, lui e Nadia Battocletti saranno i capitani, e Jimbo comunque sta in un momento dove mi ha detto sto bene ma devo saltare, e quindi c'è un passaggio dopo tante traversie anche fisiche, ma lui non si è arreso mai. Io credo che dovremo dire questo, che tutto quello che farà a mio parere è positivo, perché l'obiettivo è Los Angeles 2028. Lui è il primo a arrabbiarsi con se stesso, l'avete visto anche ai recenti campionati italiani a Firenze, dove non era per nulla soddisfatto, ha vicino dei ragazzi come Matteo Scioli, lui è stata fonte di ispirazione per questi ragazzi di talento, e ripeto però non diamolo mai per morto, il Jimbo è uno che combatte fino all'ultima goccia di energia.
0: Grazie, e allora in bocca al lupo ad Antonio La Torre, direttore tecnico della Nazionale Italiana di Atletica Leggera.
1: Buonasera a tutti voi e fate il tifo per questi ragazzi e ragazze.

0: Le note di I'm Your Boogeyman, KC and the Sunshine Band ci hanno portato alle 18:26. Vi ricordo la notizia del giorno, il forfè di Jannik Sinner al torneo di Cincinnati a causa dei problemi al ginocchio, altri riscontri, altre visite, altri trattamenti terapeutici sono necessari per Sinner, che si sta sottoponendo a questi per l'appunto presso l'OG Medical di Torino in queste giornate. E allora la rinuncia al torneo dell'Ohio, con l'augurio naturalmente che per quanto riguarda la trasferta statunitense sia soltanto questo il torneo al quale Sinner dovrà rinunciare, perché poi a fine mese arriveranno gli US Open. Noi soltanto tra qualche minuto torneremo invece ad occuparci della MotoGP.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18:26, apriamo al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia, dove si segnalano code con tempi di attesa di 45 minuti. In A32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione di quest'ultima, si registra 1 chilometro di coda per traffico intenso. Ci spostiamo in Liguria in A10 Genova-Ventimiglia, alla barriera di Ventimiglia in direzione del confine, presenti code a tratti per 1 chilometro. Andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno, un incidente provoca 2 chilometri di coda. In A12 tra Santa Severa e Civitavecchia Sud in direzione della Statale 1 Aurelia, attenzione invece per la segnalazione di un incendio. Ci spostiamo in A14 in Molise, dove si registrano code in uscita a Termoli, e infine ancora sulla A14 in Puglia, tra Cerignola Est e l'allacciamento con la A16 in direzione Bari, segnalato un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Domenica Sport.
0: E ripartiamo sulle due ruote. È stata la domenica del Gran Premio di Silverstone, ce l'ha raccontato il nostro inviato Luca Cesaretti, al quale restituisco la linea, Luca, perché hai dei contributi da proporci.
3: Di nuovo buon pomeriggio Francesco, a te e ai nostri ascoltatori. Intanto però dovevamo ancora una nota di cronaca, che poi insomma non è così piccola nota se vogliamo, perché insomma ci eravamo lasciati con il Gran Premio di Gran Bretagna della classe regina, la MotoGP, che sarebbe stato seguito oggi in maniera un po' anomala visto il fuso orario che c'è qui a Silverstone, qui in Gran Bretagna, dalla gara della più piccola delle tre classi del moto mondiale, il Moto3, la Moto3 scusate, che è stata vinta dalla Spagna, da David Almansa, davanti a un altro spagnolo, Carpe, e poi terzo posto per l'argentino Perrone. Non c'era il leader della classifica mondiale Massimo Chiles, che si è infortunato ieri in qualifica, però insomma ha un vantaggio amplissimo e dunque rimane in testa saldamente con più di 80 punti sull'inseguitore più vicino. Il migliore degli italiani oggi è stato Matteo Bertelle, decimo, tredicesimo Guido Pini. Insomma non una grande giornata in Moto3 per gli azzurri, decisamente meglio è andata invece in MotoGP, dove ha vinto Raul Fernandez, lo ricordiamo, la seconda vittoria in carriera per il 25enne madrileno del team Aprilia Trakaus, poi la tripletta di Aprilia, ed è la prima volta che accade alla casa di Noale una doppia tripletta al sabato e alla domenica, è stata completata da Jorge Martin, secondo e sempre più leader del mondiale, e da un Marco Bezzecchi stoico, perché è dolorante, piegato in due dal dolore alla spalla, fratturata al Sachsenring e operata alla clavicola per essere precisi, e anche al ginocchio sinistro, anche quello infortunato nelle cadute di Assen e del Sachsenring, anche quello infortunato nella pausa estiva. Insomma, io gli ho chiesto se avrebbe firmato prima di questo weekend per un doppio terzo posto, e sentite la risposta di Marco Bezzecchi.
4: Anche per due sesti, settimi, tutto di guadagnato, direi.
3: Questo fine settimana l'avevi detto, dovevi sopravvivere, insomma portare a casa quello che è possibile, però penso che sia un bello step, no, su cui costruire la seconda parte di stagione.
4: Sì, è stato sicuramente un bel una bella ripartenza e nonostante le svariate difficoltà devo dire che il team ha giocato un ruolo fondamentale insieme ovviamente a tutte le persone che mi sono state vicine, ma penso che il team abbia fatto veramente un lavoro incredibile e non solo questo weekend, perché comunque anche a casa sono stati veramente fantastici, a partire ovviamente da Massimo ma anche da Michele con la Nino che mi ha chiamato tante volte anche solo per dire due cavolate, farmi magari fare un sorriso in più, Fabiano ovviamente e poi tutta la mia squadra. E è stato nel brutto anche molto bello alla fine, se ci penso adesso. Poi ovviamente dai, tutte le altre persone che ho menzionato più volte, la mia famiglia, l'Academy, tutto lo staff dell'Academy, Vale ovviamente, i miei amici, tutte le persone che mi sono state vicino.
3: Possiamo allora dire che il risultato, no, il tornare sul podio era solo l'ultimo tassello che ti mancava per chiudere il periodo negativo e resettare e rilanciarti anche in classifica.
4: È stato un grande weekend ma è ancora molto lunga, l'importante comunque è affrontare tutto con la mentalità giusta. Secondo me è stato un weekend chiave per noi dove abbiamo un po' voltato pagina, ecco, ma bisogna comunque mantenere la concentrazione. Sono molto fortunato che ci saranno altre due settimane perché comunque mi servono. E se fosse stato un momento normale, diciamo, se fossi stato normale, forse avrei preferito correre subito, ma in questa situazione sono veramente fortunato ad averle. Bisogna sfruttarle al meglio. Questo risultato di ieri, di oggi mi dà un bel boost.
3: Insomma, questo Marco Bezzecchi che vuole prendersi un bel boost per ripartire, resettare dopo quelle quattro gare con, insomma, prima Balaton in cui è stato falciato dal compagno di squadra Martin, poi Brno dove è stato squalificato per lo schiaffo allo Stewart, poi la caduta di Assen, poi l'altra caduta con la frattura del Sachsenring. Insomma, era in testa al mondiale, poi è andato tutto a rotoli, da qui vuole ripartire. Però lo dicevamo, Francesco, insomma, è stata la grande giornata anche e soprattutto di Aprilia, che ha fatto tripletta ieri, ha fatto tripletta oggi per la prima volta nella sua storia nella classe regina del moto mondiale. Va a monopolizzare il podio per due giorni consecutivi per l'intero fine settimana e allora, insomma, la soddisfazione di Massimo Arivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, a partire proprio da questo grande risultato, da questa prima volta.
5: Speriamo che non sia l'ultima, sappiamo che questa è una pista amica, sappiamo che abbiamo piloti con certe caratteristiche e moto con certa caratteristica e quindi non voglio dire che non sono sorpreso, ma comunque puntavo a avere un weekend così. C'è da dire che oggi Alex poteva arrivare a podio e soprattutto che chi era più in difficoltà, che era Marco, ha fatto qualcosa di straordinario, perché stamattina faceva fatica a camminare, poi di fare una gara come questa, e spero che possa dormire tipo 48 ore adesso qui per recuperare.
3: Quanto era importante per Bezzecchi ripartire anche a livello di risultato, perché lui ci ha raccontato quanto la squadra, la famiglia gli sia stato vicino in questo momento duro, no, a livello sportivo, però poi bisognava anche resettare e ripartire in quell'ambito.
5: Sicuramente importantissimo, era un weekend molto delicato per lui, non solo da un punto di vista fisico ma anche di testa. La squadra è con lui al 100% e lo sarà fino alla fine della stagione, così come lo è con Orge.
3: Questo Massimo Rivola molto soddisfatto, chiaro che, insomma, chissà, più avanti forse dovrà anche gestire o forse no questa convivenza non tanto tra Martino e Bezzecchi ma anche con gli altri due piloti, quelli dell'Aprilia Trakaus, Ogura e Raul Fernandez, che sono altrettanto in corsa anche loro per il titolo mondiale. Sei piloti in 56 punti, quattro, l'abbiamo detto, sono questi di Noale, due, gli altri due che mancano all'appello almeno nella classifica mondiale sono Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio, vale a dire due piloti di Ducati, perché insomma Aprilia sta dominando, o almeno l'ha fatto qui, ma Ducati è l'altra forza in campo in questo moto mondiale, che a livello di costruttori e non solo, ma soprattutto di costruttori, parla molto italiano. Ducati che qui ha faticato tantissimo con tutti, ha salvato un po' la baracca Alex Marquez, quarto, che ha provato anche ad attaccare Bezzecchi, non ci è riuscito, ma a parte Alex Marquez gli altri hanno sofferto tantissimo. E allora insomma ci si fa un po' di domande in casa Ducati, se le fa anche Fabio Di Giannantonio, che in classifica è appena un punto dietro Marc Marquez, che oggi è stato il secondo migliore dietro ad Alex Marquez, appunto dei piloti di Borgo Panigale, è arrivato sesto, e che vorrebbe anche dalla casa, proprio da Ducati, insomma un po' di aiuto per battagliare ad armi pari con Aprilia nelle ultime 10 round che mancano da qui alla fine del mondiale. Però insomma sentiamo Di Giannantonio, che parte però nell'analizzare quella che è stata la sua gara in rimonta rispetto a ieri.
6: Potevo fare meglio sicuramente la prima curva, ma mi sono spaventato con le scintille, pensavo ci fosse una caduta o qualcosa di grande, quindi mi sono deconcentrato e ho perso tante posizioni lì, ma comunque sia penso che abbiamo visto Mark che era lì vicino alla griglia, alla fine è arrivato vicino a me, quindi penso che comunque sia valore in campo in una pista così si livellino dopo qualche giro, soprattutto perché alla fine devi gestire tanto le gomme. Oggi purtroppo ho cercato di salvare il dietro, ma quando facciamo questo poi distruggiamo il davanti, come è già successo altre gare quest'anno, Jerez mi ricordo, Austin o altre gare. Ma è un po' il nostro punto debole, nel senso non è un vero punto debole, è che siamo al limite con questo pacchetto qui, che è un buonissimo pacchetto ma che non basta per battere la briglia.
5: Pecco diceva che lui ha dall'inizio dell'anno problemi di grip, te parli di altri problemi, poi c'è Alex che almeno qui in qualche pista insomma, riesce ad essere più vicino, sembra che andate ognuno in una direzione differente.
6: Ma quando è così perché stiamo tutti provando a massimizzare il pacchetto. Pecco sicuramente avrà un davanti molto più a posto magari del mio, però appunto perde tanto dietro e non riesce a performare come vorrebbe, oppure Alex qui magari ha fatto il lavoro migliore sicuramente perché è davanti a noi, ma comunque sia non così buono da poter impensierire Raul o Martin per esempio. Quindi alla fine è un po' una ruota che gira, stiamo tutti cercando di massimizzare il pacchetto, ma appunto la coperta inizia ad essere un po' corta, perché quando sei a metà stagione e cambi, provi tanti setup diversi e alla fine sei sempre alla fine uno steppettino indietro, vuol dire che dobbiamo cercare qualcosa in più. Secondo me una casa grande come Ducati, con la voglia che abbiamo di vincere tutti insieme col team nostro, possiamo lavorare bene per migliorare. Ci sono tantissime aree che non sono minimamente fissate per regolamento dove si può toccare la moto, quindi secondo me c'è un grandissimo margine per migliorare, dipende da quanto lo vogliamo fare, quanto riusciamo a farlo, perché non è neanche così scontato farlo, perché ci vuole tantissimo tempo, però sta anche nelle nostre mani perché non siamo così lontani.
3: Questo Fabio Di Giannantonio, che aveva al box la spinta dell'amico Edoardo Bove, insomma non è bastato almeno per salire sul podio, ma lo ribadisco, è lì insieme a Marc Marquez a una quarantina di punti, 41 da Jorge Martin, in lizza pienamente anche lui per il titolo mondiale. Allora chiudiamo la carrellata di voci con il grande assente, il grande uomo in difficoltà ormai da un anno e mezzo a questa parte per quanto riguarda casa Ducati, con qualche eccezione, ma non ha fatto eccezione Silverstone, parlo di Pecco Bagnaia. Partiva indietro, poi ha provato a rimontare qualcosina, un pochino meglio a livello di passo di ieri, certo non per pensare a chissà cosa, e poi la gara che è finita nella ghiaia con la scivolata in curva 7 all'Affield, ha detto una scivolata strana perché gli è partito l'anteriore sì, ma non in inserimento, in uscita, insomma Bagnaia molto deluso, come capirete tra poco.
7: Ho perso il davanti, non l'abbiamo capito, stavano analizzando i dati, sono rimasto lì abbastanza per cercare di capire cosa è successo, ma non viene fuori niente, quindi capiremo meglio, magari a casa avranno più tempo per analizzare tutto, anche perché andare via senza capire come mai sono caduto perdendola davanti in uscita di curva è difficile.
5: Fin quando sei stato in gara è stato però un piccolo passo in avanti rispetto a ieri, almeno a livello di drop della gomma posteriore, perché se non sbaglio il giro prima di cadere avevi fatto 59.8 che era il tuo migliore.
7: Sì, avevo cercato di fare una strategia diversa, tanto sapevo perfettamente di non poter lottare con i ragazzi, con i piloti davanti, e quindi il mio target era cercare di stare col gruppo di Binder e Morbidelli. Secondo me la strategia era stata abbastanza positiva fino a quel momento lì, perché stavo andando in progressione, quel target time del 59.8 secondo me avrei potuto tenerlo fino alla fine, ma Il giro dopo, senza aver fatto niente di diverso nella curva prima, nella curva 7 l'ho persa in uscita, che stavo già alzando la moto, quindi è molto strano. Negli ultimi 2 anni abbiamo perso molta performance a livello di parte Mark l'anno scorso, che riusciva a fare veramente la differenza. Aprilia è cresciuta, noi siamo andati indietro e stiamo cercando di lavorare per migliorarci. Al momento nel team Gresini sono riusciti a fare un grande lavoro, tant'è che anche l'Equona riusciva a essere veloce, e l'importante è capire come hanno fatto, e ancora al momento non siamo riusciti.
0: E allora, con questo contributo, salutiamo e ringraziamo Luca Cesaretti del suo lavoro da Silverstone. Luca, a presto.
3: Buona serata, buon lavoro.
0: E andiamo avanti con Domenica Sport, perché senz'altro tra le notizie di giornata c'è il tennis, c'è la sorte di Sinner, ha annunciato ufficialmente il suo forfè causa dolore al ginocchio per il torneo di Cincinnati. Il mio ginocchio destro, scrive Sinner, mi sta dando qualche fastidio, anche se abbiamo lavorato duramente con il mio staff medico, devo accettare che non sono ancora pronto a competere. Di tutto questo parliamo con Diego Narciso, che è con noi collegato. Buonasera Narciso.
8: Buonasera a tutti.
0: E allora adesso che succede con Sinner? È un po' una storia che si ripete questa, torna, vince, si ferma e poi ritornerà ancora vincendo. Ci dobbiamo abituare un po' a questi stop and go?
8: Ma abbiamo visto che purtroppo è un po' per tutti i ragazzi, stanno accusando un po' tutti queste problematiche un po' fisiche che non permettono loro di avere una continuità, no? Nei tornei e soprattutto nella stagione. Yannick ha fatto invece un inizio di stagione veramente senza nessun tipo di problema, e poi dopo con quella problematica di Parigi forse tutto si è un po' andato un po' a complicare. Sicuramente credo che alla fine lui e il suo staff sanno benissimo che bisogna essere veramente in forma per poter arrivare poi a New York per fare centrare l'obiettivo, che sicuramente è quello di cercare di vincere a New York, e quindi è stato a sua sicuramente non sarà contento, però ha dovuto rinunciare, insomma.
0: Ma dovendo leggere tra le righe, ecco, ci leggiamo più una prudenza, e quindi, perché poi l'obiettivo grosso è quello di New York, o effettivamente Cincinnati non poteva proprio parteciparvi?
8: Ma un po' tutte e due le cose. Io credo che ci sia sicuramente, sempre quando si fanno questo tipo di scelte, quando si prendono questo tipo di scelte, ci sono due fattori principali. Quello sicuramente il giocatore vorrebbe sempre giocare. Yannick è un ragazzo che ha dimostrato, infatti lo devono fermare anche i ragazzi, cioè il suo staff l'ha sempre detto, che Yannick è uno che vuole giocare, gli piace giocare, e non è uno che invece centellina le cose. Però alcune volte ci vuole, come dicevamo, anche una buona dose di intelligenza sportiva, e di capire che quando potrebbe peggiorare le cose è meglio a quel punto aspettare una settimana in più per poi non avere ripercussioni, perché poi giocare con il fastidio è meglio farlo il meno possibile. Chiaramente quando ci sono degli obiettivi magari troppo importanti non si può farne a meno, però in linea generale poi non si sta centrati sul giocare, sul vincere la partita, si sta centrati magari su quello in cui ci si sente, su come ci si sente, quindi anche poi la performance, le giocate, insomma un po' tutto va in secondo piano. Quindi sicuramente avranno fatto insieme una valutazione importante con lo staff, con il team, e se non gioca è perché veramente non era in grado di dare il meglio, e poi soprattutto per New York magari poter compromettere qualcosa.
0: Diego Narciso, probabilmente questo 2026 sarà un anno spartiacque per la sorte agonistica di Sinner, anche se ci rifacciamo a quelle che sono state le dichiarazioni rilasciate dal suo staff tecnico Cahill, Vagnozzi, che anche loro si stanno adattando ad un nuovo Sinner, ad un suo nuovo approccio anche mentale e fisico verso lo sport, dove in questo caso è più lo staff tecnico che segue il giocatore, e magari nelle stagioni precedenti avveniva all'inverso. Anche lei questa sensazione?
8: Sì, io penso che Yannick stia crescendo come atleta, quindi crescendo come atleta è anche più maturo ed è più lui a dettare i tempi, e mentre prima aveva bisogno di più di consigli nel come farsi, diciamo, come magari centellinare lo sport in determinati momenti, oppure quando forzare di più o di meno, adesso credo che sicuramente lui abbia dimostrato grande maturità e grande soprattutto gestione, no? delle sue forze sia in campo che fuori, per cui adesso lui è il numero uno a tutto tondo, numero uno a 24 anni, che ha ormai veramente, se vogliamo, dimostrato una grande anche maturazione e maturità dal punto di vista di essere numero uno, quindi è più lui che adesso decide, ha sempre deciso lui, però ascoltando molto gli altri, oggi devo dire che è il leader assoluto di quel team, sta a sentire perché è un ragazzo intelligente e umile, ma alla fine le decisioni le prende sempre lui.
0: Adesso le faccio, Narciso, una domanda facile, mi permetta la battuta. Di Sinner, insomma, abbiamo detto delle sue condizioni fisiche. Alcaraz nemmeno lo voglio citare, anche lui non ci sarà a Cincinnati, speriamo di poterlo vedere naturalmente a New York. Zverev quasi lo stesso in questo mese di agosto, ma allora che cosa sta succedendo? Con chi dobbiamo prendercela?
8: Sì, è sicuramente una situazione dove stiamo vedendo che i ragazzi stanno facendo un pochettino di fatica. Io credo che una delle cose su cui puntare sicuramente è cercare di capire, perché questi ragazzi sono non è tanto il numero delle partite, no? Perché poi più o meno quelle 65-70 partite le giocano sempre, ma questo sport è diventato uno sport molto molto più aggressivo dal punto di vista dei microtraumi, soprattutto ricordiamoci che fino a soli 10 anni fa o 10-12 anni fa non si scivolava sul cemento. Oggi questi ragazzi vengono, diciamo, hanno le proprie articolazioni che vengono sollecitate in un modo estremo, perché con il cambio della tecnica, quindi dell'open stance, sia col dritto che col rovescio, i ragazzi arrivano a coprire più campo, lo fanno in modo migliore, però le sollecitazioni sulle ginocchia, sulle caviglie, sulle anche è sempre maggiore, anche perché la palla viaggia veloce e non è solo una volta, ma recuperano 3-4 volte in uno scambio, andando a scivolare sul cemento, quindi indoor sul cemento oppure anche outdoor sul cemento. Prima si poteva fare solo sulla terra questa cosa qui, e quindi salvavi un po' le tue se vogliamo la tua salute, perché
0: e la carriera si allungava.
8: E si allungava la carriera, si allungava, benché, ecco, fenomeni come poi Federer, Djokovic e tutto hanno dimostrato, e anche Nadal, però con grandi problemi, hanno dimostrato che si può giocare comunque a lungo. Quindi quindi di conseguenza ci si allena molto sulla prevenzione agli infortuni, proprio per questo problema, e si lascia un po' da parte quello che è la costruzione invece dell'atleta in termini di massa muscolare per prevenire poi i problemi articolari. Ecco, lì facciamo meno massa, facciamo meno volume, proprio per fare più prevenzione, perché ce n'è bisogno. Questo è un cane un po' che si morde la coda, in alcuni casi poi questa prevenzione non basta più, ci vorrebbe più massa, più settimane di allenamento per poter poi scaricare sui muscoli quello che invece in questo momento soffrono le articolazioni.
0: Ecco, Narciso ce l'ha spiegato molto bene prima citando l'open stance. Di fatto nel tennis, tra virgolette, di una volta si tendeva invece a colpire mettendosi di fianco, così ti insegnavano i maestri d'un tempo, metterti di lato, guardare la palla e via scrivendo. Oggi tutto questo non c'è più perché si sono drasticamente ridotti i tempi di reazione, ma allora bisogna allenare anche la testa in modo diverso con Argiso, perché insomma queste sollecitazioni fisiche comportano anche delle sollecitazioni mentali che, mi permetto di dire, magari ai suoi tempi non c'erano.
8: No, è così sicuramente, bisogna lavorare tanto su quella parte lì, e poi, come dicevamo prima, bisogna anche a un certo punto lavorare sulla gestione, nel senso che bisogna chiedere al proprio fisico a un certo punto di fermarsi. Allora io mi chiedo che magari in determinati momenti della stagione si possono fare dei cicli di diciamo, che vengono chiamati cicli di richiamo, cioè quando a un certo punto e si ferma magari due settimane in più in mezzo alla stagione, si fa un richiamo di 10-15 giorni di forza e diciamo di permettere benzina, e molto probabilmente si andrà in quella direzione, perché una volta l'anno i ragazzi non riescono più ad avere quelle 5-6 settimane come avevamo noi ai nostri tempi, perché sono ridotte magari a 3-4, e 3-4 settimane non bastano per fare un microciclo diciamo completo di preparazione. Per
0: o cui altrimenti, sarà... altrimenti Narciso, ha ragione Djokovic, accorciamo le partite, facciamo meno giochi per ogni set. Non so se questo può suonare come una bestemmia tennistica.
8: Ma io no, che chiaramente ha cercato una soluzione dopo che è arrivato però a 40 anni, lui ha fatto tutto il resto prima. Io penso che non è una bestemmia, lo sport va avanti. Io mi ricordo quando a un certo punto per le prime volte sentivamo la palla a volo, dove c'era il cambio, no? C'era il cambio palla, che poi dopo un certo punto non c'è stato più e sembrava una bestemmia. Non è mai una bestemmia, è sempre un andare nel futuro per cercare di far sì che lo spettacolo ci sia sempre, che si prevengano chiaramente infortuni e problematiche. Quindi l'accorciare non è sbagliato, io non trovo che sia totalmente sbagliato. Bisogna vedere come ci... Io farei magari qualche torneo per vedere come reagisce il pubblico. Sicuramente c'è una bella... c'è più, se vogliamo, pathos, c'è più, se vogliamo, attenzione, perché in ogni set praticamente la partita è sempre viva, no? Perché appena prendi un break all'inizio di un set, praticamente basta tenere poi il servizio una volta sola, e il 4-1 già evidenzia il fatto che hai vinto un set. Io sarei meno d'accordo con il punto secco, perché il punto secco veramente diventa, io l'ho visto anche nei doppi, diventa molto una... appiattisce tantissimo la, se vogliamo, i valori in campo, mentre invece i tre set su 5 a 4 potrebbe essere una cosa che si è stata già fatta con il next gen e non è andata male.
0: Forfè di Sinner a parte, la pallina continua a rimbalzare, per esempio in Canada, per esempio a Montreal, dove Dardery si sta facendo valere, e come adesso si giocherà un quarto di finale importante in questo Masters 1000 contro Nakashima. Con quali prospettive, Narciso?
8: No, buone prospettive, Luciano ha dimostrato ormai, anche se lui ha sempre bisogno di qualche settimana, no? Per rimettersi in ordine sulle varie superfici, però poi quando lo fa si è visto, lui ormai è un giocatore completo che può performare bene su tutte le superfici. Nakashima è un brutto cliente americano, perché conosce bene quelle superfici, conosce bene quelle latitudini, anche a livello di situazione climatica, ed è un giocatore difficile, però Luciano ha dimostrato di potersi giocare alla pari qualunque tipo di partita, e non sorprende più il vederlo nei primi 8 di un Master 1000, quindi tra i migliori 8 giocatori. Tra l'altro, col fatto che mancano un po' i migliori, sicuramente lui è uno di quei ragazzi che vuole puntare in alto.
0: Chiusura davvero flash con Diego Narciso, ma il miglior Musetti quando lo rivedremo?
8: Beh, sta arrivando, comunque ha dimostrato di fare un buon torneo, ha fatto il primo un'altra volta un quarto di finale. Washington sta risalendo, non sarà semplice, ha perso con Kodar, e attenzione, Kodar, questo ragazzo qui, io credo che sia l'unico, io credo che sia veramente la rivelazione di quest'anno, perché questo ragazzo l'anno scorso era 190 al mondo, quest'anno dentro i 20 ma arriverà ai 15, molto probabilmente nella race è già tra i primi 8, quindi è un ragazzo forte ed è secondo me il volto nuovo di questo sport. Che potrebbe essere, diciamo, proprio lui indicato come terzo incomodo tra i ragazzi, tra chiaramente Carlos Alcaraz e gli altri.
0: Ne avevano bisogno gli spagnoli, qualcuno bravo in quello sport?
8: Non bastava. Va bene, non bastavano quelle. Comunque ce li abbiamo anche
0: noi. Non ci possiamo lamentare.
8: No, assolutamente.
0: Grazie davvero a Diego Narciso. Continueremo naturalmente a commentare anche qui da Radio Rai con Narciso le gesta dei nostri tennisti. Un saluto, buona domenica.
8: A presto a tutti.
0: Noi siamo arrivati in conclusione di questo appuntamento con Domenica Sport, e allora io vado ai ringraziamenti alla parte tecnica Marco Mascia. In regia c'è stato Danilo Giunta, in redazione Andrea Pistorio, a me non resta, Francesco Albanese, di rinviarvi ai prossimi appuntamenti con lo sport, con tutto quello che Radio 1 e non solo vi potrà offrire già a partire da domani. Si torna in vasca, lo ricordiamo, a Parigi per gli europei di nuoto e, come abbiamo ricordato, gli europei di atletica leggera in quel di Birmingham. Avete visto, avete ascoltato quante possibilità, quante davvero chance potrà avere la squadra azzurra di farsi valere seguendo l'onda lunga di Tokyo 2021 che per fortuna ancora ci accompagna. Da parte mia, dunque, da parte di Francesco Albanese, di nuovo l'augurio di una buona serata sempre qui su Rai Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Ore 19.
1: GR1.
2: Migranti, stretta della Germania. Berlino applica il nuovo patto europeo. Chi è entrato nell'Unione da Italia e Grecia dovrà essere rimandato indietro. Crisi Roma-Madrid, secondo giorno di controlli negli aeroporti spagnoli. Allarme infiltrazioni terroristiche a Ceuta. Tajani al GR1, non possiamo sottovalutarlo, Schengen sospeso fino a Ferragosto. Netanyahu boccia il piano americano su Gaza, nessun ritiro senza il disarmo di Hamas e mai uno Stato palestinese. I miliziani, Washington faccia pressione. Una giornata di lavoro finita in tragedia, in Puglia si ribalta un furgone di braccianti stranieri, uno muore, altri 9 feriti, i sindacati servono più tutele. Vacanze in tempo di crisi, gli italiani scelgono l'auto e mete vicine e per l'estero attenzione ai documenti, chi non ha la carta d'identità elettronica può richiedere la cartacea temporanea. Nuova settimana da bollino rosso, massima allerta in 19 città e ancora temperature sopra la media. A Dubai l'AFA si sfida con la tecnologia, una strada dove piove a comando. Sport, tennis, il ginocchio ferma Sinner, niente Cincinnati. Obiettivo US Open, moto mondiale a Silverstone, tripletta Aprilia. In studio Nicola Tedeschini, in primo piano la questione migranti, mentre prosegue il braccio di ferro tra Madrid e Roma sulla reciproca sospensione di Schengen, arriva la presa di posizione di Berlino sui richiedenti asilo. Ce ne parla l'inviato Rai a Bruxelles.
3: La Germania è pronta a rimandare in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. Lo conferma il governo di Berlino, ricordando che dal 12 giugno è in vigore il nuovo quadro normativo europeo. Italia e Grecia hanno acconsentito che dallo stesso giorno vengano ripristinati i trasferimenti secondo le regole di Dublino. La richiesta d'asilo, è il principio cardine, deve essere fatta nel paese d'arrivo. Si complica così ulteriormente il già delicato quadro dell'area Schengen, dopo che la Spagna ha reintrodotto i controlli alle frontiere con l'Italia. Nella giornata di ieri, 200 viaggiatori arrivati dal nostro paese sono stati controllati. Speriamo che l'Italia reagisca, ha detto la vicepresidente del governo di Madrid, Sara Hagesen. La misura, spiegato, è stata introdotta per difendere la dignità dei cittadini spagnoli. Ma ad alimentare i timori italiani sarebbe anche un rapporto dell'intelligence reso noto dal Corriere della Sera. Parla di un'allerta per terrorismo islamista a Ceuta. Quel che è certo è che gli 007 spagnoli continuano a monitorare con attenzione i canali social che parlano di un nuovo imminente arrivo di massa. Da Bruxelles, Gerardo Vitale. Italia Rosati, GR1.
2: Lo avete sentito nel servizio, sono centinaia i nostri connazionali coinvolti nei controlli in Spagna, in porti e aeroporti. Qualche disagio, ma sostanzialmente nessuna situazione di criticità. Sentiamo alcune testimonianze.
4: A rientro ci hanno solo controllato la carta d'identità a tutti i passeggeri, ma sono stati...
5: Scendevamo e ognuno doveva far vedere la carta d'identità.
6: Appena siamo usciti e abbiamo messo i piedi nell'aeroporto, c'erano 3-4 poliziotti e ci hanno chiesto i documenti.
7: Non c'è stato nessuno che mi ha chiesto documenti, tutto bene.
8: Due poliziotti hanno controllato la nostra carta.
9: Non mi sembra la scelta ottimale.
4: Noi siamo entrati nel periodo in cui non c'era questa sospensione, siamo rientrati con la sospensione, fisicamente a noi non è cambiato niente.
2: Le tensioni tra Roma e Madrid restano al centro del dibattito tra i partiti. Le opposizioni continuano a chiedere al governo di ritirare lo stop a Schengen, parlando di inutile propaganda. La maggioranza è allineata con l'esecutivo e sottolinea l'importanza della difesa dei confini. Sul tema, parlando al giornale radio, è intervenuto il ministro degli esteri Antonio Tajani.
10: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 di agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti di aerei e navi provenienti dalla Spagna. Quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
2: Passiamo al Medio Oriente, da Netanyahu stop al piano per Gaza voluto da Donald Trump. Da Gerusalemme l'inviata Rai.
11: Israele respinge il piano in 15 punti, dice il premier Netanyahu, e non si ritirerà finché Hamas non sarà disarmato di tutte le armi. Si prende 9 giorni per rispondere con un rifiuto a quello che Trump ha presentato come un accordo storico per Gaza, un processo graduale in cui Hamas dovrebbe consegnare progressivamente le armi al comitato tecnico palestinese che amministrerà la striscia, in cambio del ritiro progressivo delle forze israeliane da oltre la metà del territorio che ancora controllano. Ne stiamo discutendo con gli americani, dichiara Netanyahu, sappiamo come opporre. Un rifiuto che arriva nonostante lunedì scorso, dopo un incontro con Nikolai Mladenov, il diplomatico alla guida del Board of Peace, quest'ultimo avesse accettato di modificare la versione originaria del piano che prevedeva disarmo e ritiro in parallelo. Hamas, che al piano ha consentito, chiede ora a mediatori e garanti di esercitare pressioni su Netanyahu, che con uno sguardo alle elezioni di ottobre chiarisce: finché sarò premier non vedrà mai la luce uno Stato palestinese, né a Gaza né in Giudea e Samaria. I nomi biblici della Cisgiordania, Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Iran perdura lo stallo sullo stretto di Hormuz, sarà riaperto, ribadisce la Repubblica Islamica, se Washington accetta le nostre condizioni, tra cui la revoca del blocco navale e delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il pagamento di risarcimenti. Si attende un nuovo video con la guida suprema, Mojtaba Khamenei, che smentirebbe le voci di una sua morte imminente. E intanto, dopo aver colpito un impianto petrolifero in Arabia Saudita, gli Houthi, alleati di Teheran, dichiarano di aver attaccato le forze di Riyadh schierate nel porto yemenita di Al-Mahah. Dei conflitti in corso e in particolare della guerra in Ucraina ha parlato ancora una volta il Papa durante l'Angelus. Dal Pontefice un'invocazione al rispetto dei civili.
12: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo.
2: Rai Radio 1, le 19:06, la cronaca, tragedia a Serra Capriola in provincia di Foggia. Un bracciante straniero è morto e 9 sono rimasti feriti dopo che il loro furgone è uscito fuori strada ribaltandosi. I sindacati chiedono più tutele.
13: Una giornata di lavoro sulle spalle nelle campagne di Oruri, in Molise, il ritorno a casa a Torre Maggiore, nel Foggiano, su un furgoncino, sulla strada provinciale 45. Sono 10 braccianti, tutti di origine marocchina, tra i 21 e i 49 anni. È ora di pranzo, quando all'improvviso il veicolo si ribalta, finendo fuori strada, nei pressi di Serra Capriola. Uno di loro muore sul colpo, gli altri rimangono feriti. Per uno si rende necessario il trasporto in elisoccorso. 5 di loro vengono portati in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia, tutti con traumi importanti, gli altri negli ospedali di San Severo e Termoli. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. La strada era rettilinea e non ci sarebbe stato alcuno scontro con altri veicoli. Di certo c'è che proprio in questi giorni di agosto del 2018, sempre in provincia di Foggia, 16 braccianti persero la vita mentre tornavano dal lavoro in 2 distinti incidenti, uno a Foggia e l'altro all'Esina. Tragedie che, dicono i segretari generali della CGIL di Foggia, continuano a ripetersi e non dovremmo commentare. Da Bari per il GR1, Adela Pertosa.
2: La vicenda del gruppo di ciclisti investito intenzionalmente nel torinese da un 73enne, ora gli arresti domiciliari. Chiedo scusa ai familiari dei feriti, ammetto la mia colpa, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo, ha dichiarato l'uomo tramite il suo legale, uomo che è ora accusato di tentato omicidio. Al nostro giornale il commento dell'ex ciclista professionista Massimo Ghirotto.
14: Sconvolto perché una pazzia di una persona mette a rischio la vita di persone che stavano facendo qualcosa che è una passione, come la mia.
15: C'è prepotenza in strada verso chi pedala?
14: Certo, ci sono delle persone che a volte si accaniscono.

0: ritardo rispetto ad altri. Parlo delle piste ciclabili. Le strade sono quelle di 30 anni, 40 anni fa, ma le macchine sono triplicate.
1: Elena Baiocco, GR1.
2: La procura di Agrigento indaga per omicidio nautico riguardo la morte di Cristiano Daniele Gianporcaro, regista 29enne di Caltanissetta, travolto e ucciso da un gommone mentre era impegnato in un'immersione a Lampedusa. Sul natante si trovavano due anziani turisti milanesi già sentiti dagli investigatori. Niente funerali religiosi per i massoni a Roma, rifiutate le esequie nella Chiesa degli Artisti per Bruno Battisti Damario, fondatore della loggia romana del Grande Oriente d'Italia, musicista che lavorò anche con Ennio Morricone. Il cardinale vicario Baldo Reina ha chiesto di non procedere con le esequie ma di recitare solo una breve preghiera, ha riferito il rettore della Chiesa di Piazza del Popolo, Monsignor Antonio Staglianò. Era successo anche ad Imperia per la morte di Mario Tarducci, ex maestro venerabile, per lui solo una semplice cerimonia civile. È morto nella capitale Massimiliano Cencelli, padre del famoso manuale, in realtà un'espressione giornalistica riferita all'assegnazione di ruoli politici e governativi a esponenti di vari partiti occorrenti in proporzione al loro peso. Il suo manuale Cencelli è citato persino nei testi universitari. Ex funzionario della Democrazia Cristiana, Cencelli aveva 90 anni. Agosto, tempo di vacanze, sempre più viaggi on the road per gli italiani e i giovani preferiscono le prenotazioni dell'ultimo minuto.
3: Estate, caldo, vacanze, niente di più prevedibile anche in tempi di crisi, e in quella in corso l'interesse degli italiani è per vacanze in auto. Secondo l'osservatorio Telepass sono aumentate tra giugno e luglio di circa il 20% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato si inserisce in un contesto di maggiore attenzione ai costi, alla flessibilità e alle destinazioni di prossimità e suggerisce una vacanza meno stanziale. L'auto si presta infatti a combinare tappe diverse anche se si fanno i conti con il carburante, a cavallo tra i 2 euro e più al litro. Il clima di fiducia dei consumatori, rileva la BCE, è nettamente peggiorato con il conflitto in Medio Oriente nell'insieme dell'area euro, e l'analisi della Banca Centrale rileva che la dinamica dei consumi anche per i redditi più alti potrebbe fronteggiare nuovi rischi di indebolimento. Tra le fasce di consumatori più giovani però sembra prevalere un certo ottimismo, che cresce in quest'estate calda che copre il 40% delle partenze annuali secondo l'osservatorio Blu Vacanze, con destinazione particolare per le località italiane, il Nilo con le crociere, il Giappone e la Grecia. Paola Bonanni, GR1.
2: E se si opta per un viaggio all'estero, attenzione, alla carta d'identità c'è quella provvisoria per chi ha ancora la versione cartacea, che non è più valida per l'espatrio.
4: Dal 3 agosto la vecchia carta d'identità, appunto cartacea, non è più valida per l'espatrio. Può essere utilizzata solo in Italia, se non è scaduta, fino al 31 gennaio 2027. Una proroga dettata dai ritardi nell'emissione delle nuove carte d'identità elettroniche che, lo ricordiamo, possono essere richieste anche in un comune diverso da quello di residenza. Per andare all'estero adesso ci vuole il passaporto o la carta d'identità elettronica, la CIE. Per chi ancora non ce l'ha ed deve assolutamente partire, si è trovata una soluzione di compromesso. La carta d'identità cartacea temporanea viene rilasciata in via eccezionale e in casi di comprovata urgenza, vale al massimo 6 mesi e non è rinnovabile. Il documento ha requisiti di sicurezza maggiori rispetto a quelli del precedente cartaceo, ma attenzione, non tutti gli stati potrebbero riconoscere la validità, meglio informarsi. Donatella Gori, GR1.
2: Tra esodo e primi rientri verso le città, traffico intenso sulle principali strade e autostrade, spostamenti accompagnati da caldo e afa. Le temperature sono in aumento nonostante alcuni temporali, soprattutto al nord. Bollino rosso in 19 città anche domani. Le previsioni per le prossime ore con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
5: Una giornata ancora calda con temperature che però al nord nella giornata di ieri sono scese, localmente potranno raggiungere i 35 gradi, un po' più caldo al centro, specie Toscana, Lazio e poi al sud, Puglia, Sicilia e Sardegna in modo particolare. Ci aspettiamo temporali dovuti al calore sulle Alpi di Piemonte e Lombardia, una settimana che porta al Ferragosto ancora caratterizzata da temperature elevate, da molta afa e da locali temporali soprattutto in montagna.
2: E a Dubai, in una strada, trovata la soluzione per contrastare caldo e afa.
6: In estate fanno 48 gradi a Dubai, caratteristica non attrattiva per i turisti che l'Emirato seduce promettendo il massimo del lusso. E così, lungo un chilometro di strada pedonale, il clima è stato modificato artificialmente. Piove

0: e la temperatura è di 27 gradi. L'idea, ironia della sorte, era quella di riprodurre l'atmosfera delle località da sogno del Mediterraneo. L'isola artificiale, dove l'altrettanto artificiale pioggia estiva cade sui turisti, si chiama Europa. C'è il resort extralusso Costa Azzurra, gli hotel 5 Stelle Marbella e Portofino, tutto ispirato all'iconico stile di vita del sud dell'Europa con il suo clima temperato, che però è ormai solo un'icona. Nella realtà in Costa Azzurra per l'AFA sono crollate le prenotazioni, a Marbella ci sono 38 gradi e le autorità raccomandano di evitare il sole, a Portofino il mare ha raggiunto 30 gradi mai registrati prima. Più fresco a Dubai, con la pioggia finta d'estate, la neve finta d'inverno, ma solo per i turisti paganti. Il 90% della popolazione è composto da lavoratori stranieri, il più dal sud-est asiatico, che dormono in quartieri arroventati dal sole. Francesca Fornario, GR1.
1: Da Dubai a Londra, Banksy, uno dei maggiori esponenti della street art, sta diventando anche una spesa notevole per i contribuenti inglesi. L'inviata della Rai.
2: Banksy, quanto ci costi? Un murale rimosso un anno fa dalla Royal Court of Justice di Londra è al centro di una polemica tra il Ministero della Giustizia e lo street artist più famoso del mondo. L'opera raffigurava un giudice con toga e parrucca mentre percuoteva un manifestante con un martello da tribunale. Banksy è libero di esprimersi, dicono i suoi detrattori, ma non su monumenti storici come la Royal Court of Justice. Ai contribuenti costa cara. 85.000 sterline per la precisione, quasi 100.000 euro tra rimozione, pulizia e messa in sicurezza dell'area. Una cifra esorbitante. Viene da chiedersi quali preziosi solventi siano stati usati e quanto siano stati pagati gli addetti alla cosiddetta pulizia. E poi a chi sarà recapitata la fattura, visto che chi sia Banksy ufficialmente non si sa? Forse la spediranno a Robin Cunningham, l'artista di Bristol che, secondo un'inchiesta di Reuters, si nasconderebbe dietro il brand. E certo, l'alta corte di Londra ridotta a semplice cornice, c'è anche un retrogusto dissacrante a cui il genio di Banksy ci ha abituati da tempo. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
1: Siamo allo sport. Tennis, il problema al ginocchio destro non dà tregua a Jannik Sinner, costretto a saltare l'imminente torneo di Cincinnati. Ad annunciarlo sui social è stato lo stesso numero uno al mondo, che dà appuntamento a fine mese per gli US Open. Motomondiale a Silverstone, dominio Aprilia, esaltante terzo posto di Marco Bezzecchi.
3: Ancora Aprilia, ancora Spagna. Dopo il sabato nel segno di Martin Ator, la domenica inglese è tutta di Raul Fernandez, che domina e rientra in corsa per il titolo. Il 25enne madrileno scatta bene e allunga subito, poi può permettersi una lunga cavalcata trionfale fino al secondo successo in carriera. Alle sue spalle la lotta è tutta tra le moto di Noale. Bezzecchi scatta bene dalla seconda fila, ma poco prima di metà gara Martin lo infila e si prende la piazza d'onore. Il riminese non demorde, stringe i denti piegato dai dolori e dalla fatica e acciuffa ancora il terzo gradino del podio, rintuzzando la rimonta di Alex Marquez.
4: Una bella ripartenza, nonostante le svariate difficoltà, il team ha giocato un ruolo fondamentale, è stato nel brutto anche molto bello alla fine, se ci penso adesso.
3: Nella tripletta Aprilia è inusuale il passaggio a vuoto di Ogura, finito nella ghiaia. Marc Marquez e le altre Ducati ancora in difficoltà. Martinetto rallunga, più 31 su Bezzecchi, più 37 sul giapponese, ma sono in 6 in lotta per l'iride. Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
1: Restiamo in Inghilterra. Europei di atletica leggera al via da domani a Birmingham, alte le ambizioni della squadra azzurra. L'inviato.
5: Eroi di tanti mondi, ragazzi dell'atletica italiana, quelli giovanissimi in Oregon ai mondiali under 20, dopo i 3 ore vinti la scorsa notte, hanno fatto dire al direttore tecnico La Torre che è stata la loro Tokyo. Qui a Birmingham la città aspetta gli europei, gli azzurri si preparano. 2 anni fa a Roma è stato un trionfo, 11 medaglie d'oro, 9 d'argento, 4 di bronzo. La Torre.
6: Proveremo, se non a ripetere quello che credo sia davvero oggettivamente impossibile, ma soprattutto perché dobbiamo ricordarci che l'Europa nel mondo è fortemente cresciuta. Noi dobbiamo comunque provare a essere una squadra che va guardata con rispetto e deve provare a essere protagonista fino in fondo.
5: Protagonisti già da domani i 100 donne con Zainab Dosso da underdog, dice lei, ma con l'ambizione di andare oltre i limiti e sotto agli 11 secondi. Leo Fabbri è campione uscente nel peso, si comincerà così, cercando altra gioia. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
1: Tanti auguri Vespa, fino al 30 agosto l'iconico scooter che ha compiuto 80 anni e in mostra al Museo dell'Auto di Torino. Tecnica, cinema, arte e pubblicità raccontano una storia tutta italiana.
7: Ma come divertente! guiderò io.
8: La Vespa è stata raccontata, riprodotta e reinterpretata. Nel corso del Novecento ha attraversato pubblicità, cinema, fotografia grafica, sedimentandosi nell'immaginario collettivo. Roberto Donati, direttore storico culturale del Club Vespa Italia.
9: Chi più di lei è memoria del nostro popolo e della nostra cultura, no? Tutti quanti l'hanno presa come elemento di riconoscimento che ha unito poi almeno 3 generazioni.
8: È molto presente anche nei film.
9: Sì, esatto, anche se poi alla fine esce sempre Vacanze Romane, no? Come singolo. Oppure nella musica Cremonini, Vespa 50. Ma in realtà lei è stata presente in centinaia di film, ma non solamente nei film, ma nella pubblicità. La pubblicità più alta raggiunta dall'Italia è stata Chi Vespa Mangia le Mele, nel 69. Quindi si faceva riferimento alla mela, al peccato originale, quindi tu usando la Vespa automaticamente accedevi già al paradiso terrestre.
8: Maurelia Carafa, GR1.
1: Musica, Patti Pravo torna sul palco stasera ad Asiago con il tour che presenta l'album Opera, ed è stata lei a dare l'appuntamento via social ai fan.
10: Sulla terra siamo soli.
1: Asiago. Patti Pravo sarà sul palco con una band di 6 elementi, proporrà i brani della sua lunga carriera e quelli appunto dell'album che porta il nome della canzone presentata all'ultimo Festival di Sanremo. Cancellata invece la data del 14 agosto.
11: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Max Gambino e Sergio Ciani. Da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.
12: Ascolta, si fa sera.
13: Al microfono Monsignor Domenico Pompili, Vescovo di Verona.
14: Viandante, non c'è via, la via si fa camminando. La celebre frase resa immortale dal poeta spagnolo Antonio Machado dà a pensare. In effetti siamo tutti dei viandanti e per tante ragioni. Siamo viandanti perché veniamo al mondo con una nascita incompiuta e una strada da cercare, perché con il primo vagito ci assumiamo il compito di diventare ciò che siamo, passo dopo passo, tra segnaletiche consumate e navigatori di ultima generazione, con compagne e compagni di viaggio facili e difficili. Siamo viandanti perché non possiamo fermare la storia, perché le cose cambiano e non sempre secondo i nostri desideri, perché la vita scorre sospesa su un filo invisibile, perché ci alziamo ogni giorno con il peso del passato sulle spalle, la polvere del presente sui piedi e la luce del futuro negli occhi. Siamo viandanti quando ci capita di lasciare casa nostra perché in pericolo, perché abbiamo fame, perché cerchiamo un lavoro, perché qualcosa o qualcuno ci attrae e ci porta tra i suoni di una lingua straniera. Viandante, non c'è cammino, ma soltanto scie nel mare.
13: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
15: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Radio 1 Musica.
7: Le 19.23, bentrovati, buona serata da Gabriele Brocani qui su Radio 1 Musica, oggi fino alle 22.30, anche oggi seguiamo anche Rotte sotto le stelle con le persedi che sono già belle attive, raggiungeranno il massimo nella notte tra il 12 e il 13 di agosto, questi minuscoli frammenti lasciati dalla cometa Swift-Tuttle che periodicamente entrando nell'atmosfera disegnano scie luminose. Anche la scaletta di oggi è piena di traiettorie, e camminare, partire per un giorno, percorrere una strada verso nord, sedersi sul lato del passeggero, guardare il mare, infine anche lasciare la terra. Ne parleremo ovviamente, anche ascolteremo tanta musica. Radio 1 Musica a cura di Andrea Cacciagrano, Corinna Della Rettis in redazione, al microfono ci sono io, Gabriele Brocchi, nella parte tecnica Alessandro Campanella. Se volete potete scrivere al nostro contatto WhatsApp al 335-699-2949, una di quelle canzoni che vi fa anche venire voglia di portare con voi un po' di musica, guardare le stelle cadenti. Noi cominciamo con Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso, che ha sposato la sua Carolina proprio qualche settimana fa, e questa sua agitare Coca-Cola è un po' la colonna sonora di questa nostra estate. Fatemi salutare al 335-699-2949 Andrea con i suoi colleghi e le colleghe. Loro sono praticamente nell'osservatorio astronomico della regione autonoma Val d'Aosta e ci ascoltano sempre. In questo caso è un piacere sentire descrivere lo sciame meteorico delle Perseidi con tanta precisione. Viva il cielo stellato, insomma, tanta precisione. Mi sono basato proprio su quelle nozioni proprio basiche, anche perché se ci mettiamo a parlare di Perseidi, di tutto come funzionano queste cose, poi magari togliamo anche un po' di romanticismo al fatto della stella cadente, che rimane sempre qualcosa di particolarmente misterioso. Però grazie, perché insomma so che voi fate questo lavoro tutto l'anno ed è bellissimo, insomma, andare in un osservatorio per vedere i corpi celesti ed esplorare lo spazio. Allora, noi adesso invece ci dedichiamo ad una registrazione molto analogica che nel 2011 venne realizzata nel garage di Dave Grohl. Parliamo proprio dei Foo Fighters. Questo brano venne proprio registrato così, su un nastro analogico, senza comodità digitali, una canzone che parla della necessità di imparare di nuovo a camminare, cioè una metafora perfetta per questa band che voleva ritrovare l'energia e il contatto fisico con il rock. Tra l'altro il video è ispirato al film Un giorno di ordinaria follia, non so se vi ricordate, trasforma una giornata storta in una corsa liberatoria. Allora ascoltiamoci Foo Fighters con Walk.

Che gran disco che era Wasting Light, l'album dei Foo Fighters del 2011, tra l'altro pluripremiato, e conteneva anche questa canzone dal titolo Walk. E Dave Grohl raccontò di aver trovato l'ispirazione proprio osservando la sua primogenita muovere i primi passi e a proprio imparare a camminare, quindi trasformando questo gesto semplice in una potente metafora di rinascita e determinazione personale. Adesso invece arriviamo indietro ancora nel tempo, arriviamo fino al maggio del 2000, quando questi quattro ragazzi di Bologna, guidati dal talento precoce di Cesare Cremonini, conquistarono l'Italia intera con l'album Squarez. Tra l'altro poco fa abbiamo sentito anche nel GR, nei momenti in cui si celebra la Vespa, anche loro rientrano perfettamente in questa narrazione. Questo però fu il quarto singolo estratto da quel disco dei Luna Pop e vinse anche il Festival Bar quell'estate, diventando la colonna sonora dei ricordi e delle prime grandi storie d'amore di una generazione. Allora ascoltiamocela qualcosa di grande, Luna Pop.

sì, Cesare Cremonini e i suoi Luna Pop, l'innocenza dei vent'anni, con questo qualcosa di grande, grandi desideri, anche piccoli inizi. Il segreto poi forse è quello di non confondere la misura del sogno con quella del primo passo. Voglio salutare anche Laila da Varzo, che ci scrive che pochi anni fa rientrava a mezzanotte da lavoro, guardava il cielo stellato in pieno inverno, sereno, blu notte, un muso affusolato con scintille e fuoco che emanava la coda di una cometa ad velocità che a mano perdendosi non la controllava se non nello sparire. Magnifica visione stellare. Laila ha visto questa bella scena e ce l'ha voluta raccontare. Grazie per il tuo contributo. 335-699-2949, raccontateci anche le vostre esperienze con le stelle cadenti. Noi adesso invece, a proposito di stelle, questa è una star che arriva da Montreal, ha iniziato come modella prima di scegliere definitivamente la musica. Ha una voce molto riconoscibile perché ha un registro abbastanza basso e si muove tra pop, soul ed elettronica. Canta sia in inglese che in francese e porta nelle sue canzoni questa eleganza molto diretta, quella poi fondamentalmente anche delle passerelle. Il brano The Way We Touch mette al centro proprio il linguaggio del contatto, quella grammatica senza parole con cui due persone possono avvicinarsi, anche esitare o capirsi. E questa è Charlotte Cardin, The Way We Touch.

Il fascino e l'eleganza di questa star della nuova scena pop elettronica internazionale, Charlotte Cardin, la sua The Way We Touch, questo timbro molto sensuale e poi anche questo arrangiamento che unisce elementi soul al pop moderno, ci piace molto. Direttamente da Montreal lei ci raccontava proprio la chimica, la tensione di un incontro ravvicinato, no? E l'atmosfera è particolarmente adatta. Adesso invece facciamo un salto nel 2007 e ci riascoltiamo il secondo singolo di successo che ha fatto esplodere definitivamente la carriera globale del cantautore libanese britannico Mika. Eh sì, dopo che aveva già pubblicato Grace Kelly nell'estate, uscì questa Relax Take It Easy, un brano che lui disse di aver scritto mentre si trovava bloccato nel traffico della metropolitana di Londra durante un momento di grande stress. Allora gli è venuta anche in mente quella linea melodica del classico synth pop degli anni 80 dei Cutting Crew che si chiamava I Just Died in Your Arms, ve lo ricordate? Ne è uscito fuori questa bomba dance pop molto dorata dal titolo proprio Relax, Mika.

musicale, l'invito a prendere le cose con calma, possibilmente anche a 120 battiti al minuto come questo brano, sono sufficienti, anche perché rallentare può avere una colonna sonora molto energica. Mica il suo falsetto che adoriamo, anche il prossimo artista usa molto il falsetto ed è JK dei Jamiroquai. Parliamo di un album che nel 2017 veniva pubblicato dopo un'assenza di questa band di circa 7-8 anni di silenzio discografico, e in questo brano troviamo subito qualcosa di particolarmente positivo, anche perché è proprio il titolo che ci invita ad essere positivi. In realtà l'espressione inglese, appunto, di dire on cloud vuol dire stare al settimo cielo, ed è, diciamo, il brano che accompagna un po' tutto il motivo, accompagna un po' tutto il brano, è proprio questa espressione inglese, no? Essere on cloud nine, essere al settimo cielo. Noi usiamo dire settimo cielo, ma loro dicono cloud nine, e cloud nine è proprio il titolo del brano. C'era un bellissimo anche video girato in Spagna con la bellissima Monica Cruz, l'attrice sorella di Penelope Cruz, in questa storia di seduzione dal sapore molto cinematografico. Allora ci riascoltiamo Cloud Nine con Jamiroquai.

Che groove quello di Jamiro Quay, questa era loro Cloud 9. Fammi salutare anche Claudio d'Aosta che dice Cloud 9, che tra l'altro è anche il titolo di un film di fantascienza notevole e inquietante. Dice grazie per la spiegazione, Settimo Cielo in effetti spiega l'ironia di quel titolo. Viva Radio 1, grazie Claudio, un saluto a te ovviamente e a tutta Aosta. Allora, appunto abbiamo ascoltato questo bellissimo groove, quello dei Jamiro Quay. Adesso invece andiamo su altri groove, quelli proprio nostrani. Parliamo dei Subsonica, nati a Torino nel 96 dall'incontro di questi musicisti che venivano tutti da esperienze molto diverse, dall'elettronica, reggae, rock, la culture club, la music. Ovviamente con questi artisti facevamo un po' di difficoltà a capire un po' la loro direzione, ma alla fine hanno creato quella mescolanza in un suono particolarmente riconoscibile. Infatti i Subsonica hanno un marchio di fabbrica già dalle prime note, e questo brano, che è uno dei più recenti, porta già nel titolo un gesto fisico: alzare la voce non soltanto per farsi sentire, ma per rompere proprio l'immobilità. E in questa puntata che oggi abbiamo deciso di fare così, con piccoli passi, anche un grido può essere un modo per partire, per sfogarsi. Quindi ascoltiamoci Grida dei Subsonica.

19.57, questa è Rai Radio 1, Radio 1 Musica, Gabriele Broccheri nel microfono, Subsonica, sempre molto bravi a raccontarci le tensioni urbane e i desideri della società contemporanea con questa loro narrazione, cassa dritta, bassi sintetici e ritornelli che comunque hanno un forte impatto emotivo. Un brano veramente molto graffiante che abbiamo riascoltato con piacere, Subsonica. Adesso invece andiamo alla fine del millennio, nel 1998, e ascoltiamo una pietra miliare del pop rock svedese di quel periodo, forse il più bell'album pubblicato dai Cardigans, era il loro capolavoro, Gran Turismo, e all'interno di questo brano c'era questa canzone che tra l'altro molti di voi ricorderanno anche attraverso il videoclip girato nel deserto del Mojave, che contribuì a rendere questa canzone un successo planetario ai vertici delle classifiche di tutto il mondo, anche perché più di qualcuno trovò questo video particolarmente audace, tant'è che molti finali sono stati scartati proprio perché erano forse un po' troppo forti. La voce ovviamente quella sensualissima della splendida Nina Persson, loro sono i Cardigans e questa è My Favorite Games.

Che gran bel disco questo del 1998 dei Cardigans, era appunto Gran Turismo. In questo album i Cardigans abbandonavano un po' la leggerezza pop degli inizi, avevano trovato questo suono più scuro, poi questo brano accompagnato da questo video con la bella Nina Persson che guida nel deserto della California una corsa inquieta dove accelerare non significa necessariamente sapere dove andare, anzi la velocità non garantisce affatto di arrivare prima. E però questo brano, My Favorite Game, comunque rimane iconico nella storia di questa band svedese. Adesso torniamo in Italia e in 2014 era concept album di Caparezza che si chiamava Museica, si chiama ancora Museica, e è una galleria in realtà, ogni canzone dialoga con un'opera d'arte. Qui il riferimento è l'autoritratto con orecchio bendato di Van Gogh, famosissimo, usato anche per riflettere un po' con ironia, no? Sull'artista tormentato, il suo mito, sull'idea che il talento debba per forza nascere dalla sofferenza. E allora Michele Salvemini, detto Caparezza da Molfetta, trasforma la storia dell'arte con giochi di parole e rap in divulgazione ad alta velocità in questa Mica Van Gogh.

Ci piace Nico Santos, lui è tedesco, nato a Brema ma cresciuto a Maiorca in questa famiglia molto legata alla musica, allo spettacolo, e anche prima di affermarsi come interprete scriveva per tantissimi altri artisti, imparando proprio il mestiere dietro le quinte. Questo brano All Time High usa un'espressione presa dalle classifiche per raccontare un picco emotivo, quel momento in cui tutto sembra arrivare più in alto ma anche le vette si raggiungono un po' per gradi. Il grande Nico Santos ce lo ricorda. E il prossimo brano uscì nel 92 e divenne una delle canzoni simbolo di Luca Carboni. Parliamo del cantatore bolognese che ci parla del corpo, dalle diete, dalla fatica quotidiana per arrivare a questa conclusione più ampia. Serve resistenza per vivere, per innamorarsi, per invecchiare, insomma per restare sensibili. Il tono è leggero, quasi sorridente, ma sotto il ritornello c'è proprio un inventario molto umano delle nostre fragilità. Allora ascoltiamo Luca Carboni con Ci vuole un fisico bestiale. Ci

Ci vuole un fisico bestiale, Luca Carboni, dunque non soltanto muscoli ma anche fiato, ironia e una certa elasticità davanti agli imprevisti aiutano sempre. E adesso invece ci facciamo una bella passeggiata su quel bellissimo viale di Los Angeles chiamato Sunset Boulevard. Eh sì, perché lì Selena Gomez e Benny Blanco hanno trasformato questa

collaborazione artistica in una specie di racconto sentimentale, anche perché lei è passata giovanissima dalla TV al pop internazionale. Lui è uno dei produttori più richiesti d'America, con tantissimi successi scritti per altri, e questo brano Sunset Boulevard prende proprio il nome di quel grande viale, strada di cinema, sogni, insegne luminose, insomma la passeggiata californiana dove il paesaggio diventa anche dichiarazione d'amore. Selena Gomez e Benny Blanco, Sunset Boulevard.

0: Selena Gomez e Benny Blanco insieme con Sunset Boulevard, perché certe strade portano l'indirizzo, ma alcune portano direttamente a un ricordo. Questa invece Viaggio al tramonto, perfetta proprio per quest'ora, perché proprio in questo momento, almeno qui a Roma, il sole sta tramontando. A Palermo è già tramontato da qualche minuto, a Milano tramonterà fra una ventina di minuti, però siamo proprio nell'orario tipico del tramonto e Sunset Boulevard era perfetta per questo momento. E adesso invece andiamo a Torino con gli Eugenio in Via di Gioia, una band che noi adoriamo, che sono dei ragazzi molto molto interessanti. Loro suonavano anche per strada. Il nome unisce praticamente quello dei tre componenti, perché si chiamano Eugenio in Via di Gioia. Si chiamano così proprio perché il nome della band nasce semplicemente dall'unione dei nomi e dei cognomi, cioè Eugenio Cesaro, Emanuele Via e Paolo di Gioia, quindi Eugenio in Via di Gioia. Poi è arrivato un quarto elemento che si chiama Lorenzo Federici, ma la band aveva già il nome e quindi hanno deciso democraticamente di intitolargli proprio il primo album in studio, quindi il loro primo album si chiama Lorenzo Federici, come l'ultimo membro arrivato nella band. Il brano che ascoltiamo si chiama Baciamoci, che è uscito in primavera, e propone proprio l'intimità come tregua e forma di resistenza in questo presente molto rumoroso. Non è una fuga dal mondo, ma una pausa proprio per rimanere umani. Nelle nostre rotte oggi, anche sotto le stelle, fermarsi per un bacio potrebbe essere una deviazione molto felice. Noi li ascoltiamo perché li seguiamo con grande interesse. Eugenio in Via di Gioia, Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

loro sono molto bravi a mischiare il folk, il pop, questa scrittura fresca e intelligente, gli Eugenio in via di gioia, con questo invito spontaneo ad azzerare le distanze, godersi l'istante senza troppi pensieri, quindi baciamoci. E adesso facciamo un salto indietro nel 1967 per ascoltare una straordinaria rilettura in chiave bossa nova ed electro jazz di un classico dei Beatles. E facciamo con il pianista, arrangiatore di culto Sergio Mendes, insieme ai suoi Brasil 66, che prende la famosissima Day Tripper di Lennon e McCartney e la trasforma in questo capolavoro di eleganza tropicale con tante percussioni brasiliane, voci avvolgenti del suo ensemble. E allora, un gioiello d'epoca, 1967, appunto, Sergio Mendes e Brasil 66 con Day Tripper.

È un day trip per il viaggiatore di un solo giorno, no? È perfetto per ricordarci che non serve sempre andare lontano. Ci sono viaggi che durano una sola giornata eppure ce li ricordiamo per anni. E dunque abbiamo fatto questi viaggi anche così un po' estemporanei dal Sunset Boulevard di Los Angeles, siamo arrivati con questa day trip e adesso invece imbocchiamo un'autostrada che va verso nord negli Stati Uniti con Martin Courtney, che è la voce dei Real Estate, ma ha già intrapreso una carriera solista molto interessante, lo fa con il suo classico rock contemplativo. In questo suo lavoro da solista conserva le chitarre particolarmente limpide, no? Melodie che sembrano un po' paesaggi osservati dal finestrino. Infatti questa Northern Highway è una strada del nord più mentale che geografica. Il movimento è lento, il tempo del viaggio ci permette di capire, di vedere anche ciò che cambia fuori mentre noi siamo tranquillamente seduti. Allora, Martin Courtney con Northern Highway, subito dopo arrivano le notizie sul tempo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata temporali sulle Alpi, lungo l'Appennino centro-meridionale e nelle aree interne della Sicilia, che tenderanno tuttavia ad attenuarsi lasciando il posto ad ampi spazi di sereno. Domani la mattinata si presenterà per lo più limpida un po' su tutte le regioni. A partire dal pomeriggio, come è accaduto nel corso delle giornate appena trascorse, nubi consistenti saranno accompagnate da piogge e temporali sulle montagne e colline del nord e lungo le aree interne del centro e del sud, fin verso l'Appennino Calabro. Miglioramento poi dalla sera. Venti ancora deboli o assenti con un po' di brezza lungo le coste durante il pomeriggio. Locali rinforzi di maestrali attesi sul Salento. Mari tutti poco mossi ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio, che risulteranno mossi. Ancora molto caldo, con temperature massime che tornano a salire al nord, specie in pianura padana. Invariati i valori al centro e al sud, con punte di 38-39 gradi, così come invariata risulterà l'elevata umidità che accompagnerà le temperature anche di notte. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Radio 1 Musica.

Malik Ayan con una possibilità su Rai Radio 1, Radio 1 Musica, Gabriele Brocchi al microfono, in questo momento Marco Mascia alla parte tecnica. Lei, nata a Milano da mamma italiana, papà marocchino, ha iniziato giovanissima nel coro di Voci Bianche del Teatro alla Scala, una formazione che si sente anche nella precisione con cui usa quella sua voce con il timbro inconfondibile. Una possibilità, parla dello spiraglio che rimane quando la situazione sembra già decisa, una canzone che non dà garanzie, soltanto una porta socchiusa. Molte svolte importanti cominciano proprio da uno spazio così piccolo. Adesso continuiamo con la musica internazionale, con uno dei produttori più amati nel mondo, che è Mark Ronson, da Londra, capace di attraversare con le sue produzioni hip hop, soul e pop. Dall'album Back to Black di Amy Winehouse, che ha realizzato fino ad arrivare ad Uptown Funk di Bruno Mars, anche con questa nuova voce della musica mondiale che è Ray, anche lei britannica, e ha scritto grandi successi, e quindi noi ci ascoltiamo proprio questa canzone che si intitola Suzanne e riunisce questi due artigiani della canzone che conoscono bene il lavoro che si fa dietro un brano apparentemente immediato. Ascoltatela con attenzione perché c'è tanta eleganza retro e sensibilità contemporanea in questa Suzanne di Mark Ronson e Ray.

classe immensa per Mark Ronson con Ray, che tra l'altro vocalmente veramente funambolica. Questa era Suzanne. A proposito di classe, adesso torniamo indietro nel 1969 per ascoltare una delle vette delle composizioni soul di quel periodo, della Motown Records. Il brano reso celebre già dalla grande cantante Brenda Holloway, che la pubblicò per la Motown, diventò ancora più di successo quando i Blood, Sweat and Tears ne fecero una versione particolarmente forte, molto molto energica, che contribuì anche al loro successo, visto che era proprio nel loro primo album. Brano che viene proprio trasformato da questa band newyorkese in questo capolavoro travolgente di jazz rock, arricchito poi dalla voce bellissima e potente di David Clayton Thomas, che purtroppo è scomparso qualche giorno fa. E quindi ci ascoltiamo volentieri ancora una volta la sua fantastica voce, con questi fiati memorabili nell'arrangiamento dei Blood, Sweat and Tears di You've Made Me So Very Happy.

Bellissima versione questa di Blood, Sweat and Tears, di un brano del 1967 di Brenda Holloway, che era appunto You Made Me So Very Happy. Esistono tante versioni, se ascoltate la versione originale capirete il lavoro fatto da questa fantastica formazione appunto di Blood, Sweat and Tears, ma esistono altre versioni molto memorabili. Ad esempio vi segnalo quella di Mina, incisa nel suo album Dalla Bussola nel 1972, poi anche Gloria Estefan ne ha fatto una bella versione. Da questo brano passiamo invece ad un artista che vive a Manchester, si chiama Lucy Hopkins, si fa chiamare Lucent e si è fatta conoscere innanzitutto perché reinterpretava grandi canzoni proprio con questa sua voce soul, prima di passare a questo repertorio personale che spazia molto tra il jazz, il pop e l'elettronica. È un brano che rovescia un po' l'immagine romantica, si chiama Love Bites Back, dice che l'amore non si limita a lasciare il segno, qualche volta morde di ritorno. È una lezione sentimentale raccontata con molta eleganza, perché anche le cicatrici possono avere un buon ritmo, e Lucent ha una bellissima voce. Questa è la sua Love Bites Back.

0: Bob la Bites Back con Lucent. Ha ragione anche Antonio da Catania che ci scrive al 335-699-2949. Andrebbe bene anche in un film di 007, ci starebbe veramente benissimo. Adesso invece vi porto ad un album che è uno dei album fondamentali della nostra canzone d'autore.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 4:21.
0: Andiamo a ascoltare questa sera perché poi tra l'altro è molto molto in tema con il periodo ed è Questi posti davanti al mare. Per questa traccia ovviamente Ivano Fossati voleva accanto a sé altre due icone della musica italiana e quindi ha chiamato Fabrizio De André, Francesco De Gregori e hanno fatto questo intreccio poetico e vocale veramente indimenticabile che non racconta solamente la Liguria ma racconta proprio il viaggio e la contemplazione dell'orizzonte marino. E allora Fossati, De André, De Gregori con Questi posti davanti al mare.

Che meraviglia ascoltare questi tre giganti della musica italiana in questa canzone che parla dei mari, il mare, questi posti davanti al mare di Ivano Fossati, Fabrizio De André, Francesco De Gregori. Stiamo per chiudere anche quest'ora, tra poco arrivano le notizie del GR1, lo facciamo con un brano scritto da Lionel Richie per i Commodores nel 77, ma questo brano mostrava già il lato più morbido di questa band molto funk e quindi anticipava già in qualche modo la carriera solista di Lionel Richie. Quel facile del titolo non è superficialità, ma è la calma che arriva quando si smette di forzare ciò che non funziona più e quindi si può anche rassegnare e vivere una fine dell'amore così, come liberi, come la domenica mattina. È il brano dei Commodores, Easy, subito dopo GR1 e poi torniamo noi con Radio 1 Musica.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Si allarga la partita sui migranti in Europa sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia secondo il regolamento di Dublino. Poco fa fonti del Viminale hanno precisato che il nostro paese considera azzerati tutti gli arrivi prima del 12 giugno proprio in ragione dell'entrata in vigore dell'accordo europeo e aggiungono in ogni caso verrà operata una compensazione con i migranti sbarcati sulle nostre coste ad opera di imbarcazioni di ONG che battono bandiera di paesi europei, la maggior parte delle quali, precisano dal Viminale, sono proprio tedesche. Prosegue intanto il braccio di ferro tra Madrid e Roma. Sono centinaia i connazionali coinvolti nei controlli in Spagna, in porti e aeroporti. Qualche disagio, ma sostanzialmente nessuna criticità. E mentre le opposizioni continuano a chiedere al governo di ritirare lo stop a Schengen e parlano di boomerang, tanto che ora la Germania vuole rimandarci indietro i migranti sbarcati, in Italia la maggioranza è allineata con l'esecutivo e sottolinea l'importanza della difesa dei confini. Sul tema, parlando al giornale radio, è intervenuto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Ascoltiamo le sue parole.
3: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 di agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti di aerei e navi provenienti dalla Spagna. Quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
2: Lutto nel mondo dello sport. Dopo un periodo di malattia è morto in una clinica torinese Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960. Aveva 87 anni. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Berruti lascia la moglie Silvia, i funerali sono previsti in forma privata. Cordoglio è stato espresso dal presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. La cronaca, tragedia a Serra Capriola in provincia di Foggia. Un bracciante straniero è morto, 9 sono rimasti feriti dopo che il loro furgone è uscito fuori strada ribaltandosi. Il gruppo stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. La vicenda dei ciclisti investiti volontariamente da un automobilista a Lanzo nel torinese. Ammetto la mia colpa, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo, ha dichiarato tramite il suo legale il 73enne accusato di tentato omicidio. Nel servizio la testimonianza di uno dei feriti.
4: Io ho pensato di morire 3 volte ieri.
5: Sabato Terracciano si sente un miracolato, ci parla dal letto del reparto di chirurgia vertebrale del CTO di Torino.
4: Ho sentito dietro un rumore di motore, ma non immaginavo che questo qua sgommasse e mi venisse addosso. E mi sono ritrovato sul cofano della macchina.
5: Era in testa al gruppo di ciclisti ieri mattina a Lanzo Torinese, è stato il primo ad essere travolto.
4: Mi hanno tirato su dalla strada e a un certo punto hanno cominciato a urlare dicendo via via via, portiamo via che sta tornando.
5: Quando l'auto guidata da Giuseppe Campagna è tornata indietro ricorda di essere stato salvato dai suoi amici.
4: Io mi sento miracolato, se loro non mi avessero messo in mezzo ad altre 2 macchine riparato, questo qua mi riprendeva.
5: Campagna, accusato di tentato omicidio e agli arresti domiciliari, ha chiesto scusa per quello che ha fatto.
6: Che valore hanno per lei queste scuse?
4: Deve pensarci, deve pensare bene a quello che ha fatto. Può essere stato un attimo, però l'attimo poteva passare quando ci ha preso sotto la prima volta, ma quando è ripassato indietro non è più un attimo.
5: Torino, Barbara Di Palma, GR1.
2: Il caldo torrido non dà tregua, bollino rosso in 19 città anche domani, tuttavia al nord e in parte del centro i temporali porteranno un breve calo delle temperature. Allerta gialla in 4 regioni, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Nei prossimi giorni l'alta pressione farà salire valori sopra la media fino a Ferragosto con punte di 39-40 gradi. Grave siccità e magra nel fiume Piave.
0: L'acqua del Piave all'altezza del comune di Vidor non arriva neanche alle ginocchia e si può andare da sponda a sponda senza correre rischi. Basterebbe l'osservazione per capire la gravità delle condizioni del fiume sacro alla patria, tanto da costringere il consorzio di bonifica Piave a lanciare l'allarme. Pochi giorni ancora e non ci sarà più acqua.
7: Se non piove, evidentemente vuol dire che quando arriviamo a Ferragosto o poco più, l'acqua non ci sarà più nelle condotte.
0: Il consorzio prova a correre ai ripari annunciando la stretta all'uso della risorsa idrica per irrigare i terreni.
7: C'è una zona che in questa fase richiede ancora molta acqua, parliamo evidentemente di tutto il mondo della viticoltura perché va a maturazione, parliamo delle colture specializzate come il radicchio e più abbiamo alcune colture di secondo raccolto come il mais e soprattutto la soia.
0: Non mancano i casi di agricoltori che prelevano acqua fuori dagli orari assegnati, il rischio è la denuncia.
7: Abbiamo oltre 30 persone sul territorio che puntualmente controllano e se c'è qualche infrazione questa viene segnalata.
0: Dario Giordo, GR1.
2: È tutto per questa edizione, la linea torna alla musica, prossimo GR alle 22.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Radio 1 Musica.

E questa canzone di Coez dal titolo Ci vuole una laurea serve per riprendere anche il filo del discorso qui su Radio 1 Musica. Ancora buona serata da Gabriele Brocca, che mi sta parlando Radio 1 Musica a cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione, Marco Mascia in questo momento la parte tecnica, lui Silvano Albanese in arte Coez viene dalla scena rap ma ha contribuito proprio a cancellare un po' questo confine rigido che c'era tra il rap e il cantautorato pop, quindi con questo brano Ci vuole una laurea usa quest'iperbole per descrivere la complicazione delle relazioni, no? Interpretare i messaggi, i silenzi, le contraddizioni, sembra sempre richiedere un intero corso di studi. Questo titolo che scherza su questa sensazione molto comune, quella proprio di non possedere mai il manuale giusto quando entrano in gioco

Farley Made Me Happy, questa è la voce di Macy Gray insieme a quella di Natalie Cole in questo fantastico brano del 2007, sono passati già 20 anni. Qualche anno prima un'altra bella collaborazione che abbiamo voluto rispolverare, quella tra Zucchero, Sugar Fornaciari, Sheryl Crow, che insieme hanno fatto una versione in inglese di un brano che originariamente si chiamava semplicemente Blue ed era nell'album Blue Sugar del 98. Il testo in inglese è stato scritto da Bono degli U2, e quindi il brano in inglese viene poi riprodotto appunto in coppia con Zucchero, Sugar Fornaciari, la splendida Sheryl Crow.

Eh sì, dobbiamo dire che il tempo di usare queste metafore colorate per destabilire un po' anche i sentimenti rimane sempre molto attuale, anche perché la canzone utilizza questi colori come il grigio e il rosso, con soprattutto il blu che nella lingua inglese appunto rappresenta la malinconia, come metafore proprio per descrivere un momento di profonda tristezza, di stacco emotivo che si apre. Comunque tuttavia la speranza di un qualcosa di migliore in questa bella versione di blu, con ovviamente Sheryl Crow ospite protagonista, con il testo, abbiamo detto, di Bono Vox. E adesso una canzone anche questa molto malinconica, e più altro la storia è malinconica, perché quando Otis Redding scrisse insieme al chitarrista Steve Cropper questa canzone, dopo aver osservato le barche nella baia di San Francisco andare e venire, la registrò pochi giorni prima di morire in questo incidente aereo nel 1967, tant'è che il fischio che voi sentite alla fine della canzone era in realtà qualcosa di provvisorio, perché poi Otis Redding pensava di aggiungere altre parole. Il brano infatti venne pubblicato postumo, dopo appunto la scomparsa della grande cantante soul, e questo brano diventò il suo unico numero uno in America. Una canzone immobile soltanto in apparenza, ma è piena di tempo, di distanze, di trasformazione. Quindi ci riascoltiamo questo capolavoro assoluto, Otis Redding con Sitting on the Dock of the Bay.

La voce immortale di Otis Redding, il rumore del mare e dalle rive di San Francisco. Noi torniamo alle spiagge della nostra Liguria con una delle pietre miliari proprio della storia della canzone d'autore italiana, infatti Gino Paoli e la sua Sapore di Sale, un brano pubblicato nel 1963 con gli arrangiamenti d'orchestra diretti dal maestro Ennio Morricone e soprattutto la partecipazione del sax del mitico Gato Barbieri. Canzone che è il ritratto perfetto ed eterno della spensieratezza delle vacanze estive nostrane. Allora ascoltiamola questa canzone, Sapore di Sale, Gino Paoli.

Beh, una canzone che non ha certo bisogno di spiegazioni, il sapore di sale, il sapore del mare, che poi ti rimane sulla pelle anche dopo essere tornati dalle vacanze, insomma è una di quelle suggestioni che ci fanno proprio vivere l'estate nel suo pieno. E adesso cambiamo totalmente panorama perché andiamo in Scozia, andiamo a Bathgate, dove nasce e vive Lewis Capaldi, questo artista con una voce incredibile che ha conquistato il pubblico proprio con la sua capacità di commuoverci, e poi anche perché ha parlato apertamente delle difficoltà legate alla salute mentale, la necessità di fermarsi e poi tornare ancora più forte. Questa canzone si chiama Stay in Love, riporta proprio al centro la sua specialità, chiedere a un sentimento di restare senza nascondere proprio la fragilità. Infatti il passo più coraggioso a volte è proprio ammettere che qualcuno ci importi davvero. Allora Lewis Capaldi con Stay in Love, subito dopo le informazioni sulla viabilità.

0: un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 21.30, apriamo sul raccordo Torino Aeroporto, nei pressi dell'allacciamento con la tangenziale nord di Torino, in entrambe le direzioni il traffico è rallentato per un veicolo in avaria. Sulla tangenziale ovest di Milano, allo svincolo Baggio Cusago, verso la 1 si registra invece un incidente. Andiamo proprio in A1, tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, verso Firenze, attenzione per un'auto in avaria. Ci spostiamo in A3 in Campania, allo svincolo di Castellammare di Stabia. In uscita per chi proviene da Salerno si registrano code per un incidente. In A14 in Puglia tra San Severo e Foggia in direzione Bari, attenzione invece per la segnalazione di un incendio con fumo che potrebbe limitare la visibilità. Infine chiudiamo in Sicilia, in A18 Siracusa gela tra Noto e Cassibile in direzione Siracusa, sono segnalate code a tratti per traffico intenso. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra 2 ore, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

che meraviglia la descrizione di un attimo di Tino Mancino con Riccardo Sinigalli, in questo caso in questo brano raccontano un incontro dopo la fine di una relazione. Pochi secondi bastano infatti per aprire una storia intera. Poi tra l'altro il video ce lo ricordiamo molto bello, che era ispirato a un programma televisivo degli anni 60 con la partecipazione di Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, che poi avremo apprezzato tanti anni dopo anche nel celebre film della Cortellesi. Una canzone che parla del tempo emotivo, no? Dove un attimo può contenere una distanza lunghissima. E adesso invece con una delle band sicuramente più importanti della musica rock americana, parliamo di Wilco e il loro album d'esordio, perché avevano praticamente finito con il lungo percorso degli Uncle Tupelo, diventarono i Wilco nel 95 con questo disco che si chiamava AM, e Jeff Tweedy, che diciamo un po' il colui che scriveva un po' tutte le canzoni, sceglie praticamente il posto del passeggero e trasforma questa corsa in automobile in una scena americana molto sghemba, anche tenera, a volte irresponsabile. Infatti il narratore non guida ma osserva la strada e commenta e si affida a chi è al volante, ma non proprio tranquillissimo, come facciamo un po' tutti. E allora ascoltiamoci questa Passenger Side dei Wilco.

like riding on a passenger side, non mi piace viaggiare sul sedile del passeggero, racconta Jeff Tweedy con i suoi Wilco in questo brano che appunto abbiamo ricordato essere parte dell'album AM d'esordio di tanti anni fa. Tra l'altro Wilco sono in Italia nei prossimi giorni, saranno per due concerti in Italia, lo ricordiamo, il 31 agosto saranno a Roma, l'Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest, e poi il giorno dopo, il 1 settembre, saranno a Mantova all'Esedra di Palazzo Te, quindi due concerti italiani per il tour mondiale dei Wilco che vi consiglio di vedere dal vivo perché sono veramente fantastici. E da Passenger Side passiamo ad un artista che ha scelto proprio il nome Passenger come nome d'arte. Parliamo di Michael Rosenberg, cantautore inglese che nel 2012 pubblicò una canzone che crebbe lentamente, concerto dopo concerto, passaparola dopo passaparola, alla fine diventare un tormentone mondiale. Testo che parte da un paradosso molto semplice: spesso noi comprendiamo il valore di qualcosa soltanto quando non l'abbiamo più. Allora, una ballata sulla perdita che ha fatto veramente un viaggio enorme con mezzi molto essenziali, voce, chitarra e questa sua particolare verità riconoscibile. Passenger con Let Her Go.

0: Passenger con Let Her Go alle 21.45 su Rai Radio 1 in Radio 1 Musica. Ci occupiamo anche di tanti festival in giro per l'Italia. Ieri siamo stati alla Spezia, oggi invece siamo in Campania, siamo al 31esimo Pomigliano Jazz e abbiamo collegato con noi al telefono il direttore artistico Onofrio Piccolo. Ciao Onofrio.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, siamo pronti, voi siete già pronti perché avete in realtà già cominciato, avete già dato un assaggio a tutti con un'anteprima, no? Il 22 luglio sì, nell'arca archeologica della necropoli monumentale di Avella, dove avete fatto una seratona, perché insomma si entra già nel vivo di questa 31esima edizione, devo dire, con grandissimi ospiti.
1: Sì, abbiamo aperto con un gruppo fantastico, un quartetto guidato da Gonzalo Rubalcaba, con Chris Potter, Larry Grenadier e Eric Harland, cioè un quartetto di stelle, un concerto bellissimo tra l'altro.
0: E sarà
1: pieno di gente.
0: E si continua così perché nella line-up, insomma, vabbè, cominciare con Gonzalo Rubalcaba avete vinto un po' facile, ma le cose belle arrivano perché partite ufficialmente il 30 agosto, andrete avanti fino al 12 settembre, sono diversi appuntamenti, sono 5 e ci sono dei protagonisti assoluti della scena musicale internazionale, ma anche tanti bravissimi artisti italiani, perché il 30 si parte con Raiz insieme a Soli String Quart. Già questo insomma è un progetto che secondo me promette scintille. Chitene Omare, giusto, dedicato a Pino Daniele.
1: Sì, è un progetto dedicato a Pino Daniele che noi realizzeremo nel nostro ormai tradizionale concerto che teniamo sul bordo del cratere del Vesuvio. Questo è un concerto molto molto particolare, è una delle sfide che noi abbiamo intrapreso in questi anni, perché insomma lavoriamo molto anche sulla promozione del territorio e quindi
0: è giusto, anche perché il vostro
1: fase
0: è un festival diffuso, quindi lo fate anche per far conoscere, apprezzare quel territorio bellissimo.
1: Assolutamente, il cratere del Vesuvio insomma è un posto conosciutissimo, però operiamo anche in posti particolarmente belli, tipo le basiliche paleocristiane di Cimitile o l'anfiteatro romano di Avella, sono posti fantastici che però da noi semmai vengono considerati siti minori, ma sono di assoluto pregio, minori, perché poi noi abbiamo Pompei, Ercolano, fantastiche, quindi ma queste non sono da meno.
0: Quindi
1: questa fase del festival è molto dedicata a questa parte di promozione del territorio. Poi noi avremo una fase anche in autunno un po' diversa.
0: Sì, in questo caso voi approfittate anche del fatto che alcuni concerti hanno degli orari, se vogliamo, un po' dedicati al tramonto, no? Gli orari del tramonto, per permettere anche poi fare anche conoscere, permettere a chi viene lì di fare anche delle altre attività vicino ai concerti.
1: Assolutamente sì, soprattutto questi che svolgiamo nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio, che è uno dei nostri partner storici insieme alla Regione Campania, al Ministero della Cultura ed altri, e questi concerti che realizziamo all'interno del parco sono tutti pomeridiani, sono tutti nella fase del tramonto e normalmente hanno con sé escursioni, al di là del concerto che chiaramente è l'elemento centrale, escursioni, degustazioni, quindi c'è una rete di operatori del territorio che noi promuoviamo, anche perché il festival sta facendo un percorso anche di riduzione dell'impatto ambientale, quindi questo soprattutto in particolare i concerti che realizziamo nel Parco del Vesuvio hanno questa caratteristica. In primis quello che realizziamo sul bordo del cratere, che già in sé ha un percorso e un'esperienza particolare.
0: Bello. E entriamo nel vivo dei concerti, perché appunto abbiamo detto con Raise il Solis String Quartet si parte, però poi c'è Danilo Rea con quel progetto che è dedicato a Ryuichi Sakamoto, di cui ieri abbiamo anche fatto un piccolo speciale, abbiamo mandato in onda delle cose meravigliose, si chiama Sakamoto and Me, c'è sì. anche un set d'apertura in quel caso, affidato a Marco sì. De Falco e Alessandro Tedesco. Poi ci sarà La Dolce Vita, in questo caso ovviamente le grandi musiche da film italiano, ma non solo, con il quintetto del grande Stefano Di Battista, e poi a seguire anche altri concerti come quello di Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo con Canzoni per Ricciardi, e si va avanti fino ad arrivare a quella che sarà poi, diciamo, il gran finale, con un artista che è veramente, ha cambiato il modo di fare sia jazz che il rock, perché ci sarà Billy Cobham con il suo progetto Time Machine proprio il 12 settembre a chiudere all'Anfiteatro Romano di Avella, e sarà veramente una delle rassegne forse più belle in giro per l'Italia. Voi insomma avete una storia lunga di grandi concerti, e avere Billy Cobham sì. penso che sia veramente un fiore all'occhiello.
1: Sì, sì, assolutamente sì, ne siamo molto contenti. Tra l'altro il festival è sempre caratterizzato per mettere insieme grandi stelle del jazz internazionale con produzioni anche di musicisti importanti italiani, come vedete anche quest'anno, e anche la presenza di musicisti campani. Noi cerchiamo di tenere insieme Giusto. Tutto, cioè sia la tradizione, sia il territorio, ma anche appunto il festival, come dire, è una sorta di porta d'ingresso e di scambio tra il territorio e il livello nazionale e internazionale.
0: E questo mi sembra una cosa molto molto bella. Complimenti, Onofrio Piccolo.
1: Infatti prima di Cobham, se posso giusto aggiungere,
0: sì, certo.
1: C'è un progetto particolare che noi abbiamo già prodotto qualche anno fa con un musicista che tra l'altro è originario anche di Pomigliano, Claudio Romano
0: sì,
1: che
0: sì.
1: è dedicato a Max Roach, ed è un progetto molto particolare perché è in batteria solo, quindi è un omaggio e anche una sfida metterlo prima
0: scelto.
1: Di Billy Cobham, però
0: sono
1: le sfide che ci piacciono,
0: bellissimo, quindi insomma un omaggio a Max Roach prima dell'appuntamento poi conclusivo con il grande Billy Cobham, di cui ascoltiamo un brano adesso che è appunto uno dei suoi capolavori, Spectrum. Noi ti ringraziamo, ovviamente ricordo a tutti che per vedere bene tutto quello che succede in questo festival basta andare sul sito pomiglianojazz.com. Ringrazio Onofrio Piccolo per la sua disponibilità, buon festival.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Ciao.

È veramente monumentale questo disco, che si chiama proprio Spectrum, da cui abbiamo ascoltato la title track, Billy Cobham, che sarà appunto in Italia, questo concerto da non perdere al Pomigliano Jazz. In questo brano c'era ovviamente il sax, c'erano tutti e due praticamente i fratelli Brecker, quindi un disco veramente importantissimo, seminale per la storia del jazz rock, che abbiamo riascoltato proprio appositamente per farvi capire di chi stiamo parlando, grande batterista Billy Cobham. Adesso invece chiudiamo questa parte, che poi praticamente sarà anche la penultima, con Olivia Dean da Londra, anche lei bravissima, ha studiato la Brit School, la stessa scuola che ha frequentato praticamente tantissima gente di quel livello, a partire insomma da Amy Winehouse. Questo suo pop soul privilegia molto il calore, gli strumenti suonati e racconti intimi. Con la sua Baby Steps arriviamo al segnale d'orario, poi GR1 e torniamo con Radio 1 Musica.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Mentre prosegue il braccio di ferro sui migranti tra Italia e Spagna sulla reciproca sospensione di Schengen, la Germania invoca il rispetto delle nuove regole europee e si dice pronta a trasferire i richiedenti asilo arrivati in Italia o Grecia. Nessun migrante da riprendere, replica il Viminale.
3: Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo va attuato. I rientri dei migranti devono essere operativi. Dal 12 giugno, ricorda Berlino, è entrato in vigore il nuovo quadro normativo europeo. Roma e Atene hanno consentito che vengano ripristinati i trasferimenti previsti dalle regole di Dublino. Non si fa attendere la risposta del Viminale. Non abbiamo nessuno da riprendere. Perché, è la posizione italiana, l'accordo si applica soltanto a chi è arrivato in Europa dopo il 12 giugno ed è difficile immaginare che persone giunte dopo tale data siano già in qualche altro paese europeo. Non solo, il governo italiano è pronto a chiedere una compensazione tenendo in considerazione il numero dei migranti approdati sul territorio nazionale su imbarcazioni delle ONG, la maggior parte delle quali, ricorda il ministero, sono tedesche. Mentre non si vede ancora una soluzione alla crisi tra Roma e Madrid con la sospensione incrociata di Schengen. Qualche centinaio di passeggeri provenienti dall'Italia sono stati controllati in diversi scali iberici, ma senza particolari disagi, e resta l'allarme per un nuovo assalto alle frontiere di Ceuta, secondo le intelligence di Italia e Spagna, con possibili infiltrazioni terroristiche. Marco Barbonaglia, GR1.
2: L'addio a Livio Berruti, icona della nostra atletica leggera, è morto a 87 anni in una clinica torinese dopo un periodo di malattia. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, vinse l'oro nei 200 metri. Nella stessa giornata, in semifinale, aveva eguagliato l'allora primato mondiale di 20 secondi e 5 centesimi. Nel 2006 portò la bandiera olimpica nella cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali di Torino. Un campione inarrivabile, le cui gesta resteranno nella storia del nostro sport. Così il presidente del CONI Buonfiglio, che ha chiesto un minuto di silenzio in tutti gli eventi sportivi dei prossimi giorni. La cronaca, c'è anche un minorenne tra i sospettati per l'omicidio di Nicola Musiani, avvenuto tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate.
4: Si è avvicinato a Nicola Musiani, di quasi 40 anni più grande, e l'ha chiamato tossico. Il litigio si calma, il 17enne va in discoteca. A notte fonda torna nel piazzale dove Musiani viveva, a Pinarella di Cervia, nel suo camper, e continua a provocarlo, mentre da un'auto scendono almeno 5 suoi amici a dargli manforte contro il 54enne. Lo picchiano selvaggiamente con calci e pugni, poi lo colpiscono alla testa con una bottiglia, ricostruiscono gli inquirenti nelle carte dell'inchiesta. La posizione del minorenne è al vaglio della Procura dei Minori di Bologna. 4 maggiorenni sono finiti in carcere per omicidio in concorso aggravato dai futili motivi e si cerca un sesto giovane non ancora identificato. I 4 fermati hanno 3, 19 e 23 anni, sono italiani e risiedono nel Forlivese. 3 hanno origini marocchine. Il gruppo quella sera avrebbe preso di mira anche un altro uomo, un 50enne cesenate, che era intervenuto in difesa di Musiani. È riuscito a rifugiarsi nel suo camper vicino a quello della vittima. Gli aggressori hanno tentato di picchiarlo, poi gli hanno distrutto il mezzo. Per il GR1 sarà Scheggia.
2: La procura di Agrigento indaga per omicidio nautico riguardo alla morte di Cristiano Daniele Giamporcaro, regista 29enne di Caltanissetta, travolto e ucciso da un gommone mentre era impegnato in un'immersione a Lampedusa nelle acque di Punta Sottile. Sarebbe stato raggiunto dalle eliche dell'imbarcazione. Sul natante si trovavano 2 anziani turisti milanesi già sentiti dagli investigatori. Primo volo nazionale in cabina per un cane di grossa taglia. L'imbarco all'aeroporto di Palermo, direzione Milano.
5: Come si chiama?
6: Geppino Miceli.
5: Lei?
6: Lui, Geppino Miceli.
5: Il cane si chiama Geppino?
6: Si chiama Geppino di nome e il cognome ovviamente è il mio, Miceli. Ma io sono Paolo Miceli e lui è Geppino Miceli.
5: Che razza è?
6: È uno Sharpei buonissimo, tranquillo, sarà il primo cane in Italia a partire.
5: Ha 13 anni, 29 kg ed ha una carta d'imbarco. E lui il protagonista del primo volo nazionale Ita Airways con a bordo cani di grossa taglia. Lei ha comprato quindi 3 posti?
6: si compra un posto per il cane e due posti accanto, quindi è tutta la fila che prendi. Il cane può stare a terra, deve avere le vaccinazioni in regola.
5: Viaggiare con il cane da adesso è più semplice.
6: Io credo che è un atto di civiltà, perché alla fine non disturba gli altri passeggeri, quindi siamo tutti felici.
7: Palermo, Laura, buonasera, GR1.
2: In chiusura, il cinema, chi interpreterà il nuovo James Bond? Il nome potrebbe essere annunciato entro la fine dell'anno. Ora i candidati più accreditati sono Jacob Elordi, Tom Holland e Davis Dickinson. A indicare una possibile tempistica per la scelta del successore di Daniel Craig è Amy Pascal, la produttrice della nuova fase della saga. Intervistata dal sito hollywoodiano Deadline, ha spiegato che la selezione procede con cautela e che l'obiettivo è trovare un attore capace di imprimere una nuova identità all'agente segreto più famoso del cinema. Le 22:05 minuti, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo GR1 alle 23, un buon proseguimento di serata.
8: Radio 1 Musica.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carne.

messaggio che è un consiglio utile in amore, vacci piano, Emma Ercomi, un messaggio che vale anche in autostrada, mi raccomando. 22:09, eccoci ancora insieme per una mezz'oretta ancora con Radio 1 Musica, Gabriele Brocani al microfono, alla parte tecnica c'è Alessandro Campanella, la cura del programma è di Andrea Cacciagrano, in redazione Corinna De Laurentiis. Adesso un album storico che nel 97 rese i Verve protagonisti della scena Britpop mondiale. Infatti loro, con il loro Britpop molto più emotivo, sfornavano questo disco veramente molto molto bello, da cui poi abbiamo apprezzato tantissime canzoni. Questa è uscita come quarto singolo, e parliamo appunto di un album che ne ha visti diversi di successi, uno su tutti ovviamente quello che tutti noi ricordiamo dei Verve, ovvero Bittersweet Symphony.

La bella dichiarazione dei Verve con Sonnet, le parole più grandi qualche volta arrivano camminando piano, parlando sottovoce, così come faceva Richard Ashcroft all'epoca di questo album Urban Hymns, bellissimo. Adesso rimaniamo nel Regno Unito, siamo più o meno a 50 miglia da Bristol, siamo a Glastonbury e c'è questa canzone che si chiama proprio Glastonbury Song, uscì nel 93 nell'album Dream Harder dei fantastici Waterboys di Mike Scott. Molti di voi magari la conoscono con il titolo Cosa vuoi da me, cantata da Samuele Bersani. La versione di Samuele Bersani però parlava d'amore, invece questa versione, che è l'originale appunto, parla proprio di questo luogo inglese che è Glastonbury, sospeso proprio tra i festival rock, le leggende arturiane, gli antichi pellegrinaggi. Una canzone che ha il passo di un viaggio e l'entusiasmo di una scoperta, insomma cercare qualcosa fuori e poi accorgersi che il movimento più importante avviene praticamente dentro. E allora Waterboys con Glastonbury Song.

The Water Boys con il grande Mike Scott. Vi consiglio di approfondire la conoscenza di questa band che ha avuto diverse vite, ma Mike Scott è sempre stato praticamente il protagonista assoluto, anche se nascono in Scozia, poi la fase quella cruciale è quando la band si trasferisce in Irlanda. Sicuramente se ci si vuole avvicinare alla musica dei The Water Boys, personalmente vi consiglio di ascoltare l'album del 1985 dal titolo This is the Sea, che rappresenta proprio l'apice, capolavoro della band, un disco veramente meraviglioso. Allora siamo alle 22:20 e siamo pronti per ascoltare una canzone che nasce nel 2020. Durante le prime settimane della pandemia, Jon Bon Jovi iniziò questa canzone raccontando la propria esperienza in una mensa solidale e fece questo appello, invitò il pubblico in rete a completare un verso con le proprie storie, e quindi il titolo diventò così una piccola regola collettiva, il testo anche. Quindi se non puoi fare ciò che fai normalmente, fai ciò che puoi. Nasce proprio questa Do What You Can, Bon Jovi.

John Bon Jovi, Do What You Can, 22:23, siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata, una puntata che abbiamo voluto chiudere proprio in maniera stellare, sì, il finale stellare, perché siamo praticamente in tema, le Perseidi, le lacrime di San Lorenzo, le stelle cadenti, poi ovviamente anche questa storia che continua ad affascinarci. Era il 68, questo giovanissimo David Bowie rimase completamente folgorato al cinema dalla visione di 2001, Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. E qualche mese dopo sarebbe partita anche la missione Apollo, e pochi mesi dopo, quindi tra questa visione di Odissea nello spazio e il lancio dell'Apollo 11, nacque questo Space Oddity. Il titolo giocava proprio sulla parodia del film, il cui protagonista, il celeberrimo maggiore Tom, ricordiamo ovviamente il verso iniziale, "This is ground control to Major Tom", e questo Major Tom in realtà era ispirato un po' al comandante David Bowman. Strano, anche un po' anche curiosa come sia assonante la voce David Bowman, che era appunto il protagonista del film di Kubrick, che ovviamente si trovava a che fare con il computer cattivissimo al 9000. Questa assonanza di un soffio tra Bowie e Bowman ancora ci colpisce. Decenni dopo, questa riemersione di vecchie sceneggiature, appunti d'archivio firmati dallo stesso Duca Bianco, ha rivelato quanto quel viaggio cosmico fosse in realtà tutta una metafora sulla metamorfosi umana, sulla ricerca del posto tra le stelle. Abbiamo scoperto che c'era una sceneggiatura che si chiamava Young Americans, in cui Major Tom sarebbe poi tornato sulla Terra. Quindi ora ci mettiamo comodi, spegniamo le luci, entriamo nell'orbita anche noi del maggiore Tom con David Bowie e la sua Space Oddity. Io ne approfitto per augurarvi buon proseguimento di serata. Noi ci risentiremo a settembre, quindi da Gabriele Brocani, baci, abbracci, buona estate.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, migranti, non dobbiamo riprenderci nessun richiedente asilo. Lo affermano fonti del nostro Ministero dell'Interno dopo che la Germania si è detta pronta a respingere verso Italia e Grecia le persone arrivate tramite questi due stati, in base alle nuove regole europee in vigore dal 12 giugno. Secondo il Viminale, però, è ancora prematuro immaginare che ci siano delle persone che, giunte in Italia dopo quella data, siano attualmente in altri paesi. Il governo inoltre intende chiedere una compensazione con i profughi portati sul nostro territorio nazionale da ONG battenti bandiera tedesca. Nello specifico, la prima espulsione da parte della Germania dovrebbe riguardare nei prossimi giorni una giovane di origine africana. La ragazza si trova attualmente in un centro di accoglienza della Baviera, ma il 25 giugno ha ricevuto la lettera di allontanamento. Il punto con la corrispondente.
3: Il funzionamento del sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo delle nuove regole europee sull'asilo, entrate in vigore a giugno. Il Ministero degli Interni tedesco risponde così alle numerose richieste di chiarimenti sul primo respingimento in programma il 19 agosto. Quello di una cittadina somala approdata in Germania dopo aver attraversato l'Italia. In Italia, quindi, che la 22enne dovrà presentare richiesta d'asilo. Anche perché, continua un portavoce, nel contesto della riforma europea, Roma e Berlino hanno raggiunto un accordo bilaterale che impegna l'Italia ad applicare la regola del paese di primo ingresso. L'accordo è stato reso possibile dal fatto, aveva affermato nei mesi precedenti il ministro Dobrindt, che la Germania ha consentito a non rispedire in Italia le migliaia di richiedenti asilo arrivati sul suo territorio negli anni precedenti. Il dossier migranti è spinoso anche per il cancelliere Merz. A settembre si terranno due tornate elettorali regionali cruciali, in cui la destra di Alternativa per la Germania si appresta a stravincere anche al grido di remigrazione. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: La scomparsa a 87 anni di Livio Berruti, una figura altamente rappresentativa dello sport italiano, così il capo dello Stato Mattarella nell'esprimere il suo sentimento di cordoglio per la morte dell'ex campione olimpico dell'atletica leggera, avvenuta in una clinica di Torino dopo un periodo di malattia. Berruti fu oro nei 200 metri piani ai giochi di Roma 60. Nella stessa giornata, in semifinale, aveva eguagliato l'allora primato mondiale di 20 secondi e 5 centesimi. Negli Stati Uniti scoppia il Burrito Gate, l'aumento del prezzo del celebre piatto messicano diventa simbolo del caro vita e divide la politica americana. L'inviato a New York.
4: Un burrito loco, per favore.
5: Tutto è iniziato da qui. Un post su X di Andrew Colvett, portavoce di Turning Point USA, l'associazione conservatrice fondata da Charlie Kirk. Un burrito non dovrebbe costare $20, gli scrive uno studente universitario. Colpa del Covid e dell'inflazione durante la presidenza Biden, minimizza Colvett, ma le cose di base non dovrebbero essere così care. Le sue parole toccano un nervo scoperto per i repubblicani e innescano un confronto durissimo in rete.
6: The Great Burrito Debate.
5: Smettetela di lamentarvi e mangiate cose più economiche, dicono alcuni. Sminuire chi denuncia difficoltà con commenti paternalistici ci farà perdere le elezioni, ribattono altri.
7: Il cibo costa molto di più, anche l'energia, la benzina. La guerra ha fatto alzare moltissimo i prezzi.
5: Tra le preoccupazioni maggiori degli statunitensi oggi c'è l'inflazione. Il picco a maggio con un più 4,2% su base annua.
8: Dobbiamo votare tenendo conto di come le scelte politiche hanno influenzato la nostra vita.
5: Il burrito, insomma, potrebbe risultare indigesto per i repubblicani che, secondo i sondaggi, rischiano di perdere la maggioranza al Congresso. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
2: Emergenza incendi in Piemonte, numerosi roghi. Facciamo il punto.
9: Il fumo nero che sale dalla cima della montagna, le fiamme che non arretrano nonostante il continuo lavoro dei vigili del fuoco. A Mornese, comune dell'Alessandrino, vicino all'Appennino Ligure, gli incendi non danno tregua. È solo uno dei 15 roghi che stanno mettendo alla prova il Piemonte. Poche ore fa erano 16, ma a Valdieri, centro nel Cuneese, dove negli scorsi giorni erano stati evacuati dei cittadini, l'emergenza è stata dichiarata chiusa, complice anche l'arrivo della pioggia. Tra Biella e Vercelli, la situazione che più preoccupa è quella del Monte Barone, dove i roghi droghi hanno raggiunto baite precedentemente evacuate. Canadair e squadre di terra stanno cercando di evitare l'estensione delle fiamme verso le case. Non va meglio nel verbano Cusio-Ossola, a Piedimulera. I roghi erano partiti venerdì da due fulmini e nelle ultime ore si sono allargati a tutta la montagna. Sempre in zona si espandono gli incendi a Calasca e sul Monte Limidario. Altri fronti più contenuti riguardano Valprato-Soana, il Pont Canavese, il Vercellese e sempre il verbano Cusio-Ossola. Da Torino per il GR1, Davide Giuliani.
2: È morto a Roma Pino Di Salvo, giornalista radiotelevisivo con una lunga carriera nella RAI. Aveva 90 anni, i funerali saranno martedì alle 12 nella cripta della chiesa di San Pio X in piazza della Balduina. Calcio preliminare di Coppa Italia sul terreno di casa. L'Arezzo batte 2-0 il Brescia. Ai 32esimi toscani troveranno il Cagliari. Partita pirotecnica invece a Benevento. I padroni di casa campani battono 5-3 il Ravenna e nel prossimo turno affronteranno la Fiorentina. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
0: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
1: Un fantastico viaggio nel tempo.
0: Antonella Clerici, padrona di casa.
6: Ti fidi di me?
1: No.
0: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.

0: se sta.
1: Radio Italiana 531.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:02.
2: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park, una garanzia per la tua auto. Lunedì 10 agosto, Cudmore Terrace, Henley Beach, Grange Road, Grange, Port Road, Alberton, Trimmer Parade, Seaton and Valletta Road, Fulham Gardens. Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
4: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
3: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
4: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
3: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
4: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
3: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
4: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
5: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
6: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
7: State ascoltando Radio Italiana 531.
8: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romain Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockridge, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno solemare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
4: Beh!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà il menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
7: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
6: 19 Susan Street, Virginia.
7: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
6: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
7: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
6: Intrattenimento musicale con
7: Angela Cutri,
6: Domenico Greco,
7: Rocco Carpentieri
6: e Mila San Gregorio and the Boys.
7: Non mancare, domenica 13 settembre.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
7: 19 Susan Street, Virginia.
6: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
8: Riderà, riderà, riderà.
9: La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
2: Veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Food puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10:30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
5: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:01.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 10 agosto. Cudmore Terrace, Henley Beach, Grange Road, Grange, Port Road, Alberton, Trimmer Parade, Seaton and Valletta Road, Fulham Gardens.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
6: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
7: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
6: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
7: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
6: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
7: sì?
6: Tu, ci vai tu.
7: Ci vado io. Io e Peter, Clara.
6: A Taste of Italy Griffith.
7: Experience Italy in the heart of Griffith.
8: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
9: You're listening to Radio Italiana 531.
10: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: yo, we got jam.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
4: Davvero? Ma come ha fatto?
3: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
4: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
3: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
4: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
5: Australia Legal Migration Agents.
6: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
7: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
8: Oddio Barbara, dove siamo?
4: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
8: Ho paura.
9: Sono solo io.
4: Claudia.
9: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
8: Cosa?
9: Lo Stivale in Nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.

ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: qualche posto di merda.
1: Siamo i figli di papà.
0: Che poi se ci pensi bene, siamo figli di papà anche noi.
1: Perché dici così?
0: Perché non ci manca niente, no?
1: Sì, non ci manca niente, ma siamo diversi dai Brerini.
0: Perché siamo andati al Prinetti. Se andavamo al Manzoni, eravamo Brerini anche noi. E se nascevamo in periferia, eravamo diversi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
4: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
3: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
4: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
3: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
4: Profumi? Ma come profumi?
3: Sì, sì, anche i profumi.
4: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
5: You're listening to Radio Italiana 531.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

0: Calabria, Calabria, terra d'amore.
1: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
3: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
1: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Radio Italiana 531.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di

0: pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
7: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
8: Anna, come sono tante, Anna permalosa. Anna, bello sguardo, sguardo.

0: chiamato a puttane. Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fan.
1: Vai.

0: testa si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 9:01.
3: È lunedì 10 agosto 2026, la chiesa ricorda San Lorenzo. La luna è calante. Il proverbio scelto per oggi, Dio manda il freddo secondo i panni, segnala che ognuno di noi ha tutti gli strumenti per accettare e superare le difficoltà che gli si presentano. Insieme al sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1500 Diogo Dias scopriva il Madagascar, isola a cui dava il nome di San Lorenzo, mentre nel 1519 un altro navigatore portoghese, Ferdinando Magellano, salpava da Siviglia con 5 navi per una missione verso le Molucche, che sarebbe poi diventata la prima circumnavigazione della Terra. Nel 1793 apriva al pubblico il Museo del Louvre a Parigi. Per 3 giorni a settimana l'ingresso al pubblico sarebbe stato gratuito. Nel 1893 nasceva oggi la Banca d'Italia. Avrebbe emesso moneta per il paese. Nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime 2 bombe atomiche della storia, sganciate su Hiroshima e Nagasaki, annunciava la resa agli Stati Uniti. E nel 1950 l'Italia istituiva la Cassa per il Mezzogiorno per realizzare fondamentali opere pubbliche nel sud del paese. Nel 1978 il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa veniva nominato superinvestigatore per la lotta al terrorismo. Nel 1990, dopo un viaggio di 15 mesi, la sonda spaziale Magellano entrava nell'orbita del pianeta Venere. Nel 2000, in un incidente d'auto, moriva Rita Trapanese, campionessa italiana di pattinaggio di figura dal 1965 al 1972. Nel 2001, medaglia d'oro nei 400 metri ostacoli per Fabrizio Mori ai mondiali di atletica di Edmonton in Canada, mentre nel 2002, a Monaco di Baviera, Maria Guida diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro europeo nella maratona. E 15 anni fa, nel 2011, veniva annunciato che la cima sud del Monte Cook in Nuova Zelanda sarebbe stata intitolata all'alpinista Edmund Hillary, che per primo l'aveva raggiunta nel 1948, 5 anni prima di conquistare la vetta dell'Everest. Sono nati il 10 agosto. Nel 1810 lo statista Camillo Benso, conte di Cavour. Nel 1859 Eugenia Barruero, l'insegnante che ispirò la maestrina dalla piuma rossa del libro Cuore. Nel 1877 il poeta e scrittore Sam Benelli. Nel 1930 l'attore Luigi De Filippo e nel 1947 il cantante Drupi. Nascevano oggi anche la ballerina, cantante e conduttrice TV Lorella Cuccarini, nel 1965, la scrittrice Catena Fiorello e l'imprenditrice Marina Berlusconi, nel 1966, quindi oggi sessantenni, il conduttore TV Cristiano Militello, nel 1968, il regista Luca Guadagnino, nel 1971, e il calciatore Javier Zanetti, nato in questo giorno, nel 1973. Ultima segnalazione per il 10 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Radio Italiana 531.

0: Buongiorno carissimi ascoltatori e benvenuti alla Radio Italiana 531 con il programma del lunedì mattina Storia e Misteri. Siamo in buonissima compagnia stamattina con due ospiti straordinari che ci fanno compagnia e ci aiutano a raccontare le loro storie. Del programma, diciamo, è un mistero, va bene? Dunque, io devo dire buongiorno agli ospiti. Ci abbiamo il professore Geracitano, che lo conoscete, è un storico straordinario, e poi abbiamo un ospite particolare che lo conoscete senz'altro, carissimi ascoltatori, e lui è Vince Condina. Dico bene il cognome, Vince?
1: Sì, a volte in questo paese mi chiamano Condina, però il mio nome è Condina.
0: Ah, hai visto che differenza? Vedi che differenza? E questo dice tante cose. Allora, come la devo chiamare? Vince, signor Condina, come devo fare?
1: Mi chiama Vincenzo, grazie. Sono contento così, grazie.
0: Grazie, è molto più facile. E poi abbiamo la nostra Rita, che senza di lei, con le sue dite magiche che fa il console, che ci aiuta a trasmettere il programma a voi, cari ascoltatori. Bene. Incominciamo. Benvenuti a tutti e grazie del vostro ascolto in anticipo. Allora, siamo in Calabria, benvenuti in Calabria. Continuiamo la nostra storia, cioè è anche misteriosa la storia della Calabria. È un viaggio bellissimo in questa regione. Come lo sappiamo, la Calabria si trova all'estremità del sud d'Italia, che confina al nord con la Basilicata, è bagnata all'ovest del Mar Tirreno e all'est e il sud del Mar Ionio. A sud-ovest lo stretto di Messina la divide dalla Sicilia, un piccolo stretto, no? Il territorio ha delle superfici di circa 15.000 metri quadrati, è montuoso e collinare, è dunque una terra ravida, non è liscia. Secondo i dati recenti, la regione affronta una fase di calo nella popolazione, ma questo non è, cioè, per l'emigrazione, è per l'anzianità. Va bene? Le demografie cambiano, come cambiano dappertutto ovviamente, però devo dire questo, che la terra è molto generosa, perché quasi in mille ogni un chilometro quadrato ha la bellezza di circa 120 abitati. E qui dici che lo spazio è tanto, non è stretto, insomma, 120,
2: sì, c'è spazio.
0: Sì, c'è spazio, come altre parti, insomma, in Italia, che è strapopolata, confronto.
2: Sì, ma ci sono le colline.
0: Sì.
2: I monti.
0: Sì, ma anche perché la popolazione è calata drasticamente.
2: Sì, questo,
0: no?
2: è vero.
0: Allora, in totale, secondo le ultime ricerche, la popolazione della Calabria, e questo è un numero approssimato, sono 1.820.000 abitanti. Insomma, La Calabria, poi, è misteriosa, dico io, nella storia. Perché ci sono, e questi non sono delle speculazioni, questi qui sono le ricerche fatti, vere detti, e poi applicati all'insegnamento dalla storia della Calabria. La Calabria era attaccata alla Sardegna.
3: Sì, è vero.
0: Okay. Ma è incredibile, eh? Dunque, un fatto importantissimo. Era giunta alla Sardegna. Era vicina e attaccata al blocco sardo-corso, ma stiamo parlando di milioni e milioni di anni fa, no? E questo è un vero mistero. Faceva parte di uno stesso nastro di crosta continentale europea prima la separazione e movimentari del Mediterraneo. Dunque, la Calabria e la Sardegna formavano un blocco unito.
2: Ma come?
0: Erano attaccati.
2: Fisicamente la terra era attaccata.
0: Sì, the physical thing, the grounds or the islands, whatever you want to call them, erano attaccati, era uno.
2: Ok.
0: No. Questo blocco si trovava vicino la Francia e la Spagna. Ma no, guarda dove siamo arrivati. Signor storico, è giusto quello che dico? È vero?
3: Yes, it is true. In actual fact, going millions and millions of years ago, all the lands were united. Now, what is actually happening? Our Earth,
0: globe,
3: land sits on plates.
0: Yes.
3: And these plates move.
0: Sì.
3: As they move, the land on top of it moves. Now, Italy sits on the Eurasian and African plate. And the African plate goes underneath the Eurasian. And as they scrape, it causes stress.
0: Sì.
3: And that stress forces the lands to separate.
0: Allora, io, mentre che il professore stava spiegando questo punto, diciamo, di terre attaccati, la mia immaginazione ha incominciato, come fa sempre, a viaggiare. Dunque, io mi vedevo davanti un piatto, va bene? Un piatto con degli elementi sopra. Questo piatto si rompe e un pezzo di quello. Sì?
3: You have got a number of plates.
0: A number of plates.
3: That
0: un piattone, allora.
3: That move over one over each other.
0: Sì, sì.
3: In actual fact, if you look at the Atlantic Ocean, Africa and South America,
0: sì,
3: if you bring them together,
0: sì,
3: they fit perfectly.
0: Incredibile.
3: That shows the separation that occurred.
0: Incredibile.
3: The western side of South America,
0: sì,
3: and the eastern side of Africa,
0: yeah,
3: are exactly the same. It's like a jigsaw puzzle that when you bring them together, they fit perfectly.
0: Ma allora, diciamo, la regione di Calabria adesso, va bene? La separazione, Calabria, sì, la regione. Poteva andare altrove e diventare un altro posto? O più di quello non poteva, cioè quella piattaforma?
3: No, quella piattaforma stava lì.
0: Stava lì.
3: The fault line lies right on the Apennine.
0: L'Apennini, sì, sì.
3: And that will hold it together. But
0: ma qui stiamo andando già su un punto molto complesso, cari ascoltatori.
3: Lasciamo perdere.
0: Che ne dici? ma che ne dici?
1: Quello che dice il professore Gerantino è giusto, è fatto storico, però,
0: sì, sì,
1: però siccome il tempo è pochissimo,
0: molto,
1: non possiamo approfondirci. Questo dovrebbe avere minimo 5-6 ore al giorno,
0: giornate intere per
1: discutere.
0: Va bene. Allora, erano vicino la Francia e la Spagna, no? Questo stiamo parlando di circa 30 milioni di anni fa. Che è successo il disco? Allora, la Calabria si è staccata, eccetera, eccetera. E poi stiamo, cioè, anche parlando delle invasioni che sono successe. E una delle invasioni più grandi, che poi il professore Gio ne parlerà, sarebbe la Magna Grecia, che ci ha lasciato, diciamo, un dente fortissimo nella storia. Ma per adesso noi ridiamo il benvenuto a Vince e raccontiamo. Vince, la Calabria, da quale posto del Calabria?
1: Beh, innanzitutto buongiorno a tutti voi, Alan, il professor Giantino e Rita. Vi ringrazio di avermi dato questa opportunità di essere qui con voi questa mattina. Certamente molti degli ascoltatori mi conoscono per il programma che conduco lunedì sera, con il programma Calabria Mia. Certamente voglio salutare a tutti i nostri,
0: sì,
1: ascoltatori, che è importante perché sono la vita di questa radio. Questo è importante. Io sono nativo di Santo Femmine da Spromonte di Calabria, a circa 45 km da Reggio Calabria, sulla Costa Viola, e poi sono qui in Australia dal 1965. Sono sposato, ho 3 figli, ho la moglie. Vedi, sembra come una storia normale, come tanti immigrati. Che mio padre è venuto qui nel 1961 e poi io sono qui con mia madre e due sorelle nel 65.
0: Bene, bene. Allora, gli ultimi ricordi che lei ha portato con lei dalla terra, dalla Calabria, quali sono? Che poi ci tiene a mantenere e passarlo alle generazioni prossime. Tradizioni, ricordi, quali sono?
1: Beh, vogliamo, innanzitutto voglio ricordarvi che noi di Santo Femmia, eufemiese qui di Adelaide, che voglio salutare a tutti, abbiamo costruito, abbiamo preparato questa nostra associazione eufemiese, l'associazione Santo Femmia Vergine e Marte di Adelaide, con la, che ogni anno facciamo una festa religiosa. Proprio inizialmente eravamo qui di fronte alla chiesa, alla Sacro Cuore Hanumai, e ogni anno adesso facciamo la festa sulla Flinders Park Football Club, che si è ingrandita. Allora, e questa è una tradizione che ho voluto, abbiamo voluto noi eufemiesi di portare un po' della nostra, ecco, della nostra storia e tradizione della nostra Calabria, perché senza questa tradizione purtroppo non è che siamo gli unici che abbiamo portato questa tradizione. Se guardiamo la gente del sud Italia, ci sono tante associazioni religiose, che ognuno ha la sua festa, ma vuol dire che tutta l'Italia ha una tradizione particolare, e questo è importante chiarire, perché non solo la Calabria, ma ci sono 20 regioni in Calabria, perciò in Italia, perciò ogni regione c'è la sua bellezza, tradizione, cucina, folklore, vogliamo dirlo in modo grande.
0: Siamo arrivati a un stacco, va bene cari ascoltatori, siamo arrivati a un piccolo stacco, noi saremo con voi tra pochissimo.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
6: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
7: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
8: Zio, hai sentito la notizia?
9: Oddio, mi devo sedere.
8: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
9: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
8: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
9: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
8: Ma te l'ho detto zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
9: Si fa festa allora!
8: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

a mamma prega sempre, a Maronna. Cavoli li soffighi da sotterra. E prega, e un cori ciangi e affanna. Ma se c'è lavoro ca, suo figlio torna.

0: Bellissima Calabria Musica. Bentornati cari ascoltatori alla Radio Italiana 531 col programma Storie e Misteri con i nostri ospiti straordinari Erita e io Elena. Allora Vince ci ha portato con sé un po', si vedete poi le ricerche che c'ha lo storico nostro Gio Geracitano, qui si può parlare per settimane e settimane, e invece Vince ci ha portato qualche ricerca, ma un colore bellissimo, colore con frutto, non voglio dirlo come si dice in italiano quel frutto, Vince, aiuto!
1: Ok, quello che stiamo guardando poi, vedete qui c'è una fotografia dal bergamotto.
0: Ah, il bergamotto.
1: Bergamotto sì. È un frutto che è come un limone, ma di una qualità, appartiene alla stessa famiglia del limone, sì, dell'arancia, del.
0: Ah, ho capito. Sì.
1: Però è particolarmente noto in Calabria perché il vero bergamotto cresce solo da Reggio Calabria fino da Villa San Giovanni, a una costiera che arriva dalla bassa Tirrenia, e questo c'ha dei valori grandissimi, perché non solo con questo prodotto fanno il sugo di frutta, fanno delle medicine, fanno
2: sapone,
0: profumi,
1: una cosa grandissima,
0: la marmellata
1: tutto. Anche qui in Australia c'è un distributore che porta questi prodotti di bergamotto. E poi voglio dire una cosa particolare, che la regione Calabria, il Reggio Calabria, diciamo, parliamo di Reggio Calabria per se stesso al momento, che il comune di Reggio Calabria dona un bergamotto a quelle persone che sono che si distinguono nel mondo nel mondo della cultura, del commercio. È un bergamotto plasmato di oro e di
0: ma oro. Allora è molto significativo.
1: Sì, c'è qualcosa di particolare, per questo l'ho portato, perché
0: ma appunto gente... a me mi ha tirato sull'occhio, ho visto questo frutto meraviglioso,
1: perché mi ricordo nel 2004-2005 abbiamo avuto il presidente della regione Calabria qui, era il nostro compaesano Luigi Fedele, e lui è venuto qui in Australia per presentare questo bergamotto a una ditta qui in Sud Australia, non so se voglio nominarla, ma è veramente una vineria a Penola. È venuto in Australia per presentare alla famiglia questo bergamotto, perché è importante nella nostra cultura.
0: Bellissimo questo.
1: E poi io vorrei anche aggiungere che se guardiamo negli anni 540 prima Cristo, cioè dire quattro giorni fa,
0: mamma mia, qualche giorno fa, sì,
1: Pitagora, il grande Pitagora ha aperto la prima scuola a Cotrone 500 anni prima della nascita di Gesù Cristo. Queste sono le date che
0: bello. I misteri dalla Calabria.
3: Era nato. No,
0: i misteri dalla Calabria.
3: Per chiarire, lui era nato nella isola Samos, che è greca, è un'isola greca, ma la sua scuola di filosofia e matematica era in Cotrone.
1: È stata fondata a Cotrone. Perciò stiamo parlando di 2500
0: anni fa. 500
1: anni fa
0: prima Cristo.
1: 540 anni prima Cristo.
0: Quella scuola ancora c'è?
1: No, tutto è cambiato, perché poi con il passare del tempo le cose cambiano. Vogliamo ricordare alcuni.
0: Ma questo è un punto storico straordinario.
1: E poi vogliamo ricordare che anche prima del 1860, prima che passasse Garibaldi che è venuto abbiamo aggiunto l'Italia tutti insieme
0: l'unità.
1: La Calabria era forte riconosciuta come industrializzata più del nord
0: guarda un po'
3: e adesso la più povera
1: adesso la più povera,
0: ma come mamma, ma allora questo signore che sta qui adesso, io sto riferendo al bergamasco, va bene,
1: bergamotto,
0: bergamotto. la tradizione che continua, diciamo, no?
1: Sì, sì, sì, no, no, no, questo
0: è una cosa bellissima, è una cosa bellissima.
1: Ma questo è importante, perché anche la
0: molto.
1: Anche vorrei citare un'altra industria che era forte, era la liquirizia.
0: Ah, la liquirizia, buona!
1: In Calabria c'avevamo degli stabilimenti che mandavano le liquirizie in tutto il mondo.
0: Ma perché c'era il frutto
1: in tutto, della liquirizia? Un frutto che cresce spontaneamente in Calabria, sì.
0: Ma perché questo frutto chiede un terreno raro?
1: Un terreno raro,
0: sì,
1: e poi voglio arrivare perché la cosa, se vogliamo, diamo una fotografia. Alla costa Viola, dove ci sono, di dietro c'è l'Aspromonte, certamente il Parco Nazionale dell'Aspromonte, che è bellissimo, e poi c'è, vediamo questo davanti c'è il mare, che è lo Stretto di Messina, e il basso Mediterraneo.
0: Sì, sì,
1: allora,
0: sì.
1: Tra queste due punzioni, tra la costa marittima e il vento dell'Aspromonte, c'è qualcosa che cresce.
0: Sì, ma la Calabria di quello stretto è vicinissimo dalla Sicilia, vero?
1: Meno di 4 chilometri.
0: Meno di?
1: 4 chilometri.
0: Ma vicinissimo.
1: E per questo
0: 4 chilometri? Si vede facilmente. Sì, ma io non pensavo mai così vicino.
3: Da Villa San Giovanni.
0: Può fare un salto lì?
1: Beh, non dico
0: per
1: un salto.
0: Dire, no?
3: Da Villa San Giovanni a Messina? Ecco, sono 4 chilometri.
1: Sì.
0: Ma però con la macchina, scusa se rilevo la parola, ma con la macchina non si può andare?
1: No, c'è lo stretto, c'è l'acqua.
0: Sì,
1: no?
0: Appunto. Allora, sull'acqua.
1: No, posso dire, c'è stato solo una persona che
0: ha provato?
1: È San Francesco di Paola. Sì. Lui ha passato lo stretto di Messina, come una leggenda dice, che è passato con il suo cappotto.
0: Oh! Ma sì, dai, insomma, cioè, che belle storie.
1: E poi, mi ricordo poco prima parlavamo, non so se avete mai sentito della Fata Morgana. La Fata Morgana è questo fenomeno che specialmente all'imbrunire la sera tra Reggio e Messina si vedono le macchine che camminano, perché 4 chilometri non è lontano, 3 chilometri.
0: C'è il traghetto.
1: A parte il traghetto, ma c'è questo fenomeno di luce che viene chiamato la Fata Morgana. È qualcosa di speciale, perché si solleva un certo senso di luce tra il mare, tra le luci, tra questo, e il tramonto è qualcosa di diverso.
0: Mi viene voglia di andare in cari ascoltatori, guardate che molto bello, molto molto interessante. Però siamo arrivati a un altro stacco, carissimi ascoltatori, mi raccomando, state con noi, a tra poco.
2: Radio Italiana 531.
4: Speed camera locations per lunedì 10 agosto: Cudmore Terrace, Henley Beach, Grange Road, Grange, Port Road, Alberton, Trimmer Parade, Seaton and Valletta Road, Fulham Gardens.
5: Nei Romain Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury's, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno solemare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
6: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare